0: You're listening to 105 in the club.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In the Club.
2: 105 In the Club.
3: You can find me in the club.
4: In the club, the best party in the world.
5: You're listening to UO Sikora Radio.

0: 105.net. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: solo l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
4: 105 in the club, il weekend dance di Radio

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ma se il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua arancione.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a

0: coming on your radio.
1: It's the Detox Chill Mix.

0: prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Detox. Radio 105.
15: Sit back, relax, detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati sempre.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Buongiorno, buongiorno, buona domenica, 17 maggio 2026, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Nicolò Torielli, Davidino in regia, buongiorno.
1: Buongiorno Nick, ciao.
0: E buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando o che ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Questo è 105 Super Weekend, il primo programma della domenica che vi dà la carica, vi dà la spinta. È tipo il lancio, no? Come quando tu vai a giocare a bowling, no? Tutto è tutta questione di gomiti e di spinta. Noi siamo la prima spinta, la spinta iniziale che ti spinge verso questa domenica. Domenica che svolgerai facendo un sacco di attività sportive? Punto di domanda. Domenica che passerai con la famiglia? Punto di domanda. Domenica che forse passerai lavorando? Ecco, noi vogliamo sapere come affronterete questa domenica e dove vi state trovando in questo momento, perché se ci state ascoltando alle 6.01 ci deve essere un motivo preciso, state andando in una destinazione precisa, quindi al 342 41 15 105 mandateci le vostre note audio per raccontarci in questo istante dove vi trovate, perché c'è chi va a lavorare, c'è chi va a lavorare inesorabilmente, c'è chi torna dal lavoro. Ma c'è anche chi magari ha detto alla propria bella, nonostante si siano abbassate le temperature, perché non ci andiamo a fare un giro al mare? O perché no, in montagna? Perché dai dati che abbiamo dato, quest'inverno all'interno di Apreschi, la montagna è una meta scelta anche in estate. Perché si scappa dal caldo, si scappa dal caldo, andiamo al fresco. Iniziamo subito con Anotre, Talk to You.

0: subito carichi con Anotre. Talk to you, questo è 105 Super Weekend. È un piacere constatare quante persone siano sveglie a quest'ora.
1: Ti danno la carica, eh?
0: Sì, no, cioè ti danno veramente il buon umore. 342 41 15 105.
2: Buongiorno, Nico!
0: Senti qua,
2: Alex da Pesaro, operatore ecologico in piedi dalle 4 e via che si fa la carta in panoramica in zona mare a Pesaro. Ciao a tutti! Anche quei serpenti dei colleghi che anche loro sfortunatamente lavorano. Parando nel giorno libero di sabato. Ciao a tutti, un abbraccio, che bella figa!
0: Ciao Alex, grazie. No, grazie a tutti gli operatori ecologici che ci tengono pulitissime le città, che è un lavoro essenziale e straordinario. Grande Alex, grande tutti gli operatori ecologici. 342 41 15 105 per interagire con noi. State dentro i 15 secondi, però, mi raccomando.
3: Sto andando a correre la Monza Montevecchia.
0: Non mollare.
3: 33 km dalla Villa Reale di Monza al Santuario di Montevecchia. Buona domenica.
0: Buona domenica a te e a tutti quei corridori, perché chi ci ascolta quest'ora non è solo chi va a lavorare o chi torna dal lavoro, ma anche chi ha lo sport nel cuore e si prepara, perché mens sana in corpore sano.
4: Ragazzi, buongiorno, un saluto da Antonio che è sulla Milano-Meda che sta andando al lavoro. Un grande saluto a tutti voi, un bacio grandissimo, perché mi rallegrate la giornata e mi riscaldate il cuore di prima mattina, perché fa freschino. Buona giornata a tutti da Antonio.
0: Grazie Antonio, è vero, si sono abbassate un attimino le temperature, però devo dire che non si sta così male. Mettersi quella giacchettina un po' più carina, perché poi parliamoci chiaro, Davide, quando salgono le temperature, quindi ci dobbiamo svestire. Io non è che abbia questo grandissimo fisico, e a me questo freschino mi dà la possibilità di ingannare, di nascondere la pancia, come oggi, ad esempio, chi mi guarda sul canale 66 di Digitale Terrestre vede con una maglietta, con una camicia larga, e non si vede.
1: Sei la fascia
0: da masmettila. 342 41 15 105.
5: Ciao Radio 105, sono Giuditta da Bassano del Grappa e noi, parlo al plurale perché siamo io e il mio amico a quattro zampe, stiamo andando all'isola di Albarella a fare un expo per cani. È un mini American Shepherd e è il nostro secondo expo, e quindi augurateci un grosso in bocca al lupo e vi ascoltiamo, ciao!
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo a chi è in giro con i suoi amici quattro zampe. Tra l'altro, nella seconda ora avremo un ospite telefonica che ci racconterà di un documentario bellissimo relativo ai cani randagi in Sardegna. Questo è 105 Super Weekend. 342 41 15 105. Cherry Styles, American Girls.

0: American Girl a 105 Super Weekend. Nicolò Torielli, Davidino in regia e tutti i vostri messaggi audio.
1: Buongiorno a tutti, sono Monica, sto tornando a casa dopo una notte di lavoro. In questo momento sono a Milano, direzione Brianza. Buona domenica a tutti e un pensiero dal cuore ai fatti drammatici di Modena.
0: Assolutamente Monica, infatti abbracciamo tutti i familiari, tutte le persone che sono state colpite dalla tragedia che è avvenuta ieri a Modena. Poi il sottoscritto, per scelta, essendo questo un programma molto leggero che ti deve dare la sveglia e la carica, non ci soffermeremo sull'argomento, ci saranno vari approfondimenti, ci saranno le news del TG.com, però non si può far finta di nulla, quindi un abbraccio a tutte le persone che sono state colpite da questa terribile tragedia. Questo è 105 Super Weekend, il primo programma della giornata di Radio 105, quello che ti dà la sveglia e che ti dice: ehi, è domenica, la settimana è finita, hai 4 ore libere e basta, giocatele al massimo. Però magari sei lì che stai andando al lavoro e sei anche un po' incazzato e dici: sì, va bene Nicolò, te tutto l'entusiasmo, la domenica, la corsa, le feste, fa niente, ci siamo qua noi a dirti: tieni duro, è l'ultimo giorno della settimana, poi domani, se stai andando al lavoro, sicuramente ti riposerai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Venezia, sono in autostrada, sto andando a vedere la partita della Juventus, la Juventus Stadium, arrivo previsto 9:30. Buona giornata ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie, perfetto, hai tutta la possibilità di ascoltarci durante tutto il tuo tragitto, perché noi termineremo alle 9, dove vi ricordo avremo ospite un recensore di ristoranti, forse uno dei lavori più belli del mondo, ma ne parleremo più tardi.
3: Buongiorno Scassati, trattamento alle viti, rame zolfo per i funghi, sono in piedi dalle 2:30, ciao cari.
0: Allora, quando sento la parola trattamento alle viti, mi verrebbe da dire: stiamo parlando di un produttore di vino.
4: Quindi largo da Negani uno, mandi un cadeau, cioè non è che ci dovete mandare i pacchi solo a Natale, cioè nel senso siamo quelli che ti tengono in compagnia, io e Davidino veniamo qui una domenica, non so, mandi largo da Negani, l'attenzione di Nicolò, 105 Super Weekend, 3, 4, 2, 41, 15, 105.
5: Buongiorno a tutti, qua da Bologna. Io sono le 6 e sto rientrando dal lavoro. Sto andando a casa, forse riuscirò a riposare. Buona domenica a tutti.
0: Sì,
5: ciao, buona giornata 105.
0: Buona giornata a te, riposati, dormi il giusto, perché hai lavorato, hai fatto, quindi non ti preoccupare.
6: Amici, Enzo La Pavia, sto tornando dal turno di lavoro notturno al cimitero.
0: Un lavoro tranquillo, mi verrebbe da dire. Non c'è mai casino, no? Ovviamente si scherza. Battute che non fanno ridere, ma che persistono. C'è Paola Iezzi con Stessa Direzione. Come st-

0: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Io mi sto preparando per andare al lavoro, sono un operatore sanitario e grazie della compagnia. Ciao Lacri.
1: E allora buon lavoro. Questo è il 105 Super Weekend. La prima ora è dedicata a tutti voi. Tanto che un ascoltatore ci ha mandato un messaggio che dice: Nicolò, io ho finito la notte, se volete le brioche ve le porto a Largo d'Oregani. Ciao belli. Caro ascoltatore, il numero anonimo che ti ha chiamato poco fa, eravamo noi per dirti ti aspettiamo, adesso ti aspettiamo. Io preferisco il salato però, una pizzettina, insomma no, stiamo scherzando ovviamente. Se vuoi passare a salutarci, benvenga, noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.

La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Nicola.
5: E gli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: pulizia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, buongiorno, 17 maggio 2026, questo è 105 Super Weekend e stanno arrivando un sacco di messaggi al 342 41 15 105, allora perché non condividerli con voi?
2: Ciao, sono Emanuele dalla provincia di Brescia. Io e la mia famiglia oggi tutti assieme e stiamo andando a una cronoscalata che si chiama Malenio Ossimo Borno. Ciao!
1: La domanda che io mi faccio, Emanuele, ma la tua famiglia è felice ad accompagnarti in questa avventura? Perché mi ricordo quando ero piccolino mio padre, andiamo a fare una passeggiata in montagna. Io, ma papà, io non c'ho voglia di andare a camminare in montagna, io voglio star seduto a mangiare. Andiamo a fare una passeggiata in montagna all'aria aperta. No, ovviamente scherzai, Emanuele, però può capitare, no, che in una famiglia magari non è che si sia tutti d'accordo nell'andare in un posto, poi si accetta perché si sta con i propri familiari ai quali si vuole bene, però magari non c'è tutto questo entusiasmo. Fammi sapere, Emanuele, perché questo è un argomento che mi interessa.
3: Buongiorno, Giada da Parma, e si va a fare il parmigiano, ciao!
1: Ecco, questo è il mio argomento. Allora, questo mi interessa. Ecco, queste sono quelle cose. Io però vengo da un territorio dove facciamo il grana padano. Dove facciamo il grana padano, poi tra l'altro fammi salutare il mio paesino, Goito, in provincia di Mantova, dove facciamo un'eccellenza del grana padano. Però c'è da dire che poi quando si parla di formaggi anche lì, tra l'altro settimana scorsa sono stato ospite di una degustazione di formaggi, Davide, qualcosa di incredibile. Io lo so che alle 6:29 magari c'è alcuni che dicono: ma tu stai a parlare di salato, noi vogliamo la brioche, noi vogliamo il cappuccino. Non so cosa dirvi, ragazzi, ce l'ho qui in testa due cose: il cibo, no, vai, 342 41 15 105.
4: Buongiorno, sono Willy, sono argentino, abito in Abruzzo e sto andando a Roma a vedere la mia Roma, il derby, e dai Roma, dai.
1: Vamos, vamos, vamos Willy, all'amico dell'Argentina, Willy. 105 Super Weekend, c'è Bosa, Magnetic.

0: a 105 Super Weekend, Team Impala e Jenny, questo è 105 Super Weekend. Bello constatare di non essere l'unico amante del salato, perché c'è chi ci scrive: io quest'ora vorrei una frittata con tanto di bacon. Anch'io, io il dolce, per carità, mi soddisfa fino a un certo punto, però mi rendo conto che poi invece ci sono dei veri e propri appassionati, come l'ascoltatore che ci scrive: buongiorno Nicolò, oggi si prepara il Busilan. Tu sai di cosa si parla? Eh sì, Davide, è un dolce secco che viene fatto nella zona dell'Emilia. Io non sono emiliano, sono lombardo, però stando lì sul confine sono prodotti che conosco molto bene. Tra l'altro, per il maggio fioranese, che è un mese di festa a Fiorano, è incredibile. E vorrei dirvi: mandateci sto Busilan, che insomma che lo assaggiamo, e cioè cerchiamo di far conoscere i prodotti della vostra terra a più persone possibili. 342 41 15 105.
1: Abbiamo un ascoltatore che ci aiuta, senti.
2: Alberto da Monza, queste sono le mie cocorite, così le mettete il verso per Bessa Tempesta e sono sicuro di vincere.
0: Eh no, no, no, allora, Alberto, non funziona così, Bestia Tempesta. Più tardi, nella terza ora, abbiamo degli animali pazzeschi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
6: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

Sam Fender, People Watching, questo è il 105 Super Weekend. C'è una persona che non abbiamo ancora salutato ed è la nostra Francesca Pinna, la redazione di 105 Super Weekend, che ci fornisce un sacco di curiosità e notizie come la seguente, Davidino. Ascensori a rischio. Avete capito bene? Vanno ripensati gli ascensori, perché noi leggiamo la targhetta che dice massimo 6 persone. Però era stato fatto un conto su una media peso di 75 kg a uomo. Ma oggi la realtà è diversa, perché mediamente gli uomini pesano sugli 86 kg e 73 kg le donne. Quindi cosa succede? Che se un ascensore dichiara di poter portare 6 persone, ma ne carica 6 che pesano mediamente 15 kg in più del previsto, il sistema va sotto sforzo e questo può tradursi in guasti più frequenti, viaggi molto più lenti e magari cadere. Gli ascensori vanno ripensati. Eh sì, oppure ci mettiamo a dieta tutti e ritorniamo nel peso della media. 105 Super Weekend, queste e molte altre pillole sul nostro sito 105.net.

0: Elodie, Tiziano Ferro, Feeling a 105 Super Weekend. È arrivato un messaggio al 342 41 15 105, sempre l'ascoltatore che ha preparato il Busilan dicendo: ne ho fatti due, ve ne mando uno. E certo che sì, certo che sì. All'attenzione di Nicola Torielli, 105 Super Weekend, e noi torniamo tra pochissimo. 105 Super
1: Weekend. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
2: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo pollini.

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, in questa domenica, 17 maggio 2026. Siamo in diretta, è iniziata la seconda ora, sono Nicolò Torielli. In regia c'è Davidino e poi ci siete voi. Ci siete voi che magari vi siete appena alzati. Vi siete appena alzati, vi state preparando la colazione con molta calma. Poi c'è invece chi è sveglio da parecchie ore e sta rientrando a casa. O chi è sveglio da parecchie ore semplicemente perché si vuole godere la domenica in tutta la sua interezza. Tra l'altro c'è un detto che dice che il mattino l'ho in bocca. Voi di quale categoria fate parte? Noi abbiamo un numero di telefono 342 41 15 105. Potete mandarci i vostri messaggi audio a patto che non superino i 20 secondi, dai, 15 sarebbe il numero ideale. Dopodiché, se volete argomentarci la vostra giornata, potete farlo perché siamo curiosi di sapere in questa domenica, 17 maggio, dove le temperature si sono abbassate leggermente, come l'affronterete. 342 41 15 105, ma non sono solamente i vostri messaggi, perché tu potresti dire, scusa, voi non lavorate? Cioè fate sentire i nostri messaggi? No, noi abbiamo anche un sacco di notizie che in cambio vi snoccioliamo. Infatti, grazie a Francesca Pinna, notizie dal mondo, notizie del mondo terracqueo come predatori. Davidino, se io ti chiedessi, secondo te qual è il cacciatore predatore più pericoloso al mondo, tu cosa mi rispondi?
1: Secondo me è il coccodrillo.
0: Ecco. Molti potrebbero rispondere coccodrillo, leoni. Davidino, il predatore più letale e pericoloso è la libellula. Avete capito bene? La libellula, grazie ai suoi occhi pazzeschi, riesce a perlustrare l'ambiente circostante a 360 gradi. Inoltre, la forza vera della libellula è il suo spiccato senso di consapevolezza. E le libellule sanno anche posizionarsi adeguatamente per evitare di essere notate dal loro obiettivo. Per non parlare della loro velocità durante il volo. Tu pensa, con una libellula per attaccare impiega 50 millisecondi! Quindi, alla domanda qual è il predatore più terribile di tutti, la risposta è la libellula. Questa ve la giocate al ristorante o al bar, al quarto spritz. Questa quando esce porta un'ola.

0: Post Malone Chemical. Buongiorno anche ai nostri telespettatori che ci guardano sul canale 66 del digitale terrestre. Questo è 105 Super Weekend, il programma che puoi vedere alla televisione, puoi ascoltare la radio o riascoltare tramite il sito 105.net o la nostra app di Radio 105. Dopodiché abbiamo un numero di telefono con una segreteria e un centralino che è nella figura di Davidino, perché la domenica mattina, nelle prime tre ore, noi facciamo facente funzione di centralino, redazione, guardiola. No, non è vero, c'è una squadra fantastica e straordinaria che inizia
1: siamo
0: a lavorare.
1: Siamo soli.
0: Comunque, noi non siamo soli, perché ci siete voi.
2: Ciao ragazzi, io sono già in giro per prendere la colazione a mio marito, che è l'unico giorno che ho di riposo io, e dopo andremo a una comunione della mia nipotina. Un abbraccio da Federica D'Alecco.
0: Ma come, Federica? È il tuo unico giorno di riposo e vai a prendere tu la colazione a tuo marito e non lui la va a prendere a te? Eh no, se vuoi dacci il numero di tuo marito che lo chiamiamo e gli diciamo: oh, ma tua moglie sta andando a prenderti la colazione, è il suo unico giorno, e tu? E tu?
3: Nicola, buongiorno, ma è legale lavorare la domenica mattina? Ciao, Daniele da Bassano.
0: Allora, Daniele, potremmo aprire un sacco di capitoli a tal riguardo, perché personalmente io amo lavorare nei weekend, anche perché poi il mio sabato, ad esempio, è lunedì. E il lunedì i servizi, dal mio punto di vista, sono migliori, i servizi ludici sono migliori rispetto al weekend. Questa è la mia idea, non so voi, fatecelo sapere al 342 41 15 105.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. In the
22: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Ah, dai ragazzi, gli amici,
3: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Lady Gaga, Dolci, Runway, questo è 105 Super Weekend, la seconda ora, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino e la domenica è una di quelle giornate che di solito si dedica alle proprie passioni, no? C'è chi ama giardinaggio, c'è chi ama cucinare e c'è chi, come Kevin, dalla Gran Bretagna, ha deciso di costruirsi una vera e proprio auto di Formula 1, ma non una riproduzione, una vera automobile di Formula 1. E uno dice, ma come cavolo ha fatto Kevin? Allora, innanzitutto, hobby costoso, ma fino a un certo punto, perché ha impiegato 10 anni a costruire la sua monoposto, al costo di 170.000 euro totali, che se tu ci pensi una macchina di Formula 1 costa 5-6 milioni di euro nella sua totalità. Ma come ha fatto Kevin? Innanzitutto, setacciando internet, ha recuperato pezzi dismessi di vecchie auto di Formula 1. E quindi cerca, che ti ricerco, trovi magari un alettone, trovi magari uno spoiler, i tubi di scarico, se li è costruiti da soli, arriva il problema. Il problema è il motore, perché per quanto con la stampante 3D tu ti possa riprodurre dei pezzi, per quanto cercando su internet, come nel suo caso puoi trovare dei pezzi della dismissione del team Caterham di Formula 1, e il motore come fai? Allora lui decide di chiamare questa casa automobilistica, e la casa automobilistica gli dice, guarda, noi avremmo un motore, però vogliamo 3 milioni di euro. E lui fa, no, guardate, allora sapete cosa che facciamo? Teniamo la macchina di Formula 1 all'80% vera, il motore, insomma, finché ce n'è, viva il re.

Taylor Swift e Elizabeth Taylor a 105 Super Weekend. C'è un'iniziativa straordinaria in un villaggio in Irlanda, ovvero niente smartphone ai bambini fino ai 12 anni. E uno dice, ma come hanno fatto questi? Si sono messi d'accordo praticamente tutti con un patto dicendosi, allora, non diamo gli smartphone ai figli, perché cos'è che succede? Spesso i bambini vogliono il telefono non perché ne abbiano davvero bisogno, ma perché dicono ce l'hanno tutti, lo voglio anch'io. Cosa hanno fatto in questo villaggio in Irlanda? Si sono messi d'accordo e hanno detto, allora sai cosa facciamo? Non glielo diamo a nessuno. Fino a 12 anni, guai a voi se comprate uno smartphone a vostro figlio. Da qui nasce questa iniziativa che si chiama It Takes a Village, cioè ci vuole un villaggio. Direi qualcosa di straordinario, perché innanzitutto voi a che età di vostro figlio gli avete regalato il primo smartphone? 342 41 15 105 e quali sono state le motivazioni per il quale gliel'avete preso? Perché quello l'importante. Io ho una nipotina piccolina e ha iniziato già 10 anni, mamma voglio lo smartphone, no aspetta, perché ogni frutto ha la sua stagione, luoghi comuni a gogo.

0: Buongiorno Nicolò, da noi si dice su che melona la sua stagione, quindi il cellulare, il primo smartphone l'hanno avuto per la prima media perché dovevano prendere il pullman e muoversi, ma solo per quel motivo. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao Davidino.
1: Voi a che età avete preso il primo smartphone a vostro figlio? 342 4115 105. Tutto parte da un villaggio in Irlanda che si sono messi tutti d'accordo per prendere il cellulare ai loro figli dopo i 12 anni. Perché il problema è sempre: non serve davvero, ma i bambini che dicono, ma ce l'ha lui e io no. E quindi si sono messi d'accordo. Tra l'altro, si parla d'Europa, Irlanda. Ieri c'è stata la finale dell'Eurovision, dove il nostro Saldavinci è arrivato quinto, ma facendo un figurone, perché ha fatto impazzire veramente tutti. La giuria, diciamo, non è stata larga di manico, ma a livello di appeal ha conquistato veramente tutti. E allora noi ce lo ascoltiamo con la sua ormai iconica canzone Per sempre.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: René Rap e Megan Thee Stallion, Not My Fault, questo è 105 Super Weekend, in diretta, rigorosamente in diretta, Nicola Torielli, Davidino, e per dimostrarvi che siamo rigorosamente in diretta, oggi stravolgiamo la scaletta e facciamo subito un gioco per regalare al più veloce un kit con i gadget di Radio 105. Sto parlando del Nick Pong!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, do you wanna play? Stiamo per regalare un kit con i gadget di Radio 105 al più veloce che manderà la risposta al 342 41 15 105. Ma in cosa consiste questo gioco? Noi vi facciamo sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi. Voi dovrete indovinare il numero preciso di rimbalzi, dandoci la risposta al 342 41 15 105. Prego!

Italia, il mio paese, questo è 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick Pong. Vi facciamo riascoltare il numero di rimbalzi, perché il bello del Nick Pong non è di per sé vincere, ma è provare ad indovinare. Prego.

0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 342 41 15 105.
1: 105, buongiorno. Penso sono stato uno dei primi a rispondere, quindi chiamatemi. I rimbalzi sono 8. E buongiorno a voi.
0: No, risposta sbagliata. Risposta sbagliata. Tra i più veloci che hanno mandato un messaggio al 342 41 15 105, siamo al telefono con Giuseppe da Mantova. Pronto, Giuseppe?
2: Tanto no.
0: Ciao Giuseppe, buongiorno. Come passerai questa domenica?
2: Ma tra giro in città, qualche amico, vediamo insomma.
0: Salutami tanto Mantova, che è una città che porto nel cuore, essendo io originario della provincia di Mantova. Giuseppe, ma veniamo a noi, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
2: Stavolta ho buttato giusto, perché ho provato tante volte ma è andata a buca. Stavolta sono 10.
0: Risposta esatta! Giuseppe, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi dedichi questa vittoria? A chi la dedichi, Giuseppe?
2: La dedico al mio amico, a Tino, che mi ha dato un suggerimento.
0: Oh, fantastico. Giuseppe, grazie di cuore, grazie per ascoltare. Ci stai ascoltando o guardando la televisione?
2: No, vi sto ascoltando, sono un patito della Radio Radio.
0: Fantastica, viva, viva, viva la radio. Ciao Giuseppe, grazie mille per aver giocato con noi.
2: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
0: Noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend. 105 Super
3: Weekend. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A5 viene segnalato un veicolo in avaria al casello della barriera di Aosta Montebianco in direzione Courmayeur. Personale su strada causa lavori invece sulla A14 tra Ancona Nord e Loreto Porto Recanati. Sul grande raccordo anulare Salaria-Casilina, corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'area di servizio di Sette Bagni in direzione Salaria. Infine sulla statale 70 della Valdesino si raccomanda attenzione a un veicolo contromano tra la galleria Monticelli e l'incrocio Ponte San Giovanni procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore. È anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
24: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
26: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
27: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
28: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
27: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
29: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
30: Che storia!
31: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia!

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Radio 105, sono le 8 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. Il bilancio è di 8 feriti, 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la Premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino nella notte sulla regione di Mosca, con oltre 500 droni. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Mosca ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria, con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Sal da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A, con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis, con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Maroon 5 Heroine, è iniziata la terza ora di 105 Super Weekend e oggi abbiamo qui con noi nei nostri studi un ospite che fa, a mio avviso, uno dei lavori più fighi del mondo. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino ed è venuto a trovarci oggi un ispettore gastronomico di una guida importantissima, cioè pagato per andare a mangiare, sto parlando di Mario Bolivar. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Allora, andiamo subito al dunque, senza vari salamalecchi. Ascolta, come si diventa ispettore di guide gastronomiche? Come ci si arriva?
1: Beh, innanzitutto devi essere un impiccione, è un curioso. Devi avere tanta curiosità e sicuramente devi saper scrivere. Assolutamente, poi devi avere il grande piacere per il viaggio, per il contatto con gli esseri umani, perché quello in realtà per me, almeno secondo me, è la cucina, una scusa per incontrare mondi, per avvicinare gente, per appunto nutrirti delle loro storie. Poi, come dice mio nonno, ti piace magnà, se ti piace magnà parti già avvantaggiato, ecco.
0: La prima domanda che mi sorge spontanea è come, da quanti anni sei un ispettore gastronomico?
1: 7.
0: E come mai sei magro e filiforme?
1: Parcheggio lontanissimo dal ristorante. No, in realtà mangio dei piattini micro, cioè sembra da fuori che mangiamo un sacco, ma in realtà cerchiamo un attimino di non finire rianimazione, quindi chiedo anche di non strafare quando si tratta di ai cuochi di mangiare.
0: Allora, raccontami un attimo la tua settimana, come si svolge, quante visite fai alla settimana?
1: In media 5. Considerando però tutti gli spostamenti e considerando anche gli eventi al quale vengo invitato, e poi la mia seconda vita, tipo Batman Bruce Wayne, faccio tutt'altro a Bari, giro nelle scuole per provare a motivare i ragazzi, nelle scuole alberghiere, no? Però è sempre quello il focus, il cibo visto come uno strumento popolare, per unire la gente.
0: Popolare, quindi tradizione, che va tanto di moda questa parola?
1: Tradizione ma senza totem, come disse qualcuno, appunto, mi piace ricordarlo, tradizione non è venerare la cenere ma tener vivo il fuoco, noi serviamo a questo, amico mio.
0: Ma che citazioni, mamma mia. Siamo con Mario Bolivar, ispettore gastronomico, quindi vai, 5 visite alla settimana, come si svolgono queste visite?
1: Beh, innanzitutto si studia un po' prima, a seconda della guida con la quale collaboro, insomma, si può dire o non si può dire che si è lì. Solitamente non lo dico, preparo tutto il viaggio, incrocio treni, cammelli, mongolfiere, praticamente immagina, posso stare la notte prima in un resort 5 stelle extra figo, la notte seguente alla stazione alle 4 di notte, al freddo e al gelo, tipo la grotta di Betlemme, però voglio dire, ogni mestiere ha i suoi lati un po' naif, finito di magnà, la notte la passo a scrivere, giorno dopo vado in redazione o mando la mail e si riparte, nuovo viaggio, nuova corsa.
0: Non ti capita mai di fare pranzo e cena insieme? Mi hai detto 5 visite alla settimana, cerchi di diluirle.
1: Cerco di diluirle per la salute, anche perché gran parte del tempo la passiamo a scrivere. Può essere in un treno, può essere in un sottoscala, può essere in lista d'attesa al dentista. Però assolutamente sì, dipende anche dagli eventi, dipende dagli eventi che ci stanno, dalle sagre, dalle fiere, perché poi veniamo invitati e per noi per primi ci siamo conosciuti così, dipende dagli eventi.
0: Guarda Mario, rimani ancora qui perché ho un sacco di domande da farti. Siamo con Mario Bolivar, ispettore gastronomico, avete capito bene, lo pagano per mangiare e per recensire i ristoranti. Questo è 105 Super Weekend, noi ci ascoltiamo in Rama con Cabana.

0: Ciao, ma io avevo capito ispettore astronomico, uno che va in giro a testare la qualità delle galassie. Buona mattina, Davide da Pavia.
1: No, Davide, siamo qui con Mario Bolivar, ispettore gastronomico. E qui, Mario, ti volevo fare subito la domanda: che differenza c'è tra un ispettore gastronomico, un critico, e un food blogger? Perché oggi sono tutti food blogger, tutti a postare piatti,
2: eresia. No, in realtà no, nel senso che è giusto che tutti, soprattutto in questo momento storico che i mezzi tecnologici ce lo concedono, dobbiamo e possiamo dir la nostra. Semplicemente l'ispettore è colui che ha studiato, nel senso che comunque poi mi sono preso dei master nel mondo della ristorazione e della comunicazione, comunque scrivo e ho scritto su testate un minimo autorevoli, comunque un po' di benzina, di viaggi, di aerei, di santi arcangeli li ho lanciati nel corso degli anni. Soprattutto quello che mi piace pensare è che noi diamo degli strumenti per far sì che chiunque possa, sedendosi in un ristorante o anche andando in una semplice panineria, poter effettuare una valutazione un po' più profonda che il semplice mi piace, non mi piace, piccante, non piccante. Devi capire perché è contestualizzato, che ti vuol dire il cuoco in quel momento, quel territorio. È un universo, appunto, l'amico non ha tutti i torti, è un universo in costante espansione.
1: Quindi tu entri nel ristorante, come si svolge la visita?
2: Beh, innanzitutto mi siedo e già partiamo da un punto della sedia. La seduta sembra strana, ma deve essere comoda, soprattutto se si tratta di lunghissime degustazioni, a volte sono dei sequestri.
1: Assolutamente.
2: Dopodiché vado in bagno, perché il bagno dice tanto. Un giorno veramente, magari ci inventiamo un programma a quattro bagni. Quattro bagni, il bagno è fondamentale. Dopodiché mi siedo e solitamente mi lascio cullare, trasportare dal cuoco. Dico, fai tu.
1: Secondo te la voce che incide più di tutti, io ti parlo della cucina, qual è?
2: Ma parli a seconda
1: non dell'aspetto? Non so, ad esempio, io sono un fan del cestino del pane.
2: Beh, grande cestino del pane, poi da buon meridionale, ok.
1: Cioè, per me il cestino del pane, cioè, se c'hai un buon cestino del pane, parti già molto bene. Te qual è quel parametro che inizi a dire, ok, già mi piace, stai andando bene, fratello, continuo?
2: Non hai tutti i torti, la scarpetta è leggendaria, è patrimonio dell'UNESCO. Viva la scarpetta, viva il pane. Questo è indubbio. Il servizio e l'accortezza del cameriere, che non vuol dire essere per forza impagliato, impollinato, deve essere tutto... No, vuol essere anche sportivo. L'importante è che il cameriere o chi sta in sala capisca nel più breve tempo possibile quella che è la tua psiche o le tue psicosi, perché molti clienti, guardate un po', io a volte vorrei valutare più i clienti che i cuochi, perché è drammatica la situazione, però voglio dire, il servizio, l'accoglienza, l'ospitalità è fondamentale.
1: C'è un aspetto che viene considerato sottovalutato nei ristoratori, per i ristoratori, e che invece secondo te è un aspetto che andrebbe magari curato di più?
2: Sì, è ovviamente la comunicazione. Non è possibile nel 2026 finire in alcuni posti di una bellezza a volte allucinante, che però non sono minimamente curati su internet, non hanno un sito. Io per primo a volte faccio fatica ad andare in un posto a prenotare. E dice, ma è possibile, c'è sta il mega chef de sto cacchio, c'è sta la mega e non c'è un sito internet, le pagine dei social non vengono curate. Secondo me questo è un aspetto al quale dobbiamo tenere sempre più l'attenzione, anche perché è il bigliettino da visita oggi più che mai.
1: Perfetto, rimani qui con noi, Mario, che ho ancora un paio di domande da farti. Mario Bolivar, ispettore gastronomico. Adesso noi ci ascoltiamo Jonas Blue e Malive con Edge of Desire.

0: Jonas Blue, My Life, Edge of Desire a 105 Super Weekend. Siamo qui con Mario Bolivar, critico gastronomico, ispettore di guide. Mario, non ti sei mai pentito di una recensione che hai fatto?
1: Forse all'inizio, peccati di gioventù, ma in realtà ho messo subito la pezza a colori, come direbbe mia nonna da Bari, perché in effetti potevo aver pensato che c'era stato qualche errorino nei piatti, nel servizio un po' troppo lungo. Praticamente avevo sbagliato io il ristorante. Questa erano problemi di omonimia. Succede.
0: No. È la verità. Invece, qual è il piatto preferito di un ispettore gastronomico?
1: Beh, è come per i figli, ogni scarravone è bella mamma sua. Certo, ognuno ha una sua predilezione, non si può negare. Io vengo da giù, lo sai, la pasta forse per me. Però noi dobbiamo essere bravissimi a dividere la nostra memoria palatale dell'infanzia a quella che quanto più possibile deve essere oggettivo. Quindi il percorso che deve avere un senso.
0: Noi ci siamo conosciuti a Sanremo all'interno di Villa Nobel, dove eravamo presenti con le nostre radio, e c'era un corner della regione Puglia dove facevano Davide dei primi. Ho mangiato, non hai capito quanti quintali di pasta all'assassina.
1: Io ho schiavizzato, ti ricordo, sì, io ho sfruttato, sono contro lo sfruttamento dei giornalisti che ci mettono a spadellare. No vabbè, scherzo.
0: Giornata meravigliosa, ma sai cucinare tu?
1: Qualcosina, però sai cos'è? È come se chiedi a un giornalista sportivo se gioca a calcio. Non è detto, qualcosina, a furia di vederlo fare, l'ho imparata. Poi ti ho detto, a Sanremo hai potuto constatare che nonostante lo schiavismo...
0: Ma sì, ci avevi dietro, c'è solo la forgia che girava la palla. Dai Mario, non facciamo i film, cioè sei bravo a scrivere, cioè dai, cucinare... mi sembra un parolone, un posto nel cuore. 7 anni che fai questo mestiere, un posto nel cuore che ti ha colpito particolarmente.
1: Non voglio fare distinzioni nord-sud, facciamo due giù, due su. Su ovviamente a Milano c'è Trippa. Amico Trippa.
0: È venuto già a trovarci, ecco, svariate pazzo, volte di Rossi, incredibile.
1: Dopodiché ti parlo di Puglia, ti parlo di un bar ai confini del mondo, un posto minuscolo,
0: un bar
1: da Carlo, ai confini del mondo conosciuto, veramente, cercatelo, un posto dell'anima. Poi c'è in Sicilia Corrado Assenza, grandissimo maestro pasticcere, e a Firenze, un cocktail bar strepitoso, locale. Si chiama proprio così, Locale Firenze.
0: Grazie di cuore a Mario Bolivar, che spero tornerai a trovarci quando ricapiterai a Milano, ma spero soprattutto che mi chiamerai per fare il tuo più uno. Grazie a Mario Bolivar.
2: Proud to be different.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici, con loro vorreste...
0: Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici,

0: Materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
2: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16,300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo €2,307. Valore di riscatto €9,735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Elisa, canzone estiva, 105 Super Weekend. Abbiamo avuto ospite Massimo Bolivar, critico gastronomico e giudice di guide, ispettore di guide. Ma è arrivato un messaggio al 342 41 15 105. È arrivato un messaggio che dice: ma bestia tempesta è qua! Sigla!
1: Ci sono due nuovi quadrille ed un orangotango.
2: Bestia tempesta, c'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Pensavate che vi avremmo lasciato senza bestia tempesta? Vi sbagliavate di grosso. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bambini, bambine all'ascolto che ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, adesso noi vi facciamo sentire un verso di un animale da salvare sotto la pioggia. E il più veloce che indovinerà di quale animale si tratta e ci manderà un messaggio al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di bestia tempesta. Prego!

qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Tra poco scopriremo il più veloce. Difficile? Oggi è difficile. Il gioco che appassiona milioni di italiani. Bestia Tempesta, c'è Sabrina Carpenter. House Tour.

Sabrina Carpenter House Tour. Abbiamo giocato a Bestia Tempesta. Vi facciamo riascoltare l'animale, perché oggi è particolarmente... Che poi oggi, nelle ultime quattro settimane, sono sempre tutti difficili. Prego dalla

0: Di quale animale si tratta? 342 41 15 105. Difficile. Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, il più veloce è stato Daniele da Sondrio. Pronto, Daniele?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Daniele. Quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita, Daniele?
1: Ho quasi 40 anni, sono cuoco e niente, vengo da Sondrio.
0: Daniele,
1: abito a Sondrio.
0: Qual è? Daniele di Sondrio, qual è? Daniele di Sondrio che abita a Sondrio, qual è l'animale da salvare?
1: Cicala.
0: Risposta esatta! Risposta esatta, Daniele! La cicala! E ti facciamo il balletto se ci stai guardando la televisione, perché noi non siamo solo la radio. Ah, sei al lavoro. Guarda, ti stai perdendo uno spettacolone. L'animale da salvare era la cicala. A chi dedichi questa vittoria, Daniele?
1: A tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia, che adesso staranno dormendo, i miei bimbi. E niente, un saluto a tutti.
0: Daniele, un piatto tipico di Sondrio?
1: Ah, pizzoccheri.
0: Pizzoccheri, buona domenica, Daniele. Buoni pizzoccheri a tutti. Ciao, Daniele.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
8: 105 Mi Casa Live.
20: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
19: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
22: Radio 105, proud to be different.

Don't Wanna Go Home, Medusa, Harry Camamil, questo è 105 Super Weekend e siamo qua giunti al termine di queste tre ore rigorosamente in diretta. Questo è 105 Super Weekend, siamo già pronti a passare il microfono a Linda Pani e Edoardo Mecca, che arriveranno con Tutto Bene a 105, ma prima ancora musica, musica, grande musica. E quando dico grande musica, visto che c'era il conto, in teoria... Sei stessa stanchi, Davide. Siamo partiti veramente a bomba, diciamocelo. È stata una... Ci sta, ci sta. Siena Spyro, Material Lover.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano. Veicolo in panne anche sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna viaggiando verso Genova. Incidente sul grande raccordo anulare Salaria-Casilina all'altezza dello svincolo di via di Sette Bagni Belpoggio in direzione Casilina. Infine sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Carasco e Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per me è una Heineken! Questa è totale!
20: Vero, ma da qui non vedo niente!
19: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
20: Grazie!
19: Allora, un'altra per...
20: Andrea!
19: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
21: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia!

0: 1989, Aerosmith, Love in Elevator, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Davidino, voto 10. Voto 10, che hai già fatto 10. Tutto, hai già caricato le pillole. Tra l'altro, se vi dovesse capitare, potete andare sul nostro sito 105.net, riascoltare la puntata o riascoltarvi le pillole dei momenti salienti, come l'intervento dell'ospite che abbiamo avuto oggi, Mario Bolivar, ispettore gastronomico, quello che va a giudicare i ristoranti. Chiacchierata molto interessante. Come interessanti sono stati i versi degli animali che abbiamo sentito oggi all'interno di Bestia Tempesta. Ma soprattutto, Davide, vediamo se hai imparato, e fammi ringraziare Francesca Pinna per fornirci tutte queste nozioni. Qual è il predatore più pericoloso al mondo?
1: Non te lo dico, perché così gli ascoltatori vanno a sentirsi le pillole.
0: Bravo, eh? Davide! Noi ci sentiamo questo pomeriggio.
1: E torno anch'io con te.
0: Dalle 16 alle 18. Che bello che ci sei anche di pomeriggio. Io sono Nicola Torielli, pronto a dare la linea a Tutto Bene a 105. Buona domenica.

0: Siamo puntualissimi, che ore sono?
1: Sono le 9 in punto a Radio 105.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno perso le gambe. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Edoardo Mecca

0: 5.
1: Ma buongiorno e buona domenica!
2: E vai! Allora, siamo orfani di Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Però io voglio salutare subito Linda Pani.
1: E io saluto subito Edoardo Mecca.
2: Linda Pani, la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
1: E Edoardo Mecca, il Dalì dell'intrattenimento.
2: E dall'altra parte, da lì a là, invece salutiamo Davidino.
3: Ma buongiorno.
1: Buongiorno Davidino. Ciao. A che ora la sveglia oggi?
3: 4:30.
1: Beh dai, mi sembra comunque molto bene.
2: La sta già spostando di un quarto d'ora in avanti. Un po' alla Fantozzi, sì, che arriva a calibrare perfettamente i minuti.
1: Vabbè, ma questo succede anche io ogni mattina, ogni sabato e domenica slitta di qualche minuto.
3: Guarda che 15 minuti fanno comunque la differenza.
1: Fanno la differenza,
2: è vero.
1: Sì,
2: anche
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: ci sono i microsonni che vanno anche di 15 minuti, importantissimi.
1: Esatto, e anche io mi sto alzando 15 minuti più tardi, infatti arrivo sempre più tardi, ma non lo diciamo.
2: Ma non lo diciamo. Allora Linda, però prima di iniziare la puntata, io vorrei veramente mandare un abbraccio,
1: sì, assolutamente,
2: alle famiglie di tutte le vittime che sono rimaste coinvolte nel, diciamo, clamoroso, pazzesco incidente a Modena.
1: Assolutamente sì, è una notizia che ha sconvolto non solo l'Italia, ma diciamo l'Europa e il mondo intero, e veramente mandiamo un abbraccio calorosissimo alle famiglie, a tutta la comunità modenese. Sono cose che non dovrebbero succedere, quindi mantenere comunque l'entusiasmo e far finta di niente è difficile in questi momenti, quindi in apertura non potevamo non fare questa cosa.
2: Incredibile, quindi, sì, e poi stanno girando anche le immagini, ovviamente,
1: sì,
2: sia e censurate e purtroppo anche
1: non
2: censurate, ed è veramente una tragedia incredibile.
1: Incredibile.
2: Uscire per strada e rischiare di
1: la vita così non ha proprio senso. Sono quelle cose che ti fanno dire ma veramente è successa questa cosa, perché fai fatica a crederci.
2: Sì, è vero, sono d'accordo. Allora, noi ovviamente cerchiamo di darvi la solita leggerezza in questa domenica, quindi partiamo però era doveroso Un pensiero anche a tutte le famiglie, a tutte le persone coinvolte in questa incredibile tragedia.
1: E anche complimenti ai cittadini che si sono fatti coraggio per cercare di minimizzare al meglio, insomma, la tragedia poteva diventare ancora peggiore. Quindi,
2: allora, diamo quindi ufficialmente il via a Tutto Bene a 105, il grande contenitore in cui veramente c'è di tutto, risate, intrattenimento,
1: sì,
2: giochi.
1: Un grande contenitore, la giustificazione, la scusa che diamo per ogni minchiata che arriva. Però prego,
2: esatto,
1: prego, continuiamo.
2: Bene. Allora, la frase di quest'oggi è la seguente: non devi farcela in un giorno, devi solo non mollare oggi.
1: Bella, bella.
2: Chi l'ha scritta?
3: Secondo me Dario Micolani.
2: Dario Micolani?
1: Sai che pure io avrei detto Dario Micolani. Questa te l'ha mandata ieri sera per farsi leggere in onda.
2: Allora, potrei dire che avete indovinato, ma in realtà nessuno lo saprà mai, perché la frase è di anonimo.
1: Ma allora è Dario Micolani,
2: allora facciamo che sia Dario. Allora, la ripetiamo: non devi farcela in un giorno, devi solo non mollare oggi.
1: E buongiornissimo, e allora adesso sul volume ad aprire la puntata di Tutto Bene a 105 c'è Francesco Gabbani.
4: Le

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, perché siamo un po' alle porte dell'estate, anche se pare novembre, ma in realtà è il 17 maggio.
1: Allora, c'è da dire, lo possiamo dire?
0: Lo possiamo dire.
1: Che da ieri pomeriggio si sono aperte le porte dell'estate, perché questa settimana sono previsti 30 gradi.
0: Esatto, quella che arriva, cioè da domani.
1: Sì, da domani.
0: Perché ieri era primavera, non era estate, perlomeno qui a Milano. Poi io ho passato tutto il pomeriggio a dormire, quindi non lo so. Però
1: a Milano, a Milano, anche perché a Milano quando arriva l'estate speri subito arrivi l'inverno.
0: Sì.
1: Dal momento che si cuoce dal caldo con tutto questo cemento.
0: Esatto, esatto, verissimo, verissimo, verissimo. Fa più caldo a Milano che da altre parti, che magari tu pensi in teoria dovrebbe esserci qualche grado in più.
1: Allora, Linda, andiamo con l'almanacco del giorno. Chi
0: aspetta,
1: è? Chi
0: è? C'è qualcuno.
2: Ciao amici, sono Topolino.
0: No.
2: Ho appena finito di fare sesso con me.
1: No, ma non ci sarei.
2: Siamo sintonizzati sul nostro programma preferito. Ma tutto bene a 105. Evviva.
0: Tutto bene, grazie Topolino. Finché ti fricchi fricchi, ti credo che tutto bene.
1: Comunque la vita sessuale di Topolino veramente
0: molto attiva.
1: Da studiare, un ormone, un testosterone incredibile.
0: Molto attiva, infatti. Ma beato lui.
1: Avresti mai detto un testosterone così in un personaggio così piccolo?
0: No, non l'avrei mai detto. Non esatto. L'avrei mai detto. Infatti si scoprono tante cose dentro questo programma, c'è dell'incredibile. E a proposito di scoperte, possiamo partire con l'alma. Io lo chiamo, scusami, Alma Mecca.
1: Allora, l'almanecca, l'alma Mecca, come volete, come preferite voi. Allora, oggi è domenica 17 maggio.
0: E
1: l'avresti mai detto?
0: Forse no, però va bene.
1: Allora, vi do una notizia. Domani sarà lunedì 18 maggio.
0: Incredibile.
1: Allora, oggi è il 137esimo giorno del calendario gregoriano.
0: Mazza. Che non è però il calendario di De Gregori.
1: Esatto,
0: okay.
1: E neanche. E non l'ha inventato neanche uno che si chiamava Gregorio.
0: Ok.
1: Allora, chi è nato oggi è intuitivo e dinamico, con una naturale predisposizione alla comunicazione.
0: Ma incredibile, si somigliano tutte le persone che nascono oggi.
1: Beh, non è che voglio dire.
0: Cioè, ogni volta allora, la stessa cosa con sinonimi, ma che vuol dire?
1: Allora, santi del giorno, quelli che se sbatti.
0: Esatto, cioè perché nominiamo i santi del giorno? Così potete nominarli tutti quando sbattete il mignolo sul comodino. Vai, prego, che
1: allora,
0: punti.
1: San Pasquale Bailon. Un religioso. San Giulia Salzano, vergine. Sant'Adriano di Alessandria, martire. San Vittore di Cesarea. San Vittore che chiaramente poi l'hanno incarcerato, immagino, no?
0: Certo.
1: No, benissimo. San Burnone di Würzburg.
0: Eh?
1: San Burnone di Würzburg.
0: Eh?
1: San Burnone di Würzburg.
0: Ah.
1: Allora, proverbio di maggio. Chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto.
0: Ah, questa l'avevo già sentita.
1: Io no, questa.
0: Era
1: tu zappi
0: simile.
1: D'agosto?
3: Ma io non zappo mai.
0: Si vede, vabbè, sono tutte braccia rubate all'agricoltura,
1: esatto,
0: queste comunque.
1: Infatti. Allora, che cosa
0: uno,
1: accadde?
0: Due, tre.
1: Che cosa accadde il 17 maggio del 1792?
0: Troppo
1: pensa?
0: Non c'ero.
1: Nasce la borsa di New York con l'accordo di Wall Street.
0: Ah,
1: incredibile, incredibile. Nel 1973 inizia lo scandalo Watergate con le audizioni televisive. E nel 1990, questa grande, grande avvenimento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.
0: Questa è una grande cosa.
1: 90, fin troppo tardi.
0: Tra l'altro, non so se l'Alma Mecca lo dice, oggi è proprio la giornata mondiale contro
1: l'omofobia,
0: e la transfobia.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto. Quindi
0: ecco,
1: è giusto,
0: probabilmente il perché.
1: È giusto ricordarlo. Tra i compleanni, chi è nato oggi? Enya, la cantante, la famosissima cantante irlandese. E il grande Andrea Pirlo, ex calciatore di Milan, Juve, beh, grande, grande Andrea Pirlo, quindi tanti auguri. Allora, l'oroscopo.
0: Prendiamo appunti, vai, ci siamo.
1: Allora, i segni sfortunati, oggi un po' sfortunata per lo Scorpione, però mi raccomando, Scorpione, non perdete la passione e l'intensità che nelle relazioni e nei rapporti sociali comunque vi possono sempre aiutare. Giornata un po' così così per gli Scorpioni.
0: Poi
1: il Cancro. Oggi per il Cancro una giornata. Ecco.
0: Te pareva. Vai.
1: Cancro, una giornata di riflessioni, soprattutto di ricordi dal passato.
0: Attenzione, Edoardo Mecca. Probabilmente rispolveremo un po' nel passato, esatto, più avanti, esatto, nei prossimi interventi. Poi...
1: Invece, giornata fortunata per i gemelli. La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Sfruttatela con intelligenza, gemelli. Parlate tra di voi anche.
0: Vabbè, loro con le loro personalità sicuramente sì.
1: E poi il toro, giornata ideale per dedicarvi alla casa e agli affetti più sinceri.
0: Ma è quello che fanno sempre comunque.
1: Sì, il toro, sì.
0: Bello, bello, grazie per questa panoramica. 342 41 15 105, intanto mandateci i vostri buongiorno.

0: Buongiorno e buona domenica, siete su Radio 105, tutto bene a 105 con Edoardo Mecca, io sono Linda Pani, buongiorno al nostro Davidino in regia e i vostri messaggi che già cominciano ad arrivare al 342 41 15 105 anche in questa domenica soleggiata. C'è Rocco da Castelfidardo, questa mattina si sta recando a Pesaro per presentare e testare il proprio prototipo di un gioco da tavolo.
1: Ah, che bravo.
0: Vuole un in bocca al lupo e quindi noi gli facciamo un in bocca al lupo.
1: No ragazzi, io veramente, cioè, questo è troppo anche per me, questo è troppo anche per me, in bocca al lupo. Beh, in bocca al lupo, esatto, meno male che non ha detto in culo alla balena. Allora, chi è?
2: Ciao a tutti, sono Caterina.
1: Caterina,
2: ma come mai Caterina, oggi non c'è Miholani? Se non c'è Miholani io non ascolto il programma,
1: no.
2: È troppo
1: no.
2: Buono, ciao.
0: Allora, abbiamo lei questa... è innamorata di Miholani,
1: ieri
0: sappiamo.
1: Addirittura voleva fare dei figli con Miholani, la nostra Caterina da Firenze, si chiama così perché ha la C aspirata,
0: ma
1: cioè proprio gliel'hanno aspirata all'anagrafe.
0: Non giustificarla però.
1: No, vabbè, però oggi non c'è Miholani, ma seguici ugualmente.
0: Dai, ascoltaci comunque, fino a mezzogiorno siamo insieme, cioè anche Claudia al centralino, l'ASI in redazione, che non abbiamo fatto i saluti istituzionali prima e io sai che sono maniaca, devo tenere tutto sotto controllo e essere molto precisa.
1: Esatto, e mandiamo anche un abbraccio alla Vale che è di pronta guarigione. Infatti.
0: Assolutamente, dai Vale.
1: Allora, Pino da Campo Nogara, Venezia, buongiorno Tosi e Tose, oggi sveglia presto, già fatte le pulizie di casa, adesso colazione con minestrone e pane. Colazione,
0: colazione
1: con minestrone e pane?
0: È in equilibrio?
1: Dato
0: che poi arriva anche gli other Fabri?
3: Beh, ci vorrebbe una proteina vicino, tipo un parmigiano.
1: Per esempio.
0: Un po' di ricotta.
1: Per esempio.
0: Bravo, bravo. Gli other Fabri
1: no,
0: sarebbe fermo.
1: Io colazione con minestrone e pane non l'avevo mai sentita.
0: No, ieri ho fatto colazione con un po' di risotto. Però il minestrone col pane mi mancava.
1: Ah beh, siete proprio strani in quel di Venezia, dai,
0: sì,
1: diciamo
0: probabilmente
1: così.
0: Per questo. Va bene, allora, nella prima ora sapete che diamo molto spazio anche ai vostri messaggi, alle vostre storie. E dato che ci sono i miei in viaggio verso Milano per aiutarmi con il mezzo trasloco, con... un po' di valigie, un po' di vestiti. Io adesso tornerò a casa dei miei.
1: Sì.
0: Avrò la carta igienica a quattro veli.
1: Ma
0: avrò un divano, avrò tutte quelle cose che quando vivi fuori casa ti sembrano super lussuose.
3: È il castello di Mogliano?
0: Esatto, ah, okay. Mi sembrerà di stare dentro un castello, dato che sono abituata a vivere in 20 metri quadri. E quindi nella prima ora vorremmo chiedervi quali sono quelle cose fatte dai genitori che hanno un sapore più buono. Ripensate o al passato, se avete ancora la vostra mamma e il vostro papà, cose che fatte da loro sono
1: più belle.
0: Sono più belle.
1: Dai, 342 41 15 105, vi leggiamo tutti tra pochissimo.
0: Yes!
4: Linda Pani, I love you!

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza.

0: Il disco di Lady Gaga è Doci, Runway è disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta, lo sappiamo, lo sappiamo.
0: Tutto bene a 105 fino a mezzogiorno insieme, Edoardo Mecca, io sono Linda Pani, il nostro Davidino in regia, e tutti i vostri messaggi al 342 41 15 105 che rispondono a questa questione. Ci sono delle cose che sono fatte dai nostri genitori che sono più belle e più buone, e che quindi quando ritorniamo a casa ci sanno di un sapore diverso.
1: Allora, io devo dire, ogni volta che torno a casa mia dai miei genitori è una cosa incredibile che non riesco a spiegarmi, o probabilmente me lo spiego: il caffè. Il caffè, utilizzo la stessa identica macchinetta, lo stesso caffè.
0: Eppure,
1: a casa dei miei è nettamente più buono.
0: Perché è fatto con amore. Noi ridiamo e scherziamo, ma l'amore è un ingrediente fondamentale dentro in cucina, anche, no? Perché le particelle a livello proprio chimico sentono proprio una vibrazione diversa. No, ma è verissimo.
1: Non cerchi di dare una spiegazione a questa banalità.
0: Prova a cucinare da incazzato. Voglio vedere se la roba ti viene bene. Non ti viene
1: bene. Guarda, ho cucinato una volta da incazzato, ho fatto gli spaghetti all'arrabbiata.
0: Andiamo, chi ha suonato?
2: Questa non l'ho capita, non ti credo sulla fiducia. Questa non mi ha fatto ridere, vero? Rido per simpatia.
0: Era carina.
1: Era abbastanza.
0: Te l'ho servita su un piatto d'argento, eh?
3: Linda!
0: Dimmi!
3: Mettagliate, coracute, anara. Madonna mia. Ho fame.
1: Ma scusate,
0: traduco tagliatelle con il ragù d'anatra.

0: ad anatra, sì. Anola?
1: Anara.
0: Anara.
1: Anara. Anara.
0: Vabbè, adesso però cosa siamo diventati?
1: Rigorosamente con l'aereo di Marghera. Anara. Anara. Anara. Anara. Se no non è la stessa cosa.
0: Anara.
1: A proposito, prima avevamo letto il messaggio di Pino da Campo Nogara che diceva che stava mangiando minestrone pane a colazione. Gli abbiamo consigliato di aggiungere la quota proteica. Ha aggiunto le scaglie di grana e ci ringrazia.
0: Bravo, bravo.
2: Ci vola.
1: Ci esatto. vola. Gli Adel Fabri sarà contento.
0: Ale da Torino ci dice: ciao ragazzi, sarò banale, ma il ragù di mamma non riesco proprio a copiarlo. Ci sono delle cose.
1: Non ce la fai. Chi c'è?
3: Buongiorno Linda, ciao Edom,
4: ciao Ale.
3: Delle voci, super Davidino. A me manca tanto, perché ormai i miei genitori non ci sono più, il pranzo del sabato, che andavo a trovare la mamma e poi arrivava papà e si mangiava insieme. Era la cosa bella, perché appunto da sposato andavo a trovarli e quindi tanta roba.
1: Tanta roba, sì.
0: Sì, sì, sono bei ricordi e sensazioni che comunque ti rimangono.
1: Beh, passiamo dalla cucina al bagno. Roberto da Firenze dice: da fuori sede, quanto è bello tornare a casa dei genitori e fare la cacca.
0: Vero.
1: Verissimo.
0: Vero. Verissimo. A parte che ogni volta che arrivo, in automatico,
1: sì, ma già dalla vietta, qualche metro prima, l'odore di casa già comincia. Vabbè.
5: Wow.
1: 342 41 15 105, diteci la vostra. Intanto, buona domenica.

0: buona domenica.
1: E buona domenica ve lo canta anche Saif, questa bella novità, bella frizzante, che ce la porteremo avanti per tutta l'estate.
2: Con la mia chitarrina, nanna. Mi piace un sacco quando canta con la mia chitarrina, nanna.
1: Sì, canta così proprio.
2: Allora, dobbiamo... chiedo scusa Saif, ovviamente.
1: Incredibile, la... cioè non riuscivo a distinguere.
2: Infatti, o il problema tu che non riesci a distinguere o io... che lo faccio troppo bene. Allora, vi abbiamo chiesto quali sono quelle cose fatte dai genitori che hanno un sapore più buono, che sono più belle, e comunque si va su inevitabilmente sul cibo.
1: Certo, come dice Laura da Comacchio. Ciao ragazzi, mi manca tantissimo il brodetto di anguilla che la mia mamma faceva in maniera spettacolare.
2: Il brodetto di anguilla, è molto specifico. La Chinoppi da Firenze invece dice: la pasta col pomodoro crudo della mia mamma me la fa ogni volta che vado da lei e nessuno la fa come lei. Verissimo, verissimo. Ci sono quelle cose, come mio papà con le capesante.
1: Sì.
2: Cioè anche i migliori ristoranti di pesce non fanno le capesante come le fa mio papà.
3: Certo. Basta che c'è una fame, ragazzi.
2: Sì, scusaci Davidino, dai, c'è una taglierina.
1: Ma è domenica, è domenica, chi c'è?
2: Chi ha suonato?
4: Ciao ragazzi, buongiorno. La pasta al salmone che faceva mio babbo.
2: Ecco.
4: Come lui, più nessuno. Ho riprovato in tutti i modi a farla uguale alla sua, ma non c'è stato verso. Un bacio alla Valle da Firenze.
1: Grande la Vale. Che magari no,
2: è amica di Aterina.
1: Vale da Firenze, la conosci Aterina?
2: Guarda, abbiamo la Chinoppi da Firenze, la Vale da Firenze, abbiamo Aterina.
1: Allora, Gabriele da Lecce invece, da studente pendolare, stando fuori tutti i giorni,
2: fare l'accento.
1: Il pranzo della domenica in famiglia con i propri genitori è la cosa più buona. Vedi, anche solo stare in famiglia, al di là del...
2: certo.
1: Poi il cibo ovviamente per noi italiani è un modo per stare insieme, la convivialità.
2: Certo,
1: tutto.
2: È proprio una dimostrazione d'amore, secondo me, il cibo. Cioè cucinare per qualcuno lo è a tutti gli effetti. Simona da Cagliari invece va sul bere. Ormai ho la mia famiglia e i miei figli, ma quando mio papà mi preparava il caffè e latte, ritorno bambina nella cucina dei nonni, con il profumo del pane abbrustolito al camino.
1: Che meraviglia, vedi?
2: Cioè, qui sono quei profumi, quegli odori, quei sapori che ti riportano immediatamente in un altro tempo. Cioè, è un modo per viaggiare nel tempo vero e proprio, secondo me.
1: Il profumo soprattutto. Il profumo ti lega indissolubilmente a dei ricordi che rimangono nel tempo.
2: Assolutamente sì. E chi c'è?
5: Buongiorno da Rover di Trento. Devo dire che almeno mi sembra di essere quasi quasi un alieno, nel senso che ho trovato una moglie che è alla pari e uguale alla bravura in cucina. Sono fortunatissimo. Grazie, amore mio, sognetta.
2: Che carino questo messaggio.
1: Vedi, il nostro amico da Trento con sua moglie ha fatto 31.
2: Infatti ha vinto tutto. La suocera sarà nera. Perché certo. È stata paragonata alla nuora.
1: Come si permette di paragonarmi alla nuora?
2: 342 41 15 105. Quali sono quei sapori, quelle cose più belle perché fatte dai vostri genitori? Se ovviamente li avete ancora, o se no, legatevi ai vostri ricordi.

0: special, come canta Liso, è anche l'aria, perché per esempio Giuseppe da Ginevra, che è originario però del Salento, dice: solo l'aria che respiro è migliore, soprattutto al mattino, e mi manca tantissimo. Quella pure è molto special.
1: Evidentemente Giuseppe da Ginevra oggi è andato a trovare questa sua amica, o magari la sua fidanzata, appunto, se ci scrive che è da Ginevra.
0: Ah, certo, cioè, poi
1: immagino,
0: si sposta e va
1: immagino,
0: dalla mamma.
1: No?
0: Sì, sì,
1: immagino.
0: Probabile, probabile. Chi c'è?
1: Chi è?
2: Buongiorno ragazzi, a me mancano molto le polpette al sugo che preparava la mia cara mamma, inimitabili, Igor il camionaro di Alessandria.
0: Grande Igor, le
1: ci polpette. Sono delle cose inimitabili, è vero.
0: Sì. Polpette, basta, ho preso la parola polpette, il mio cervello la sta elaborando, sto creando, basta, mi sono buggata.
1: Chi è?
0: C'è?
3: Ciao, sono Antonio Strudel da Bolzano.
1: Antonio Strudel.
3: Ogni volta la mia famiglia, la cosa più buona era sempre la neve.
1: La neve?
3: La neve di casa mia era più buona di quella che poi ho trovato in giro.
1: Perché magari...
3: Quindi ogni volta che tornavo a casa, le montagne e la neve erano sempre più belle.
1: Ah, più belle, la neve di
0: Antonio
1: casa.
0: Antonio Strudel, che tipo di neve? Perché se parla...
1: No, beh, adesso sicuramente se andava se andava in altre città trovava altri tipi di neve, soprattutto
0: infatti,
1: a Milano.
0: Esatto.
1: Però invece, grazie ad Antonio Strudel. Allora, noi torniamo tra pochissimo.
0: Pochissimo,
4: c'è
0: state
4: pubblicità.
0: Qua.
4: Tutto bene a 105.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
7: Vi aspetto!

0: Fabulous Mick qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene nelle cucine, nelle case dei vostri genitori, dove le cose hanno un sapore più buono. Per esempio Danilo, l'idraulico da Papi Ligure, gli agnolotti della mamma.
1: Gli agnolotti della mamma, come dice l'idraulico.
0: Poi c'è Mauro, al quale mandiamo un grosso abbraccio, che dice: sto andando dalla mia mamma in ospedale, 89 anni, speriamo bene, quindi ti abbracciamo fortissimo.
2: Grande abbraccio.
0: Mi mancano i suoi pranzi e il suo sugo con i Maloreddu sardi, soprattutto. Ecco.
2: Vedi, soprattutto però c'è tanto rimando al sugo, alla pasta, quindi perché fa proprio famiglia.
0: Sì, perché probabilmente prende degli odori, cattura delle cose il sugo, per cui poi anche se lo replichi con la stessa medesima ricetta, comunque non ti viene uguale. Probabilmente per l'acqua che usi, per i sapori che ci sono in casa, per la serie di odori che magari hai, quindi non lo so, cioè non è la stessa cosa se poi provi a replicarlo.
2: Esatto, perché poi magari anche nel condimento, comunque nella preparazione, è un qualcosa che rimane unico in chi la fa. Invece ci sono magari altri piatti, altre pietanze che rimangono sempre un po' più standard.
0: Mm-hmm, assolutamente, forse sì. Qualcuno invece, vedi, ricorda un'altra cosa. Quando ero adolescente negli anni 90, mia mamma era solita chiamarmi nei pomeriggi d'estate mentre giocavo fuori con gli amici. Quando mi chiamava, vuol dire che c'era il pane con la cioccolata spalmabile.
2: Ah, che meraviglia!
0: Che meraviglia!
2: Che meraviglia! E sai cosa si faceva anche con i propri genitori, con le famiglie? Si parlava. Si parlava di più.
0: C'era il disco Talk to You.
2: Sì, certo.
0: Invece, dopo il disco ci saranno anche le news sul traffico, che magari saranno comode per Veronica da Palermo, che da Palermo sta andando alla festa del suo paese d'origine in Piazza Armerina, dove le aspettano le cozze gratinate di mamma.
2: Uela!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A1 tra Asse Mediano e l'allacciamento con la A16 in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A9 in uscita la barriera di Como Grandate viaggiando verso la Svizzera. Perdita di carico sulla A11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Infine sulla A19 Palermo Catania si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Scillato, procedendo verso Catania. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
19: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: 105.
13: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, dal 1979, quindi disco 105, che storia.
1: Che storia per festeggiare i 50 anni della nostra Radio 105.
0: Scusa, ma questo è il segnale orario?
1: Sì, è già passata davvero un'ora?
0: Eh sì, perché quando ci si diverte il tempo vola.
2: Sì, scusa, sono le 10. Ah.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Nuovo di Fra Quintale e Aranciata qui su Radio 105. Tutto bene a 105, inizia ufficialmente la seconda ora. Edoardo Mecca, io sono Linda Pani, il nostro Davidino in regia.
1: Fra Quintale, che da piccolo si chiamava Etto, ovviamente.
0: Certo che...
1: Allora, chi è?
2: Che simpatico umorista.
0: Il Dalì dell'intrattenimento, signore e signori, Edoardo Mecca.
1: Allora, io non voglio dire nient'altro se non sigla.
3: Non ce la faccio. Troppo il corpo.
0: E andiamo.
4: Patatini!
0: Il PPM tarocco.
1: E si corre all'indietro nel tempo per la sfida dei ricordi. Dei ricordi legati alle vostre vite, alle vostre esperienze.
0: Esatto, già nella prima ora abbiamo fatto un tuffo nel passato con i vostri ricordi legati a cose più belle, più buone, quando le facevano, le fanno i vostri genitori. Adesso continueremo ad andare indietro nel tempo, però lo faremo con la musica. Oggi il PBM Tarocco è in una versione... Non si sfidano gli anni, ma si sfidano, insomma,
1: noi, ci sfidiamo,
0: sì,
1: noi,
0: esatto, noi, e come vendiamo la canzone che abbiamo scelto.
1: Quindi dovrete affidarvi a scatola chiusa a uno di noi, e poi in base alla canzone che verrà scelta ci manderete poi anche i vostri ricordi legati a quel periodo,
0: esatto,
1: a quella canzone. Allora, possiamo dire vagamente i periodi? Beh sì, voi
0: sì,
1: siete più sugli anni 90,
0: mm-hmm,
1: io invece fine anni 70.
0: Ah, mazza, molto
1: quindi, quindi vai Linda.
0: Ok, allora al 342 41 15 105 scrivete voto Linda se avete voglia di sentire una canzone che è una baciata. È irresisti-
5: Dai, facciamola già vincere.
0: È una baci- aspetta, aspetta, è una... baciata e irresistibile, cioè quando parte non puoi stare fermo, quindi ti viene cioè ti viene da muoverti, ti viene l'allegria, perché è una domenica soleggiata, abbiamo voglia di energia, abbiamo voglia di ballicchiare, e quindi questa è la canzone perfetta,
1: ecco,
0: che ci fa entrare nel mood che serve.
1: Allora, va bene che voi adorate Linda,
0: no, è una canzone che non si sente spesso, quindi vale la pena, secondo me risentirla.
1: È anche vero che se è una baciata è un buon motivo anche per non votarla, diciamo.
0: No. Allora, no. sai che io le cose tendenti allo spagnoleggiante non le amo.
1: Non le ami.
0: Quindi,
1: non le ami.
0: Cioè, mi piacciono le cose tamarre, mi piacciono i grandi classici della musica, eccetera, eccetera. Quindi vado di solito su un altro genere. Se propongo una canzone di questo tipo,
1: è perché
0: vuol
1: ci
0: dire,
1: credi? È perché ci
0: credo,
1: credi.
0: Ci credo.
1: Allora, io invece vado nella fine anni 70. Io non ho neanche bisogno di portare troppa acqua al mio mulino, perché la canzone bellissima. Il cantante è un gigante della musica, quindi sarebbe facile votare. Quindi, se non andate a simpatie, perché Linda, Linda, Linda, Linda,
0: invece
1: fidatevi,
0: sì, andate a simpatia,
1: fidatevi del mio pezzo targato 1979, in cui c'è anche una versione movimentata.
0: Attenzione,
1: vai Davidino.
5: Allora, io vi porto negli anni 90, anzi 94. Lui è stato un pioniere della musica hip hop, che tra l'altro è scomparso anche un mesetto fa.
1: Ah.
5: E vi dico solo un, vi do un indizio. Un indizio vi do.
0: Vai.
5: Basta, fine.
1: Ma questo non vale da regolamento.
0: Infatti.
5: Ma non è vero, lo dici tu.
0: Squalificato.
1: Questo
0: squalificato.
1: È il regolamento che ho fatto io ora. Tra l'altro. Allora, 342 41 15 105 Linda, Edoardo, Davide, chi votate come PBM Tarocco?
0: Votate l'Energy, votate l'Energy.

0: Non ce la faccio.
1: Troppo il corpo, il corpo.
2: Patatini!
3: Il PBM Tarocco!
4: Il PBM Tarocco! Allora è successo l'imponderabile.
3: L'incredibile.
4: L'incredibile, perché nonostante fossimo in tre è finita in pareggione!
3: Mamma mia!
4: In pareggione!
5: Pareggione!
4: L'allarme del pareggione, eccolo qui. Quindi cosa vuol dire? Che metteremo un pezzo di
3: tutte
4: e tre.
3: Allora ragazzi, il nostro notaio ha controllato i vari messaggi, è stato fatto il conteggio e veramente c'era lo stesso numero che votava me, lo stesso numero che votava Edo e lo stesso numero che votava Davidino. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Sarà un bel super remix.
4: Esatto, perché poi sono tutte e tre ballabili, quindi c'è, possiamo dire un bel mashup. Dai, allora facciamo partire il triplo PBM di oggi.
3: Il minestrone.
6: Questo è il PBM Tarocco.
3: Oppela!
4: Questa era la scelta di Linda.
3: Questa era la mia, ragazzi. Da quanto che non la sentivo.
4: Il lamento boliviano.

0: Mamita.
1: Lamento boliviano.
0: Lamento boliviano, mamita, baby.
1: Andiamo con Davidino.
0: Sempre 1994.
1: Pupunani.

0: Minestrone Pareggione, ma Edoardo Mecca grande ruffianone.
1: Eh beh, Adriano Celentano e Adriano Celentano.
0: Se andiamo indietro dagli anni 80 indietro, ce li prendiamo tutti.
2: E sei forte. E sei forte.

0: Amore no, Adriano Celentano, pezzo del 1979 nella versione remix andata in streaming pochi anni fa.
1: Amore no, no. Bello, bello, però posso dire un bel viaggio nel tempo.
0: Bello, bello.
1: Tutte diverse. Un momento così minestrone che ci è piaciuto molto.
0: Un momento, come ci piace dire, leggerezza. Un momento, spensieratezza.
2: È Metarocco, di tutto bene a 105.

0: 105. Chi ricorda l'Heineken Jamming Festival?
1: Tantissimi, lo sappiamo, ci ha accompagnati per 14 lunghissime estati.
0: Quanta musica, quanta gente incontrata sotto il palco. Chissà quanti si sono conosciuti proprio lì e sono diventati amici solo per un giorno o lo sono rimasti fino ad oggi.
1: È il bello dei festival concerti. Tra un live e una birra scopriamo nuovi amici, come se li conoscessimo da sempre, facendo partire tutto da un gesto semplice. Un brindisi con una Heineken.
2: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti.
11: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Elettrico, diesel o benzina?
13: Pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Elettrico, diesel

0: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Radio 105, proud to be different. I'm alive.

0: Il disco di Avril Lavigne con Black Bear, Love It When You Hate Me, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, spaccata metà proprio adesso che sono le 10:28 fino a mezzogiorno insieme. E Edoardo Mecca, io sono Linda Pani, Davidino in regia.
1: Ed è arrivato il momento di giocare!
2: Posto che vai,
3: gente che trovi!
0: Rivoli,
1: Shampoo Look,
2: Barletta,
0: Busto Arsizio.
4: Posto che vai, gente che trovi. Trovi.
2: Pavia.
5: Pavesini.
6: Pavesini.
4: 342 41 15 105.
2: Cervia.
7: Cerviatti.
4: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
1: Si gioca. E si gioca, posto che vai, gente che trovi. Adesso questo è il momento di prenotarvi. Quindi esatto. Al 342 41 15 105 scrivete il vostro nome. Il vostro nome.
0: Il vostro nome.
1: Il vostro nome e la città da cui ci scrivete. E i primi a prenotarsi entreranno in diretta.
0: Allora, questo gioco regala sempre delle grandissime gioie. Quindi vi prego, candidatevi, che la nostra Claudia al centralino appunto selezionerà due di voi che si sfideranno. Appunto era trovare il nome degli abitanti delle città che vi diremo, 5 a testa, una persona giocherà con Edo, una persona giocherà con me. Quello che darà più risposte corrette vincerà i gadget di Radio 105. In caso di pareggio,
1: beh, ci sarà lo spareggione. Quindi 342 41 15 105, prenotatevi.
0: Mamma mia, non vedo l'ora.
1: Perché sai, questo gioco ti lascia lì.
0: Ma ti fermano per strada?
1: È magnetico.
0: È magnetico. Non avevo dubbi.

0: posto che vai,
1: gente che trovi.
2: Eccoci qua, siamo pronti. Abbiamo selezionato i due concorrenti più veloci a candidarsi, che sono Davide da Biella, pronto?
3: No, c'è Luca da Lucca e Mauro da Tivoli.
4: Ah, benissimo, benissimo.
2: Allora,
4: perché no, Davide era caduta la linea, quindi Luca. Ma Luca, sei proprio Luca da Lucca?
5: Sono Luca da Lucca.
4: Incredibile.
5: Dalla provincia di Lucca, ma sono nato a Lucca.
4: Ah, ma che meraviglia, che meraviglia. Allora per fare più in fretta ti chiamerò Lucca, va bene?
5: Lucca, meglio così, ma presto.
4: Allora Luca, senti, con chi vuoi giocare? Con me o con Linda?
5: Con Linda.
4: Te pareva.
2: Grande Luca, vieni, giocherai con me, mi raccomando, impegnati che dobbiamo vincere.
4: E allora il tuo sfidante, che si chiama, mia cara Linda?
2: Mauro, non Davide, Mauro.
4: Da Tivoli, Mauro, come stai?
6: Tutto bene, grazie.
2: Ma da Rivoli o da Tivoli?
4: No, da Tivoli.
6: Rivoli.
4: Ah, Rivoli! Ma allora è giusto che tu giochi con me?
6: Sì.
4: Siamo proprio vicini di casa, se sei di Rivoli torinese, no?
6: Sì, sono proprio dei Rivoli di Torino.
4: Allora, cittadina che io amo molto,
2: va bene,
4: Rivoli,
2: se
4: e tra l'altro...
2: prendervi un caffè,
4: no,
2: andare al bar,
4: allora, no,
2: tranquilli.
4: Scusami, allora, città che andate a visitare perché c'è un bellissimo castello. Allora, partiamo, quindi tu giocherai con me, mio caro Mauro. Allora, Luca, però partiamo con Luca.
2: Esatto, un minuto di tempo, 5 città che ti dirò, tu dovrai dire come si chiamano gli abitanti di...
4: Puoi
2: città.
4: Dire passo se non la sai subito,
2: esatto.
4: In caso di pareggio, spareggione.
2: Quindi se dici passo, poi ci ritorniamo. Torniamo in un secondo momento. Sei pronto?
5: D'accordo.
2: Vai. Okay. Via il tempo. Belluno.
5: Bellunesi.
2: Altamura.
5: Passo.
2: Basilea.
5: Basilesi.
2: Porto.
5: Portiani.
2: Vibo Valentia.
5: Valentini.
2: Ok, torniamo su Altamura.
5: Altamurenzi.
2: Stop al tempo.
4: Ah, era difficile. Bravo Luca, bravo il nostro Luca. Ti diremo dopo quante ne indovinate. Adesso Mauro da Rivoli che giocherà con me. Allora Mauro, è tutto chiarissimo come il gioco?
6: Tutto chiaro.
4: E allora via. Alghero.
6: Passo.
4: Sondrio.
6: Sondriesi.
4: Siviglia.
6: Non ho capito.
4: Siviglia.
6: Sibillesi.
4: Cracovia.
6: Porca miseria. Pazzo.
4: Imperia.
6: Passo.
4: Alghero. Spara.
6: Algheresi.
4: Cracovia. Spara.
6: Passo.
4: Imperia.
6: Imperiesi.
4: Cracovia.
6: Cracoviani. Cacce.
4: E sparandole tutte a caso. Hai visto che il nostro Mauro da Rivoli.
2: Non hai controllato su internet, vero Mauro?
4: No, lo vedevo veramente
6: totalmente a caso.
4: Totalmente a caso. Okay. A un certo punto, se metti gli esi e gli ani, è probabile che indovini. Per 4-2, Rivoli Torinese trionfa.
2: Bravo Mauro.
4: Bravo Mauro, come hai fatto? Allora Luca, tu ne hai indovinate due.
5: Due soltanto.
4: Cosa ha sbagliato Linda?
2: Allora ha sbagliato Altamura, che sono gli altamurani, e poi Porto sono i portuensi, e Vibo Valentia i vibonesi. Quindi c'eri quasi, dai, sei stato comunque bravo. Non erano facili, sai Luca.
5: Era un po' difficile.
4: Allora sì. Chi vuoi salutare intanto?
5: Saluto quelli che mi conoscono, abbraccio Linda che è bellissima,
2: oh.
5: E siate simpaticissimi tutti.
2: Carino, grazie Luca, Luca da Lucca che ci scrivi spesso, quindi grazie per sceglierci ogni weekend, grazie Luca, un bacione.
4: Sei stato simpaticissimo e ti mandiamo un grande abbraccio, buona domenica.
5: Grazie, buona domenica, mi ha fatto piacere sentirmi.
4: Ciao. Mauro, allora ti aggiudichi gadget, sei contento?
6: Molto contento, grazie.
4: Tu hai sbagliato solamente Siviglia, che erano i sivigliani.
2: Esatto.
6: Ah, ok.
2: Non... c'è di quasi. Per
4: come si chiamano gli abitanti di Rivoli?
6: Rivolesi.
4: Bravo, bravo, vedi, ti è sei bonus. Meritato i gadget.
2: Bonus.
4: Chi vuoi salutare?
6: Allora, saluto i miei tre figli e i miei colleghi del lavoro.
4: Ah, beh, grande. Anche a te auguriamo una buona domenica, un grande abbraccio.
2: Ciao Mauro, grazie, complimenti ancora. Ti arriveranno i gadget.
4: Ciao.
0: Posto che vai, gente che trova.

0: Alma Metafisica, Ermal Meta qui su Radio 105. Tutto bene a 105, sono le 10.44, abbiamo appena giocato e si impara sempre qualcosa, no? Come dicevamo anche all'inizio della puntata. Cioè, questo è un grande contenitore alla fine, questo... quindi può succedere di tutto e si imparano anche cose.
1: Possiamo dire che è anche un grande intrattenimento istruttivo.
0: Istruttivo.
1: Sì.
0: O distruttivo. Delle...
1: Distruttivo, istruttivo, perché in questo programma si imparano anche tante cose.
0: Sì, no? Sì.
1: Diciamoci, certo, la verità.
0: Diciamoci la verità. Diciamoci la verità. Hai guardato l'Eurovision ieri?
1: Allora, ieri sera ovviamente c'è stato l'Eurovision. Tanti complimenti al nostro Saldavinci, che comunque ha ottenuto un onorevolissimo, un grande quinto posto.
2: Poi se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te, che mi conosci e stragamoro da te.
0: Anche se non era questa la canzone, però
1: va bene
0: però,
1: bene
0: lo stesso.
1: Però,
0: no,
1: però
0: quinto, al nostro Saldavinci,
1: quinto posto per Saldavinci, ma soprattutto quello che mi ha impressionato è quanto ci sia stato un boato veramente del pubblico sulla canzone. Tutti quanti cantavano Per sempre sì.
0: Lui quindi... emozionatissimo alla fine dell'esibizione, eh? Cioè proprio era, si vedeva proprio l'emozione. Penso che sia una botta di adrenalina unica, eh?
1: Sì, assolutamente. Quindi questa credo sia veramente la grandissima vittoria nel momento in cui veramente in tutta Europa cantano la tua canzone.
0: Esatto, un po' come quando hanno insomma fatto un percorso ricordando le canzoni del passato e c'era tutto il pubblico che cantava nel blu dipinto di blu,
1: certo,
0: anche quello,
1: certo,
0: la pelle d'oca,
1: no,
0: quindi bellissimo.
1: Quando riesci a arrivare in tutto il mondo.

0: thinking, I'm sending, I'm thinking, changing,
1: A stingling indeed.
0: Ah, avevo aperto il microfono, sorry.
1: Sì, sì, sì, esatto, ha aperto il microfono. Allora, una seconda ora che sta scivolando via, ma tra poco avremo il nostro grande ospite della domenica, il Beva Bessi Vola nazionale.
0: Yader Fabri. Quindi, chi c'è?
2: Amici, dal momento che oggi... Dannazione! Cosa? Non c'è Micolani. Beh, devo trovare altri posti per fare colazione. Quindi, forza, datemi le notizie sul traffico.
0: Va bene, va bene. Lo facciamo subito. Arrivano. Immediatamente, stia calma. Andiamo, andiamo!
3: Tutto bene a 105. 105, traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti all'attraversamento della dogana svizzera invece sulla A9 tra Lago di Como e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Sulla stessa autostrada code in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Infine sulla statale 340 a diramazione Regina si segnalano rallentamenti a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Pianello Lario. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
19: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
20: se le interruzioni non ti piacciono. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E ora passiamo al canto.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
24: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
29: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
30: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
31: Outmin del 25/3/2026.
32: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
33: C'è 105 Mi Casa.
32: 105 Mi Casa Live.
34: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
35: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
32: 105 Mi Casa Live.
34: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
33: C'è 105 Mi Casa.
32: Scopri come partecipare su 105.net.
36: 105
37: Che storia.
38: Radio 105 compie 50 anni.
39: Che storia.

0: A Radio 105, che ore sono?
1: Sono le 11.
2: Radio 105, proud to be different.

0: 105. A tavola con gli Jader Fabbri.
1: A tavola con gli Jader Fabbri e su Radio 105 con gli Jader Fabbri. Ribattezzato da me il Veva Be Nazionale. Intanto ho un ritorno nelle
2: perché
1: orecchie.
2: È un momento epico, quindi c'è una sorta di eco, come per dire qui con noi, Jader
1: Fabbri.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Jader, buongiorno.
4: Scusa Jader, devi spegnere l'applicazione.
2: Jader?
3: Sì.
2: Jader? Dovresti spegnere il volume di ritorno da qualcosa, probabilmente.
1: Esatto, perché?
2: Perché siamo collegati, noi siamo qui in diretta da Milano. Jader è collegato con, insomma, con il suo computer dal suo studio. Quindi adesso appena sistemiamo questa cosina tecnica e ci coordiniamo, siamo pronti, insomma, a partire.
1: Allora, ci dicono ancora un attimino. Comunque voi al 342 41 15 105 ovviamente mandate le vostre domande. Esatto, c'è l'eco. Vostre curiosità legate a Jader Fabbri, e anche poi iniziate a mandarci anche i vostri piatti, perché lo sappiamo che il pranzo della domenica è un pranzo molto molto amato in Italia.
2: Sì, anche perché già nella prima ora, insomma, abbiamo parlato di ricordi, no? E di cose fatte dai genitori che hanno un sapore più buono, e tra questi ovviamente il cibo la faceva la padrone.
1: Benissimo, lo ripetiamo. Allora, intanto ci stiamo coordinando anche con Davidino. Vuoi che
4: mettiamo un disco
1: infatti dopo... Allora andiamo subito con la novità dei Pinguini Tattici Nucleari, che ci anticipano l'estate.
2: Ma scusami, sorry.
1: No, adesso
2: lo sento, scusa.
1: Sorry, scusa, lo sento, come ha detto a pezzi Linda.

0: Il disco di Paul Russell, High Maintenance, qui su Radio 105.
1: No. Allora, abbiamo recuperato Yader, che ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
0: Esatto.
1: Ciao Yader, come stai?
0: Ci senti?
2: Buongiorno e buona domenica, vi sento.
0: Ottimo, ottimo. Come stai tu?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok, ok. Guarda, nel frattempo che abbiamo cercato di sistemare questa cosa, ti abbiamo recuperato al telefono, sappi che sono già arrivate delle foto e delle ricette in questa domenica. Quindi sappi che gli ascoltatori sono super attivi, che hanno bisogno di capire se sono in equilibrio.
1: Esatto. Guarda, ti dico subito che Gianni e Maria da Sassari ti faranno un po' sobbalzare. Perché dicono, si continua la dieta con 150 grammi di piselli con cipolla e 100 grammi di orata con olive e capperi, non sapendo che i piselli sono un jolly.
2: No, allora i piselli non sono un jolly, però diciamo che sono un legume che apporta un 20% circa di proteine e poi apporta comunque una buona fonte di carboidrati, quindi bisogna solo conoscere che cosa si sta mettendo nel proprio piatto, però in realtà non sono totalmente un jolly, ecco, sono un legume che si può aggiungere a quello che è magari il pasto di questa domenica, che insieme probabilmente sarà un jolly. Certamente nei piatti dei nostri ascoltatori non ci sarà come jolly piselli, ma bensì tante altre,
0: sì, altre cose. Certo, altre certo. Cose. Guarda, invece sarai fiero di Gianluca da Muggia, che fa colazione pranzo, praticamente forse brunch, va di due uova all'occhio, due fette di pane, semi di girasole, semi di lino, con burro e marmellata di fichi, yogurtino di capra, mirtilli e succo d'arancia rossa.
2: Beh, il brunch è un'ottima soluzione, devo dire, anche perché probabilmente c'è a chi piace, diciamo, rimanere un filino di più a letto alla domenica, e se lo può permettere sicuramente potrebbe essere una buona soluzione il proseguire il digiuno notturno per arrivare poi a il pranzo o brunch e fare un pasto abbastanza sostanzioso, e lui ha fatto un buon mix, ha messo ecco. Sicuramente un'ottima fonte proteica.
1: Però Yader, allora sai che Linda va a scoprire tutte le stranezze dei social, e
2: sì,
1: secondo te questa settimana secondo te poteva non imbattersi in un reel, questa volta non un TikTok, riguardante però la frutta, che
0: esatto.
1: Magari può aiutare a mettere d'accordo anche alcuni ascoltatori che non sanno bene quando mangiarla, perché
0: esatto. Allora,
2: d'accordo,
0: io non so.
2: D'accordo, non metterà mai d'accordo nessun nutrizionista, perché non c'è un accordo tra nutrizionisti.
0: Figurati. Allora, avete presente quei video a volte dove ci sono dei personaggi creati con l'intelligenza artificiale che parlano, no? Questa volta si tratta di frutta che in maniera molto incazzosa vi dice quando devono essere mangiati nello specifico loro, no? Per esempio, la mela dice: ah, non mi devi mangiare al mattino a stomaco vuoto. Quindi adesso faremo una sorta di gioco vero o falso. Io ti dico che frutto sono e tu mi dici se dico una cosa giusta o sbagliata.
1: Beh, dai, bello, bello.
2: Per fortuna che sono al telefono e non in video.
0: Sì,
1: bravo, esatto.
0: Non ti perdi niente. Allora, sono la mela, devi mangiarmi non al mattino a stomaco. No, devi mangiarmi al mattino a stomaco vuoto.
1: È vero o falso?
2: Falso.
0: Ecco.
2: Ma dubito che ci saranno dei vero.
0: Adesso lo scopriamo. Sono la banana, mi devi mangiare prima di fare esercizio, non prima di dormire.
2: Oggi cioè, va molto di moda il tennis, se lo mangiano durante, però è una roba anni 80, è falso.
1: Okay. Falso. Ma poi parlano tutti uguali.
0: Sì, parlano così. Sono l'arancia, devi mangiarmi al mattino perché la notte ti faccio salire l'acidità.
2: E questa è la regola della nonna ed è falso.
0: Ecco.
1: È falso.
0: Sono l'anguria, sono ricca di zucchero, mi devi mangiare durante il giorno.
2: Ma si spera, c'è anche colazione. Falso. Oh.
0: Falso, cioè, anche qui.
2: Voglio continuare a sentire.
0: Sono l'uva, devi mangiarmi tra i pasti quando l'energia cala, non dopo il pasto.
2: Ma interessante, falso.
0: Sono l'ananas, devi mangiarmi dopo i pasti, non a stomaco vuoto.
2: Falso, però mi aspettavo che bruciassi grassi.
0: No. Sono il mango, sono ricco di zuccheri, devi mangiarmi durante il giorno, non alla notte prima di dormire, perché sennò accumuli ciccia.
2: Prima di andare a letto è meglio abbassare i carboidrati, questo si sa, però certamente il mango, insomma, può essere usato in altri momenti della giornata, però è sempre falso, perché non c'è una regola. Che il tema è questo, tutti questi tipi di, vabbè, questi sono il binario, forse ho capito perché una volta l'avevi messo nella chat della radio, ma è simpatico, devo dire, è molto simpatico, e poi sono video molto funzionali, virali, per fare quello che devono fare, cioè un ambito social. Detto questo, il tema è che bisogna riuscire a gestire la propria alimentazione in relazione al contesto, quindi dobbiamo riuscire a capire un pochettino quando poter inserire. Allora, la frutta oggi è molto zuccherina, quindi essendo molto zuccherina, se la consumiamo nella prima parte di giornata è una buona idea, se l'abbiniamo ad esempio alla colazione è un'ottima idea, se nella nostra colazione c'è anche una fonte proteica è un'ottima idea ancora. A pranzo potrebbe essere interessante, anche finito il pranzo, se abbiamo consumato un pasto con una buona quota di proteine, verdure che sono carboidrati a basso carico glicemico, un'ottima fonte d'olio, possiamo aggiungere un frutto per chi non ha problemi di fermentazione, che magari si gonfia un po', perché ricordiamo che ciò che fermenta di solito sono zuccheri o carboidrati.
0: Ok, allora, vista e fatta questa panoramica, ti dico che ultimo frutto sono, e ci lasciamo con un ultimo vero falso.
1: Io sono allibito comunque.
0: Sono il kiwi, mi devi mangiare un'ora prima di dormire perché miglioro il sonno.
2: Eh no, di solito il kiwi è uno di quei pochi frutti che si consiglia sempre a colazione per dire che migliora la peristalsi intestinale.
0: Pareva. Vabbè,
1: allora Yadra, a me viene da dire che l'unico frutto, cioè l'uva, devi mangiarla poi quando capita, perché poi l'uva passa.
0: Esatto.
1: Allora, tra pochissimo Yadra, sempre qui in tua compagnia, che ci dovrai delucidare su tante altre cose.
0: State qua.
3: Tutto gusto a 105. Tutto bene a 105.
0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura.
1: Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco, senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa.
0: Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima, e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
9: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
8: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
22: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
23: Sherlock Holmes, James Moriarty.
22: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
24: L'unico modo per uscire è insieme.
22: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
25: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
28: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
29: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Disco di Lady Gaga e Doci, Runway, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Questo è il disco 105 Selection, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
1: e color bombetta. Allora, devo dire, Yader, che stavamo parlando con Yader appunto prima sulla frutta, che hai fatto veramente questo gioco che a me ha reso abbastanza allibito, perché non...
0: Non ti è piaciuto?
1: No, sì, mi è piaciuto molto. Soprattutto non sapevo che la frutta avesse tutta la stessa voce.
0: Ma perché se tu vedi questi video fatti con l'intelligenza artificiale, già hanno la stessa faccia e la stessa voce. Quindi stavo cercando di portare i nostri ascoltatori, non potendolo vedere il reel, stavo cercando di portarli dentro al mood, capito?
1: Allora, Yader, sempre collegamento qui con noi, hai partecipato, e ti chiediamo scusa a questo gioco.
0: Ma come? È stato divertentissimo, Yader, non è stato uno spasso?
2: Io mi sono divertito, poi per fortuna era telefonico.
1: Chiediamo scusa a questo gioco.
0: Ma come? È stato divertentissimo, Yader, non è stato uno spasso?
2: Io mi sono divertito, poi per fortuna

0: Però ci chiede Paola, Sinner e il succo di sottaceti contro i crampi è utile? Ma in che senso succo di sottaceti?
1: Allora, questa domanda era molto interessante in video perché era molto più bella. Però detto questo, il succo di sottaceti non è una novità. Considera che già nel 2014 io l'ho utilizzato con alcune nazionali di ciclismo e non solo, utilizzavo un prodotto, un succo di sottaceti americano per i crampi. Oggi nello sport di endurance è una cosa molto riconosciuta, nel tennis è arrivato molto tardi, in realtà Alcaraz lo usa da molti anni, e sì, ne è arrivato un po' più in ritardo e l'ha usato, lo usa solo negli ultimo anno, anno e mezzo, che, visto che soffriva un po' di crampi. In questo torneo ha avuto questo problema, pare gastroenterico, e in realtà alcune notizie dicono che ha vomitato, altre sono state smentite, diceva che era, sputava questo succo di sottaceti. In realtà è vero, perché il succo di sottaceti è veramente molto amaro, e quindi praticamente devo dire che non è così piacevole berlo, però funziona molto bene per i crampi, ma anche funziona anche per alcune altre problematiche, diciamo, di gestione. È un po' simile all'aceto, a tutti gli effetti, però blocca immediatamente i crampi. Niente di nuovo, è già stato utilizzato da tantissimo, il ciclismo, ripeto, si usa da tanti anni e oggi molte aziende anche europee lo fanno, e quindi niente di nuovo. Poi che si va a sputare o no, questo è a discrezione dell'atleta. Devo dire che non ritengo che i miei atleti lo sputino, io lo uso da 11-13 anni circa e tutti lo bevono, ecco.
0: Ma sai che mi è venuto in mente un video che avevo visto in cui lo beveva anche Dua Lipa, cioè faceva questo beverone in cui metteva anche il succo di sottaceti.
2: Schifo, posso dire che schifo.
1: Beh, però considera che anche io ho fatto alcuni video su questo argomento, anche l'aceto ad esempio è un ottimo prodotto, ma a parte che è una bevanda dissettante già usata da tempo, da decenni, ma forse anche da centinaia come usanza tradizionale di alcune popolazioni, però aiuta la digestione, ma soprattutto rallenta anche l'assorbimento dei carboidrati, e questo esiste letteratura che lo dice, qualche letteratura un po' contrastante, quindi per completezza di informazione è giusto dirlo, però esistono 3-4 studi in letteratura che io ho citato anche nel mio canale YouTube che parlano appunto di come utilizzare un piccolo shot di aceto o utilizzare l'aceto per condire le verdure possa aiutare a rallentare l'assorbimento degli zuccheri, quindi poi tu questa strategia la conosci perché l'abbiamo già inserita.
0: Beh, allora intanto grazie per questa delucidazione, perché io veramente non ne sapevo l'utilità.
2: Niente.
0: Neanche l'utilizzo. Allora adesso ascoltiamo Potential di Sombre e poi dopo è arrivata una domanda interessante sulla pasta.
2: Sì,
0: che
2: infatti,
0: noi italiani amiamo moltissimo.
2: Guai a chi ci tocca la pasta, non so quanti chili all'anno di pasta ci mangiamo, quindi insomma fare chiarezza anche sull'argomento è importante. Quindi fra poco pasta, Baia del Fabbri.

0: Il disco di Sombra Potential qui su Radio 105, tutto bene a 105. Ci siamo lasciati poco fa con questo quesito, ovvero riguardo i formati di pasta, cioè?
1: Esatto, sì. Luca ci chiede, Yader, gli spaghetti alterano la glicemia in maniera differente rispetto agli altri formati di pasta?
0: C'è differenza poi tra infatti... i formati di pasta?
2: Sì, allora c'è una differenza tra i vari formati di pasta, cambia per via del fatto che lo spaghetto che cita appunto Luca è più interessante da usare, perché per effetto della produzione industriale dello spaghetto si dice che l'estrusione quando viene fatta rallenta appunto l'aumento dello zucchero nel sangue, perché il nostro corpo per smantellare quelle forze con le quali è stato compresso impiega più tempo, quindi la curva dello zucchero verrà un po' sfasata in avanti. Quindi sì, c'è differenza tra le tipologie di pasta che utilizziamo. Lo spaghetto è abbastanza interessante da questo punto di vista nel controllare al meglio la nostra glicemia.
0: Ah, ok, quindi quali formati di pasta consiglieresti?
2: Beh, lo spaghetto è l'esempio più classico, parliamo sempre comunque di differenze minime. Poi ci sono altre strategie per poter rallentare questo tipo di aumento della glicemia con lo stesso medesimo prodotto, che può essere anche cercare di fare la pasta più al dente rispetto alla pasta scotta. Poi adesso è molto virale, ma magari ne parleremo ancora, sicuramente ci faranno altre domande su questo argomento, del fatto di cucinare la pasta, poi raffreddarla o congelarla, poi scongelarla e poi dopo diciamo utilizzarla i giorni seguenti. E quello è una idea empirica che si pensa di avere a casa per cercare di riuscire a fare quella che tecnicamente viene chiamata retrogradazione dell'amido. In realtà è una cosa molto complicata e diciamo che a casa, a livello casalingo, non è possibile fare, e il miglioramento che c'è, sì, esiste un piccolo marginal gains, diciamo così, però diciamo che è un piccolo miglioramento, al netto del fatto che comunque poi bisogna valutare anche sempre le qualità organolettiche, cioè il piacere di mangiare il jolly o la pasta è anche legato al momento del convivio, qualità, al momento, a un insieme di cose.
1: Certo. Ma quindi è per questo che gli sportivi prediligono sempre di solito gli spaghetti al pomodoro?
2: Allora devo dire che è abbastanza una coincidenza, perché appunto io ricordo, facevo l'atleta ormai purtroppo per me oltre 30-35 anni fa e il piatto classico era lo spaghetto. Marco Pantani ci condizionava tutti a mangiare gli spaghetti con la marmellata. Detto ciò, lo spaghetto è la pasta forse più riconoscibile in tutto il mondo per quello che viene considerata l'italianità. Però a questo punto ha anche una valenza un po' scientifica, perché sì, questo fatto dell'estrusione ne dà vantaggi anche da un punto di vista di glicemia. Quindi tutto l'insieme di questi marginal gains può essere interessante da applicare, o quello che oggi molti chiamano hackerare il nostro corpo.
0: Ah, capito, forte, posso dire, forte, bello. Forte.
1: Come la canzone di Night.
0: Esatto, ti ha fatto il link, capito?
1: Brava, ha fatto il linkino, ha fatto il linkino.
0: Così il nostro Davidino è felice.
3: Brava. Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.
1: Tutto gusto a 105.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Release the pressure, release the pressure.
1: Allora, finalmente siamo riusciti a vedere in video Yader Fabri che si è già pentito dopo questo questo disannuncio di Linda, vero?
0: Sì, si è pentito amaramente. Si è pentito amaramente.
2: Allora, però una domenica resiliente.
1: Esatto, vero, è vero, esatto, è vero, esatto. Bravo, è vero, è vero. Su questo è vero. Allora, dobbiamo dire che l'argomento pasta
0: ha acceso i nostri ascoltatori.
1: Ha acceso gli ascoltatori. Intanto, eh sì, esatto. Allora, intanto ci chiedono una cosa, visto che prima abbiamo parlato del succo di sottaceti, che era un po' come aveva l'effetto dell'aceto, ecco. Ci chiedono: ciao ragazzi, condire le verdure con il limone, si ha gli stessi effetti benefici dell'aceto?
2: No. Io non ho mai letto niente in letteratura in merito al limone. Certamente no, il ragionamento non è legato solo all'acidità del prodotto, in più il limone certo ha un certo grado di acidità, ma non quello dell'aceto e neanche quello del succo di sottaceti. La proprietà dell'aceto è che disattiva una serie di enzimi che digeriscono prettamente i carboidrati, quindi principalmente fa questo. In realtà poi fa anche altre cose. Non è proprio un condimento, anche come anche l'olio, per altri motivi, che aumenta soprattutto negli atleti, l'olio aumenta i trigliceridi intramuscolari, ma l'aceto ad esempio ha proprietà da un punto di vista nutrizionale e anche digestivo molto interessanti, quindi non c'entra con il limone.
1: Ok, invece per quanto riguarda la pasta,
0: allora ci chiede Michele: cos'è che aumenta di più la glicemia, la pasta lessata e scolata oppure quella risottata o passata in padella?
2: Allora,
0: differenza minima.
2: Per dare una risposta scientifica bisognerebbe leggere degli studi scientifici. In realtà, da un punto di vista nutrizionale, l'indice glicemico del riso è più alto di quello della pasta, soprattutto se uso nel caso anche gli spaghetti. Detto questo, il fatto di saltare in padella è un po', lui forse si riferiva anche al concetto che esiste il fatto che se io il pane lo abbrustolisco, certamente diminuisco, e stiamo parlando però di marginal gains, ragazzi, non è che c'è un cambio apocalittico, anche
0: certo.
2: Anzi, su questo potrei andare a fare i miei classici video col sensore della glicemia e poi scoprirlo, magari li faccio insieme a Edo che
1: esatto.
2: Ha sempre il sensore. Però in realtà in questo caso direi che non c'è grande divario, c'è un grande cambio di carico glicemico, indice glicemico.
0: Ok, allora, capito.
1: Buongiorno, ma se mangiassi la pasta a colazione, i cui orari sono variabili, considerando che non pranzo e faccio solo la cena, sbaglierei? Posso rispondere io? Assolutamente no.
2: Esatto. E l'altra cosa è, c'è stato un periodo che è andato molto di moda da un punto di vista dietetico, perché c'era un personaggio che consigliava la pasta a colazione, al netto della pratica del marketing che poteva essere interessante. E quindi si è fatto riconoscere in un certo modo, e questo sicuramente gli ha portato beneficio. In realtà a noi ciclisti non è una roba nuova il mangiare la pasta a colazione, perché l'abbiamo sempre fatto per un sacco di tempo. In realtà non è proprio necessario ad oggi, con le conoscenze che abbiamo, mangiare un piatto di pasta a colazione prima di un evento sportivo, anche perché va comunque mangiato 3 ore prima. Ma dall'altra parte, mangiare un piatto di pasta o mangiare altri tipi di carboidrati, che possa essere la brioche, che possa essere una porzione di dolce, che possa essere la nostra colazione che ci piace, non c'è differenza, perché ricordiamo sempre che i carboidrati, noi parliamo sempre di zuccheri, demonizziamo gli zuccheri, in realtà non bisogna demonizzare, intanto per cominciare, nulla. Seconda cosa, bisogna anche capire che tutti i carboidrati diventano sempre la stessa molecola, C6H12O6, ovvero glucosio.
1: E sai dove si mangia bene la pasta? Al mio paese.
0: Ah, come il disco. Sì. Una città.

0: Serena Brancale con Delia e Levante, il mio paese, mi mette sempre un sacco di allegria questo disco.
1: Ed è volata allora insieme a Yader Fabri, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao Yader.
0: Yader, grazie per essere stato
2: ciao,
0: con noi.
2: Ciao, buona domenica a tutti, buon jolly.
0: Grazie. Vivo di jolly, ma va bene lo stesso.
1: Esatto. Viviamo di jolly. Allora Yader, noi ti auguriamo veramente una splendida domenica, una grande settimana, perché intanto sarai sempre in mille posti diversi, come sei solito fare.
0: Esattamente. Bravo. E poi ci sarà, come sempre, il tuo discepolo e domenica ci sarà Dario Micolani, che oggi avrà sentito sicuramente la tua mancanza, come tu avrai sentito la sua mancanza. Sono rimaste soltanto il discepolo e il diavolo, eccomi qua. Quindi niente, Yader, ti salutiamo, quindi grazie mille, buona domenica.
1: E ci risentiamo domenica prossima.
3: Ciao. Tutto gusto a 105.
4: Tutto gusto a 105 con Yader Fabri.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e meloni Retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
13: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
12: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Radio 105 presenta TAF, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
2: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
1: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: 105.
14: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: dall'82 disco 105 che storia a chiudere le tre ore insieme anche di questa domenica.
1: E abbiamo finito, quindi io devo ringraziarti, Linda Pani.
0: Grazie a te, Edoardo Mecca, grazie mille.
1: E grazie, un sacco. E grazie a Davidino.
2: Grazie a voi, buona
0: grazie
2: domenica.
0: Davidino. Ringraziamo anche Iadere che è stato con noi, Iase in redazione, la Claudia al centralino. Adesso vi lasciamo con Maria Sole Poglio e 105 Loves Music.
1: E torneremo weekend prossimo, quindi sabato e domenica prossimi, sembra dalle 9 alle 12, tornerà anche Dario Micolausi in arte. Ma solo in arte il nostro Dario Micolani, Darione.
0: Grande Darione. E intanto, ovviamente, grazie mille a tutti voi che siete dall'altra parte della radio, anche questa domenica.
1: Ciao! Ciao!

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Mattia Venini. Si indaga sul movente di Salim El Kudri, il 31enne autore della follia di ieri a Modena. Nei suoi device non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. È accusato di strage e lesioni aggravate. Il bilancio del suo gesto è di 8 feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Il ministro Tajani chiede al collega Piantedosi la medaglia al valore civile per chi ha fermato l'aggressore. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Sono ancora 4 i corpi degli italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo quello di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni. Colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori. Da dove ci state ascoltando questa domenica? Dove siete diretti? Non lo so, siamo nelle vostre case mentre rassettate il vostro salotto, sistemate la vostra cucina per il pranzo, oppure vi stiamo facendo compagnia mentre siete in auto, state andando a lavoro, state tornando magari, non lo so, da una festa, da una serata, oppure siete diretti, non lo so, un compleanno. Fatemelo sapere al 342 41 15 105. Una cosa è certa, una promessa possiamo farvela: la musica più bella di sempre vi terrà compagnia per due ore. E partiamo subito con un brano che sa di ritorno, quello dei Maroon 5, e un ritorno che non cerca però effetti speciali, punta dritto al cuore con una scrittura che parla di fragilità, dipendenza emotiva, ma soprattutto desiderio di salvezza. Non a caso si intitola Heroin. Ascoltiamola insieme.

Lavin qui a Loves Music. I Maroon 5 tornano con questo brano con un ritornello immediato molto catchy, destinato sicuramente a rimanere nelle vostre teste. Si confermano ancora una volta una band con la capacità di imporsi con presenza e costanza imprescindibile nelle playlist radiofoniche di tutto il mondo. Devo dire che ci sarà anche un grande ritorno, torneranno dopo 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano il 25 di giugno all'ippodromo SNAI a San Siro, e saranno protagonisti anche degli High Days, e quella rappresenterà l'unica tappa italiana del loro tour. Quindi mi raccomando, con queste informazioni cercate e assicuratevi un posto al loro concerto. Adesso voglio parlarvi di un duo olandese, Antor, che tornano con un nuovo singolo che si intitola Talk to You, con il featuring di 54 Ultra. Mi sembrano tutti i nomi di Transformer. Scusate, ma in realtà hanno una capacità veramente incredibile di fare musica. Soprattutto gli Antor hanno rifiutato nella loro carriera di seguire le mode e si basano sempre su un istinto, su una libertà creativa. Hanno una filosofia che è stata consolidata anche nel loro nuovo album, che si intitola On a Trip. E questo brano che ascolteremo si muove tra funky, classic, house. È una vibe molto estiva, adesso l'ascolterete, ed è un ritornello capace di entrarti non solo in testa in pochissimi secondi, ma di trasportarti direttamente nella stagione più bella di sempre. Direi che ha una formula perfetta, quasi quella dell'estate 2026. Talk to you.

scusate, ma io ero con le mani in su, alzate, in mood veramente spiaggia, beach club, discoteca, perché questo brano si candida ad essere la hit dell'estate 2026. Ma voi da dove ci state ascoltando? Non fate che non me lo dite al 342 41 15 105. E se siete in mood di una domenica di festa, questa è la canzone giusta per voi. Se siete a casa, fermi, perché qua la testa gira, con Fred De Palma, Anita e Emi Schilla, che irrompono nuovamente sulle scene insieme, soprattutto Anita e Fred De Palma, che sono stati protagonisti nelle scorse estati di diciamo una hit che ci ha accompagnato per tantissimo tempo. Cercano nuovamente di ripetere la magia, si riaffiancano l'un l'altro, aggiungono la presenza di Emi Schilla, ed è un brano che sono sicura che non smetteremo di sentire, ci accompagnerà fino all'estate. Se Fred De Palma è ormai il volto indiscusso del reggaeton in Italia, Anita è la regina globale del pop brasiliano. L'incontro con Emi Schilla aggiunge quella sfumatura street che rende questo pezzo perfetto da capogiro. La testa gira.

La testa gira e siamo subito in estate 2026 qui a Loves Music con Fred De Palma, Anita e Amy Schilla. Olè. E adesso continuiamo con tanta buona musica in questa domenica, perché abbiamo Self-Aware con Temper City, un brano molto molto molto speciale. Sono stati al primo posto della Spotify Viral Italia UK USA, ma soprattutto sono stati una delle voci più acclamate della scena pop internazionale, e tornano con questo brano molto alternativo, con un sound perfetto, direi quasi inutile da spiegare, perché lo possiamo ascoltare a tutto volume in perfetto stile Loves Music.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi! Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa le temperature di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti, con un sì.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo. Angie.
0: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
24: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Radio 105. Proud to be different.

Harris tira fuori una nuova hit e lo fa insieme a Justin Timberlake e Pharrell Williams e Halsey, direi una squadra del tutto. È presente quando fai il calcetto e chiami tutti, insomma, giocatori di punta? Ecco, lui ha deciso di fare la stessa cosa. Williams e Halsey, direi una squadra del tutto. È presente quando fai il calcetto e chiami tutti, insomma, giocatori di punta? Ecco, lui ha deciso

Bob Sinclair che torna in console, ho detto pure un po' francese, torna in console con una riletture di I Can't Wait, un brano che è stato un brano iconico degli anni 90, ha deciso di dargli una modernità nuova, insomma di portare la sua carriera ventennale, la sua esperienza, rivisitando questo brano, dandogli una nuova forma, e direi che insomma è stata una scelta più che vincente per un uomo che è, diciamo, simbolo delle notti più belle di tantissime persone, simbolo di canzoni che ti danno un'energia veramente sempre giusta. Passiamo a Taylor Swift, che incanta e canta Elizabeth Taylor, terzo singolo del suo nuovo album The Life of a Showgirl, e direi che lei lo è realmente, anzi forse di più, una pop star mondiale, che pensate che con il suo precedente tour, The Eras Tour, questa cosa ogni volta la dico perché mi ha scioccata, ha cambiato il PIL dell'economia mondiale, cioè ogni volta che lei faceva un concerto in giro per tutto il mondo muoveva talmente di quelle persone da smuovere l'economia, perché ovviamente i voli aumentavano, gli hotel tutti pieni, le città insomma unite da tutte persone che avevano una cosa in comune: l'amore per la sua voce. E infatti questo amore continua ad espandersi, perché in Italia è amatissima, lo è anche in tutto il mondo, tantissimi dischi d'oro, tantissimi dischi di platino, amatissima da anche alcuni dei suoi colleghi dello show business, un brano molto ispirazionale che si intitola Elizabeth Taylor.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: Scopri come partecipare su 105.net.
18: Radio 105. Proud to be different.

Cyrus sulle note di End of the World. Ho pensato una cosa che mi ha fatto un sacco ridere, perché questo brano si intitola End of the World e Arisa invece dice nella sua canzone: se finisse il mondo in un istante io mi fumerei una sigaretta. Quindi mi sono chiesta, ma se finisse il mondo Miley Cyrus che cosa farebbe? E lì Arisa fumerebbe una sigaretta. Va bene, questa era una cosa totalmente inutile. Non sto facendo prove per uno stand-up comedy, perché sarebbe da denuncia. Però, insomma, potremmo un po' riprenderci con una Newsbreak. Sapete che in primavera ci si innamora di più? No, ve lo giuro, non è un'altra cazzata. Scatterebbe un colpo di fulmine, fulmine perché il cuore batte più veloce e cresce il desiderio. Sarà perché si esce di più? Perché ci sono più profumi nell'aria? Perché il sole tramonta molto più tardi e si passeggia di più per le strade? Ma la primavera è il periodo dell'anno in cui il cuore si allarga, le emozioni si espandono e c'è voglia di aprirsi al nuovo. Questo è quanto cita questo articolo che mi ha fatto impazzire questa mattina e ho detto io lo devo condividere a Love's Music. E inoltre dice: l'umore migliora, il sonno diventa più regolare e ci si sente più disponibili. Voi vi sentite più disponibili? Fatemelo sapere. In questa stagione siamo anche più curiosi, cambiamo i soliti tragitti, percorriamo strade che non abbiamo mai fatto, frequentiamo locali, in tutto mentre io lo leggo sto cercando di capire se questa cosa è vera, frequentiamo locali in cui non siamo mai stati e poi siamo più disposti a dialogare. Ma la cosa che mi ha fatto più ridere, spero di ritrovare quel pezzetto, è: anche i vestiti addosso sono più leggeri e c'è voglia di incontrare qualcuno che ce li... di incontrare lo sguardo degli altri. Insomma, fatemi sapere al 342 41 15 105 se questa è una news attendibile, se voi vi state innamorando di più in primavera oppure solo uno di quei sogni che lasciamo così. Non lo so, però secondo me il brano perfetto si intitola così: Notte poetica, Anna Tatangelo con Wello. Scende la notte.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 si resta in coda all'attraversamento della Dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Incolonnamenti per incidente invece sulla A24 tra il Grande Raccordo Anulare e l'innesto Complanare A24 in direzione della superstrada Teramo Mare. Rallentamenti per traffico intenso sulla A22 tra Trento Sud e Bolzano Sud procedendo verso il Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si segnala un veicolo in avaria all'altezza del Terminal 2, procedendo verso l'incrocio con la statale 232. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? la differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Qui sono le 12.59 a Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

E questo era Alex Warren sulle note del suo nuovo brano Fever Dream, energico, coinvolgente, che ti cattura all'istante. È quasi un brano surreale per la vita intensa che ha vissuto a tutta velocità Alex Warren, da il suo inizio a poi essere un senza tetto, alla sua svolta sui social, a diventare una delle voci più incredibili della musica internazionale. Devo dire che avete presente quando si chiude una porta si apre un portone? Credo che la sua carriera e la sua storia sia proprio l'esempio lampante di questa frase. E adesso, prima di andare avanti in questa seconda ora, direi che possiamo cominciarla con una buona news break. Harry Potter caccia e ladri di bacchette sul set della nuova serie. Perché dovete sapere che adesso stanno registrando appunto il remake di Harry Potter. Non so se è un vero e proprio remake, comunque c'è una nuova serie in atto con dei nuovi personaggi. Pare la stessa storia, però il punto di questa news break è la seguente: dal set stanno sparendo bacchette e scope e la produzione corre ai ripari con GPS e microchip. Pare proprio che qualcuno stia prendendo un po' troppo alla lettera il desiderio di prendere un pezzetto di questa magia, trasformando il set della nuova serie TV in una caccia al ladro. A quanto pare, tra i corridoi degli studi Warner Bros., questi oggetti spariscono con una frequenza che farebbe invidia a un mago esperto, però senza ausilio di alcun incantesimo. La reazione dei produttori è stata meno magica, decisamente più moderna e tecnologica. Come riporta il The Sun, il set è stato letteralmente invaso da affissi ufficiali, soprattutto da microchip GPS nascosti in ogni singolo oggetto, dai calderoni ai manici di scopa. Quindi è chiaro, non si può rubare più niente, ma soprattutto la cosa divertente è che durante le riprese del bacchetto di Halloween la situazione è degenerata in un vero e proprio caos, con la sicurezza alle costole di tutti i dipendenti, perché avevano paura che tutti si portassero via un pezzettino della scenografia che ormai è diventata iconica. Vabbè, non ci pensiamo, beviamoci una burro birra nel frattempo, oppure ascoltiamo il prossimo brano insieme a tutto volume.

24K Golden con Travis Barker. Devo dire, una delle più grandi rivelazioni in questo brano che abbiamo ascoltato per tantissimo tempo. Aspettiamo una nuova, come posso dire, un nuovo featuring. Aspettiamo nuova musica di questi artisti, però intanto ascoltarlo è sempre bello perché ci mettono sempre nel mood giusto. Passiamo adesso a un brano che conferma il sodalizio musicale di LDA e H7. Dopo 2 mesi in tour negli store con Poesie Clandestine e il successo di Sanremo, tornano con Santa, che è una canzone molto leggera dal sound latino, anche se qualcuno diceva che la leggerezza non è superficialità ma è planare dall'alto sopra le cose. Non c'entra niente, però ci stava, secondo me. La voce di LDA e H7 si alternano per raccontare storie di un amore finito, di un legame difficile da spezzare. La canzone si muove dentro una notte emotiva molto intensa, fatta di desiderio, nostalgia, insomma. Nessuno dei due riesce davvero a staccarsi dall'altro, come sempre il tutto condito dal loro stile e dalla loro cazzimma che rende sempre la loro musica vivace, fresca e bella da ascoltare. Qui nessuno è santa.

abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare qui a Love's Music, per cui non cambiate frequenza, non cambiate canale. Se siete a casa, connettetevi dal 66 del digitale terrestre. Se siete in auto, mi raccomando, alzate il volume. Io sono Maria Sole Poglio e vi aspetto qui con Love's Music.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: 3, 2, 1.
11: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
12: Top, game, set, match.
11: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
15: Buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
17: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
19: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Questa è la via.
17: Dal 20 maggio al cinema.
20: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

E questa è Runaway di Lady Gaga e Doechii, ma soprattutto il nostro disco 105 Selection, un disco che ogni settimana sceglie accuratamente il nostro ufficio musica per tutti voi, i nostri super ascoltatori. La canzone soprattutto è anche, tra le tante cose, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, un inno tra moda, identità, ambizione che accompagna il ritorno di questo film cult, ambientato veramente in un'atmosfera incredibile che ha accompagnato generazioni. E adesso torniamo in Italia perché ascoltiamo i Rolling Stones cantati dai The Colors. In che senso? Mettiamo ordine. Rolling Stones è il titolo del loro nuovo brano, un brano che segna un tuffo nel reggae più fresco e contagioso, in cui hanno deciso di immergersi in questa attitude un po' funk pop, ma soprattutto con un groove anche molto tropicale. Al centro Rolling Stone, appunto, un'immagine molto potente, universale, quella di qualcosa o qualcuno che non si ferma mai, che rotola via senza attaccarsi a nulla, e insomma un brano che richiama anche delle sonorità anni 70, anni 80, ma soprattutto un nuovo capitolo per la loro musica che sono sicura che ascolteremo live con tutta la loro irruenza di energia. Loro sono i The Colors, intanto li ascoltiamo a Love's Music.

Questo era Justin Bieber, reduce da un grandissimo successo del Coachella, che è diventato praticamente per una settimana il Biebercella, ovviamente anche grazie a sua moglie Hailey Bieber e a tutte le pop star e le star che hanno documentato e raccontato la sua performance. Un momento anche molto speciale insieme a Billie Eilish, in cui insieme sul palco hanno cantato. Insomma, devo dire che ha fatto un grandissimo Coachella. E adesso siamo quasi alla fine, diciamo, di questa puntata di Love's Music. Si sente un po' di fame a livello dello stomaco. Non so se voi avete già cucinato qualcosa, ma nel frattempo che me lo fate sapere, io voglio raccontarvi una news. Newsbreak. Il coach friend è quell'amico che si permette di essere se stesso senza alcuna maschera o costrizione, perché è l'amico da divano, ovvero il legame più vero. È un modo carino per dire che ci sono letteralmente degli amici con cui puoi stare sul divano senza far niente, scrollare sui social per ore intere e non sentire il peso di quel silenzio, quasi come sentirsi a casa in uno spazio veramente sicuro. Qualcuno con cui avere una fiducia talmente grande da avere un rapporto senza assenza di, cioè senza presenza di

giudizio, quindi una totale assenza di opinioni strane, puoi fare qualsiasi cosa, anche appunto rimanere per ore sul divano senza fare nulla, e quella è veramente una sensazione di normalità. Voi avete questo tipo di amicizie? Se sono amicizie che vi portate dietro dalle elementari, magari dalla famiglia, oppure persone che avete incontrato lungo il vostro percorso? E se sì, oggi facciamogli una dedica speciale. Allora io la faccio alla mia migliore amica Floriana. Floriana, tu sei la mia amica da divano, con te posso non far nulla e sentirmi sempre a casa. 342 41 15 105, fatemi sapere la vostra, e intanto io vi lascio a questo meraviglioso brano.

0: raccomando, non perdetevi la musica più bella di sempre qui a Loves Music su Radio 105 con me, che sono Maria Sole Poglio, ma soprattutto con voi, i vostri messaggi al 342 41 15 105. A tra pochissimo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su Coca-Cola.it. 105,
7: 105. Radio 105. Proud to be different.

I Medusa con Don't Wanna Go Home in collaborazione con Harry Camomile, veramente un brano che racchiude un momento speciale, ovvero quello in cui tutti quanti dicono: se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo, in una versione un po' più educata. E infatti il brano si intitola Don't Wanna Go Home, ovvero loro raccontano: alla fine di un set, quando le luci si accendono e la serata è tecnicamente finita, c'è sempre qualcuno tra il pubblico che non vuole che finisca davvero, e parte quel coro spontaneo che vi avevo detto io per modo più elegante: one more song, one more song. E si crea una connessione fortissima, un momento condiviso in cui tutti vogliono trattenere ancora un po' quell'energia della notte. E quindi adesso i Medusa si sono fregati da soli, perché dopo il loro DJ set dovranno mettere questa one more song, che si intitola Don't Wanna Go Home. E adesso passiamo a questo brano molto molto introspettivo, molto bello, con una voce molto suave che ricorda Parigi, che racconta la Francia. Si intitola The Way We Touch e noi l'ascoltiamo insieme.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
16: Corri da Troni!

0: non ci sono paragoni.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: 105
4: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!
7: Come here, baby.

siete veramente giuste per questa puntata di Loves Music. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domenica prossima. Ringrazio Pivaz in regia oggi qui con noi, grande regalo. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato, per i vostri messaggi vocali scritti, insomma, per essere stati con noi. Lascio la linea a Jake La Furia con Jake Rap, ma soprattutto vi auguro una buona domenica all'insegna della musica più bella di sempre. Ciao a tutti!

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Manca un minuto alle 14.

0: storia.
1: Bella raga, mentre il tempo scorre noi cerchiamo di capire se riusciremo ad andare in vacanza in aereo, dovremo andare in bicicletta. Almeno l'industria musicale non si ferma perché non va a petrolio. Jake LaFure su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love.

Io me la immagino Sabrina Carpenter che viene chiamata la sua manager, che le dice: oh, guarda che c'è Madonna che vuole fare un pezzo con te. E Sabrina che garbatamente si piscia addosso per l'emozione. Anyway, questo era il loro nuovo pezzo che si chiama Bring Your Love. Andiamo avanti adesso che c'è un'altra hitona, c'è Sofia and the Antoinettes con Hi My Love.

più esplosiva, infatti questo pezzo è esploso di brutto, sta spaccando dappertutto, si chiama Favor, bravissimi tutti e on to the next one. Torniamo in Italia, c'è il nuovo singolo di Rocco Hunt che segue l'uscita di Ragazzo di Giù Deluxe, scritto da Rocco insieme ai Parisi, duo di producer internazionale vincitore di un Grammy Award, e a Taiwan, un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, giudicato o sbagliato, e si chiama La più bella del mondo. Dicono

ancora con noi e andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Questi mi piacciono, raga, sono i più fighi del country in questo momento, sono due superstar che ascolto quotidianamente nelle mie playlist, si chiamano Ella Langley e Morgan Wallen e il titolo del loro pezzo è I Can't Love You Anymore.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
13: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
16: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura.
20: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: A Radio 105 Jake It Up.
9: Jake Up su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, da quando è tornata è più forte che mai, e quindi quello che stiamo per sentire è il terzo singolo di Meghan Trainor, estratto dal suo settimo album Toy With Me. La canzone è descritta dalla stessa Meghan come la sorella maggiore e più sexy della sua hit del 2016, Me Too. È un inno dance pop ad alta energia, incentrato sulla fiducia.

Revin Lené e Dominic Fike sono una bella coppia musicale, diciamoci la verità. Infatti stiamo suonando già da qualche settimana il loro ultimo singolo collabo, cioè quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Reputation. Ora però cambiamo del tutto sound, ci muoviamo un po' con il nuovo singolo di Zerberita ora, che si chiama If It's Not Love.

Reserve, il produttore brasiliano fresco di rientro dal suo primo set al Coachella, che conferma la sua versatilità e torna con una nuova collaborazione d'eccezione. Questa volta al suo fianco c'è Rita Ora per il singolo If It's Not Love, che abbiamo appena suonato. Ottimo, next. Torniamo a casa adesso perché c'è il nuovo pezzo di Saif che si chiama Buona Domenica.

autore rapper genovese che arriva dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e i 20 e più milioni di streaming di Tu mi piaci tanto. L'uscita non sorprende chi seguiva i segnali, il nome Santissimo girava da mesi già sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover. Saif aveva lanciato un indizio poco velato e quindi eccoci qua con tanta nuova musica da ascoltare. Bella Saif, noi corriamo fino al prossimo pezzone, è il momento di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Deutsche stanno spaccando tutto con il loro nuovo singolo collabo che si chiama Runaway ed è ovviamente la colonna sonora del nuovo capitolo di Il Diavolo Veste Prada. E vi dirò di più, a me è piaciuto e mi prendo la responsabilità degli insulti. Va bene, dai raga, andiamo avanti. C'è il mio favorite, Teddy Swims, con il suo nuovo singolo che si chiama Mr. Know It All.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
18: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
20: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
19: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
2: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga, allora questi sarebbero nella casella dei geni, però non so. Anche meno. Vado, entrano in chiesa e iniziano a fare sesso. Il parroco li vede dalle telecamere e li insegue. Grave atto di profanazione. La vicenda è avvenuta all'interno di una chiesa nel Torinese. La giovane coppia aveva iniziato a scambiarsi effusioni già sul sagrato della chiesa in pieno giorno. Temendo di essere visti da qualche passante o fedele, i due si sono poi appartati all'interno del luogo di culto, in un luogo vicino alla stanza dove sono custodite le statue della Madonna e del Sacro Cuore. Il parroco li ha visti amoreggiare grazie alle telecamere di sicurezza poste all'esterno ed è intervenuto per fermare il rapporto sessuale. I due giovani si sono rivestiti in fretta e sono fuggiti, ma sono stati raggiunti in poco tempo dal religioso. Il sacerdote ha sporto denuncia e ha informato gli organismi parrocchiali. Il fatto è l'ultimo e il più grave di una serie di atti vandalici di profanazione del luogo sacro, fanno sapere dalla parrocchia. Nella scorsa estate ignoti hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali, proprio di fronte all'ingresso della chiesa, e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della chiesa, rovinando anche alcuni fari esterni. Che poi, raga, io sono l'ultimo dei bigotti, scopate anche in mezzo alla strada, ma con tutti i posti, proprio in chiesa. Vabbè, va, suoniamo. Ci sono Tyla e Zara Larsson con Shidi di Reggae.

Di nuovo Jake Lab con Jake LaFure su Radio 105. Allora, adesso parliamo di un peccato mortale. Il titolo è questo: l'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Un comportamento ben noto e sgradito a tutti, che in Giappone può portare addirittura al carcere. La magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo il tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takechu, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Takeuchi dovrà scontare 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1.000.000 yen, pari a circa 5.300 euro. Il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntamente da Toho e Kadokawa Shoten attraverso l'organizzazione Koda, in seguito alla pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One e l'anime Overlord. Secondo quanto emerso dal procedimento, il sito gestito da Takeuchi non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Questa modalità operativa ha spinto la Content Overseas Distribution Association a intervenire, sottolineando come la natura estremamente dettagliata dei post configurasse un vero e proprio adattamento non autorizzato. Ecco, io valuterei anche la pena di morte. Pensateci, amici giapponesi. Intanto suoniamo, c'è The Kid Laroi con Pieces.

grande esibizione al Coachella insieme a Justin Bieber, che ha riportato la sua hit da miliardi di streaming Stay nella top 50 globale di Spotify. The Kid LAROI torna con questo irresistibile nuovo singolo che si chiama Pieces, bomba assoluta. Io sono un grande fan di LAROI fin dai primi pezzi. Ok raga, andiamo avanti, c'è già all'orizzonte un nuovo pezzo, ci sono Topic e Becky G con Sorry Papi.

Ed ecco di nuovo Sabrina Carpenter che, dopo essersi pisciata addosso per la felicità di avere fatto un pezzo con Madonna, sta anche spaccando quel suo pezzo solista che si chiama House Tour. Grande Sabri, sei tutti noi, però adesso andiamo avanti, c'è un bel pezzo italiano, il nuovo singolo di Fra Quintale, prodotto da Mace, che è già stato anticipato in occasione della sua tournée nei Palasport. La canzone racconta la fine di una relazione.

still beautiful. Anima, secondo me, ci rappresenta più che degnamente nella musica mondiale, è di sicuro un'eccellenza musicale italiana. I suoi DJ set sono un'esperienza sonora ma anche visiva incredibile, e quello che abbiamo sentito era il suo ultimo singolo fortissimo, che si chiama Beautiful, ed è anche una bella collab con George. Ok raga, next, adesso ci sentiamo Kehlani e Usher con Show.

0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
21: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, vi avviso prima, si balla. A farci ballare anche in questa puntata c'è il produttore britannico Joel Corry in collaborazione con la cantante Ra. Il pezzo riprende il celebre successo I Wanna Give You Devotion dei Nomad featuring MC Mike Freedom, originariamente pubblicato nel 1990, una pietra miliare della musica house e rave britannica. Io me lo ricordo benissimo, adesso ve lo suono, si chiama Devotion.

Kanye West e Andre Trautmann sono ancora qua, ancora con un pezzo fortissimo, ancora a spaccare. Il titolo del pezzo è sempre quello, e cioè All The Love. Adesso cambiamo, ma non di tantissimo. C'è il nuovo singolo di Shaboozey, che io adoro perché tiene un piede nelle sneakers della musica urban e un piede negli stivali della musica country. Questo è il pezzo, si chiama Born To Die.

0: Want to Die, il nuovo singolo di Shaboozey, che funge da apripista per la sua era outlaw e anticipa il suo quarto album, un concept record intitolato The Outlaw, Sherry Lee e Other Western Tales, la cui uscita è prevista per il 31 luglio. Io non vedo l'ora di sentirlo, giuro, ma nel frattempo cambio sound, torno in Italia a sentire Nerissima Serpe con Ridere di Te 2026.
1: Ho aspettato

Ridere di te 2026 è il sentito omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, uno dei suoi idoli, ed è una delle tracce più importanti dell'album Nerissima, anticipato dai pezzi Quattro Gambe, già virale su TikTok, che il Neri ha presentato in anteprima durante la sua performance nell'halftime show del match di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all'Allianz Club di Milano. E dal singolo Tu mi fai, grande Neri, noi andiamo avanti. Meno male che ci sono sempre gli One Republic quando serve. Questo è il loro nuovo singolo che si chiama Need Your Love.

0: It's not Carty, I'm my honor, Sir Richard. Well, gone. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: Central C la spacca sempre forte, non a caso credo sia il rapper di maggior successo in Europa in tutte le categorie. Anyway, l'ultimo singolo l'abbiamo appena sentito e si chiama Wagwan. E adesso cambiamo che arriva un altro giovane fuori classe. Sto parlando di Sombor col suo nuovo singolo che si chiama Potential.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
13: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
12: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al canto.
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
18: Quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però!
18: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: È permesso?
18: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco e ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
24: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
4: A Radio 105 Jake It Up.
25: Jake La Fure su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi, che è la lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, adesso c'è il nuovo singolo dei Maroon 5, uscito il primo maggio, che segna il ritorno della band capitanata da Adam Levine ad una sonorità che fonde il loro stile pop rock originale con influenze moderne, da loro descritta come una ballad incentrata su temi di amore e attrazione. Ve la suono subito, si chiama Heroine.

Heroin dei Maroon 5, l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Buon pomeriggio a Radio 105, sono le 15 e 59 minuti. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buon pomeriggio, diamo il via alla versione pomeridiana di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, come state? Come state? Ci siamo già sentiti stamattina, abbiamo avuto modo di interagire e di capire come avreste svolto la vostra domenica. Però adesso siamo nel mezzo, quindi com'è andata questa domenica? State tornando da qualche luogo esotico, da qualche gita con i vostri figli, con la vostra compagna, con il vostro compagno? Ci siamo noi fino alle 18 con 105 Super Weekend. Buon pomeriggio a Davidino.
3: Buon pomeriggio Tenic.
2: E buon pomeriggio alla nostra super redazione Francesca Pinna. Francesca Pinna che ci fornisce un sacco di argomenti che tratteremo nel corso di queste due ore, che spaziano da Generazione di stempiati fino a scontroso e bello, perché i cattivi stati d'animo ci rendono più orientati ai dettagli. Parleremo di minimalismo, parleremo di luoghi da poter visitare di domenica e, perché no, potremmo anche soffermarci sul fatto del numero 17. Per te il numero 17 è un numero positivo o meno, Davide?
3: Io non sono superstizioso, quindi potrebbe essere positivo.
2: Guarda, una volta ci credevo tanto in cioè ci credo ancora i numeri, tanto che quando abbiamo avuto ospite in radio la nostra numerologa Monica Bentatova, che ci verrà a trovare a giugno, l'abbiamo ascoltata con attenzione. Gli do meno peso ad alcuni numeri. Fatto sta che comunque il 17, per chi non lo sapesse, è un potente messaggio di conferma positiva, ottimismo e successo nel perseguire il proprio scopo di vita. Quindi, se oggi vi siete prefissi uno scopo particolare, mettetecela tutta, perché questo numero è favorevole. Come ci diceva Monica Bentatova, i numeri rappresentano energia. E se l'energia è a nostro favore, è molto meglio che averla a nostro sfavore. Questo è 105 Super Weekend. Iniziamo subito con loro. Loro sono veramente forti, si stanno facendo strada nel mondo del clubbing sempre di più. La stiamo iniziando a sentire non solo in radio, ma anche sui dance floor. Sto parlando di Anotre, featuring 54 Ultra, con la loro Talk You. Senti come parte, senti. Alza la radio, è iniziato 105 Super Weekend.

0: 103 Talk to You, questo è 105 Super Weekend. Buon pomeriggio, Nicolò Torielli, Davidino, Francesca Pini in redazione, perché non la nominiamo mai nel pomeriggio, però c'è da dire che è una componente importantissima, oltre che componente importantissima della mattina. Tra le varie informazioni e notizie che ci ha fornito, ce n'è una che ha attirato subito la mia attenzione. Poi adesso, Davide, per carità, non litighiamo quando inizierò a nominarla, non vuole essere assolutamente bullismo, ma solo semplice informazione, ok? Quindi, generazione di stempiati, l'assalto dei giovani dai tricolori, ma i social distorcono la realtà. Sempre più giovani italiani corrono dal tricologo per paura di perdere i capelli. Negli ultimi 5 anni le visite tra i 20 e i 35 anni sono aumentate fino al 20%. E secondo i dati, un ragazzo su 5 tra i 12 e i 20 anni segnala problemi di caduta o calvizia precoce. Quasi la metà della popolazione maschile, c'è da dire però, che soffre di alopecia andropogenetica, cioè la forma più comune di perdere dei capelli. Oggi il fenomeno è amplificato soprattutto dalla pressione estetica e dai social. Questo per dire, ragazzi, ok, per carità, magari potreste dirmi la fai facile te con quei capelli lì tinti. No, ok, fermi, però non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Parlare di frasi fatte è fondamentale in queste situazioni, perché veramente, ad esempio, ci sono un sacco di donne che sono attratte dagli uomini con pochi capelli. Ad esempio, io vedo il nostro Davide, che non ha tantissimi capelli.
1: Io ce li ho, ma mi rado.
0: Però è una bella faccia rotonda. Se io non dovessi avere i capelli, io ho la testa rettangolare. Sembrerei un armadietto. Quindi sono dell'idea, come al solito, che la coperta è sempre della stessa dimensione per tutti. Si sposta solamente a seconda del caso. Adesso noi ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Era Dua Lipa, questo è 105 Super Weekend. Come sta andando questa domenica? O come è andata? Perché ormai non ti dico che siamo agli sgoccioli, ma più della metà della giornata è passata. Oggi, in questo 17 maggio, come vaccinavamo poco fa, non solo capelli, perché i capelli non sono tutto nella vita. Allora, poi c'è chi magari ne ha un po' meno, chi magari ne ha un po' di più, ma non sono tutto nella vita. Ve lo dice una persona che magari è fortunato a livello tricologico, però oggettivamente io vado giù a clessidra. Vado giù a clessidra, tra l'altro ieri Davide mi sono specchiato e mi sono detto: ma mannaggia diavolo, ma devo un attimo ridurre le degustazioni. Perché per quanto sia un grandissimo praticante di digiuni, che poi dopo alcuni di voi mi potrebbero dire la scienza ha dimostrato che i digiuni fanno male. No, la scienza non ha dimostrato che i digiuni fanno male. La scienza sostiene che i digiuni non portino a una reale perdita di peso. E anche lì potrei dire... io sono 6 anni che ho questa alimentazione alternata dai digiuni e devo dire che quando mi ci metto un attimo di punta, un po' di peso lo perdo. Però il digiuno fa bene, perché se il corpo per un tot di tempo si riposa e non ingerisci nulla, si rigenera. E questo lo dico assolutamente senza voler sostituirmi a nessun medico. E quindi attenzione, vi sto parlando di una mia esperienza personale. Non voglio fare il dottore e non voglio dire a tutti fate i digiuni, per carità, ci mancherebbe altro. Io sono Nicola Torrielli, faccio lo speaker. Dobbiamo occupare queste 2 ore insieme. Vi sto parlando di mie esperienze legate al fatto che magari sì, si può soffrire perché non si hanno i capelli. E l'abbiamo detto nella notizia generazione di stempiati. Però alla fine una persona deve sentirsi bene con se stesso e deve trovare quella cosa che lo fa stare bene, che può essere un cappello oppure può essere semplicemente il digiuno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

distruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night con Forte qui a 105 Super Weekend, il programma dalle 16 alle 18 della domenica pomeriggio su Radio 105. C'è Nicolò Torielli, c'è Davidino e c'è anche la pubblicità. A tra poco. 105 Super Weekend. Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wing & Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi e manutenzioni, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
2: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da €16.700, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105.
1: Lady Gaga, Dolci, Runaway. Questo era il disco 105 Selection della settimana, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Tra l'altro, brano all'interno del Diavolo Veste Prada 2. Ti intendi di cinema? Sei andato a vedere il Diavolo Veste Prada 2?
0: Non
1: Davide?
0: Ancora, non ancora. Mi hanno parlato bene comunque.
1: E invece sto sentendo giudizi discordanti. C'è chi accusa, ad esempio, la fotografia. C'è chi dice che è una fotografia troppo patinata, che vengono meno le ombre che comparivano nel primo, e ti dicono grandissimo spot pubblicitario ma non incisivo come il primo film. C'è invece chi lo adora particolarmente, perché sostiene il fatto che siano stati in grado di raccontare i tempi che corrono oggi nel mondo della moda. Perché se prima la cattivissima Meryl Streep era spietata ma dettava lo stile, la moda, e riusciva a dipingere un personaggio reale o personaggi reali che esistono realmente nel mondo della moda, nel secondo capitolo mi dicono essere diventata buona, e questo ha un attimo spiazzato, diciamo, i fan più accaniti. Non l'ho ancora visto, non ho visto neanche il numero uno. C'è da dire che però riuscire a raccontare la moda come sono stati in grado di farlo nel Diavolo Veste Prada e nel Diavolo Veste Prada numero 2, questo rimane, penso, il primato o il film più significativo riguardo a questo termine. Voi l'avete visto il Diavolo Veste Prada, sia l'1 che il 2? Lo preferivate prima o oggi? Fatecelo sapere. 105 Super Weekend, arriva Mike Smith con Drive Safe. Wow.

Dancing in the Flames, The Weeknd. Questo è il 105 Super Weekend. Nicola Torielli, c'è Davidino in regia. E se prima vi abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada 1 e 2 e della scontrosità di Miranda Presley, la protagonista, Meryl Streep, non sempre la scontrosità è un atteggiamento sbagliato. Mi spiego meglio. Avete dei documenti importanti da analizzare. Che ne so, dichiarazione dei redditi. Dovete compilare un CV fatto a dovere. Fate bene attenzione, vi consigliamo di farlo da scontrosi, perché quando siamo scontrosi tendiamo a identificare più rapidamente le incongruenze letterarie o scritte. Hai capito bene? Quindi quando sei incazzato mettiti a fare dei lavori dove ci vuole pignoleria, perché la tua incazzatura la trasformerai, che poi mi verrebbe da dire una quasi filosofia orientale, no? Prendere tutto ciò che è di sbagliato in te e infilarlo dentro un percorso risolutivo positivo, che è un po' come dai la cera, togli la cera. No, quello era Karate Kid, però comunque avete capito. Quando siete incazzati, quando c'è quella giornata, no, dove siete particolarmente scontrosi, gli amici, oh, ma come sono scontroso, mettetevi a fare dei lavori di conti o di attenta compilazione, perché quando si è scontrosi si attiva una serie di attività cerebrali associate alla rianalisi. Avete capito bene? Quindi mai più allegri quando c'è da compilare qualcosa di importante.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Questo è 105 Super Weekend, il tuo programma che ti tiene in compagnia tutte le domeniche dalle 16 alle 18. Però ogni tanto all'interno di questo programma c'è la pubblicità come adesso. A tra poco. Weekend, Super Weekend,
1: Weekend 105. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Stessa direzione, Paola Iezzi. Questo è 105 Super Weekend. C'è un argomento che non abbiamo ancora trattato in questo pomeriggio, ed è un argomento veramente importante che di solito noi trattiamo sempre la mattina, ovvero il mondo animale. Lo trattiamo la mattina con Bestia Tempesta, però anche con svariate notizie. Ma quando Francesca Pinna ieri mi ha fornito il megaplico al quale attingere, ne ho estratta una che potete vedere e mi sono detto: questa la do domenica pomeriggio. Voglio parlare del mondo equino. Cavalli! Questa è ovviamente la sigla di Furia. Bravo Davide, perché mi piace un sacco. Sono piccolo io. Sono lo sceriffo io, cavalli. C'è una teoria, signori, che sostiene che il seno umano spaventi i cavalli. Cioè, avete capito bene? Il seno umano, cosa che di solito avvicina noi esseri umani ad altri esseri umani, spaventa i cavalli. Questo perché gli equini interpretano le forme e i movimenti in modo radicalmente diverso dal nostro. Diverso. Quindi, se noi quando vediamo un seno siamo... Però, che bello. Ecco, non è così per l'equino. Perché l'equino si trova in difficoltà, perché la forma rotondeggiante del seno verrebbe percepita dall'animale come una coppia di grandi occhi fissi, che nel linguaggio della natura, due occhi che guardano frontalmente sono il segnale inequivocabile di un predatore in procinto di attaccare. Avete capito bene? Per noi uomini è forse una delle cose più belle del mondo. Per un cavallo sono due occhi di fermi che ti guardano e ti potrebbero portare ad attaccare. Voi cosa ne pensate? Assurdo, eh? Guarda, il mondo equino è proprio... è tutto incasinato, è il mondo equino. Meno male che noi non siamo cavalli, mi

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
21: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
20: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
22: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
23: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: 105.
25: Che storia!
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: Santana Smooth, era il 1999 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia, era la fine del millennio, era la fine del millennio e c'era grandissima musica come c'è anche oggi. Ma quindi Davide, che ore sono? A Radio 105 sono le 16:59.
1: Radio 105.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Buon pomeriggio, iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Nicola Torielli, c'è Davidino in regia. Come state? Come sta proseguendo questa domenica pomeriggio? Se nella prima ora abbiamo parlato di allegria, gentilezza, scontrosità, ma anche dritte che ti possono differenziare da un cavallo. Ad esempio, i cavalli si spaventano se vedono i seni. Noi no, volevo iniziare subito la seconda ora con polemiche. Con polemiche, un po' come abbiamo fatto domenica scorsa, ovvero parlare di scontrini pazzi. Scontrini pazzi, Davidino. Scontrini pazzi. Domenica scorsa vi parlavamo di questo uomo che si trovava a Venezia, nel suo solito ristorante di pesce, e a un certo punto si è fatto prendere la mano dal cameriere che gli fa: signore, vorrebbe provare i nostri tagliolini all'astice? Lui: perché no? Proviamo. Poi si è trovato a pagare un conto di 400 euro, 240 euro i tagliolini all'astice. Follia. Però lì la colpa, diciamo, è stato del cliente che non ha chiesto subito quanto venissero i tagliolini. Qui andiamo nel profondo, qui andiamo a toccare uno dei simboli dell'Italia, Davide, ovvero la pizza. La pizza. Perché a Bari un cliente di una pizzeria ordina una margherita dal costo di 7 euro. Si è ritrovato però nel conto una voce aggiuntiva di 1 euro per l'aggiunta della foglia di basilico. No, allora domenica scorsa non mi sentivo di dar ragione al cliente, perché il cliente non si è informato. Però se fai pagare un euro la foglia di basilico, ma io ti voglio guardare.
1: Beh, allora, cioè, se ci buttano l'origano, quanto
0: sì,
1: devi pagare?
0: No, ragazzi, però c'è veramente un limite. Io mi rendo conto che ci sono dei costi veramente alti per le attività commerciali, ma se fai pagare un euro la foglia di basilico è un po' come far pagare un euro l'acqua del rubinetto. Poi è vero, non si è tenuti a dare l'acqua del rubinetto al bar e non sono obbligati, ci mancherebbe altro. Però piuttosto di no, non te la do. Perché farla pagare un euro, cioè sono spese eccessive. Magari sono matto io, sbaglio, e vi chiedo scusa se vi sto

0: Kanye West, Born a 105 Super Weekend. C'è un modo, però, per non essere fregati e non trovarsi degli scontrini pazzi, ovvero quello di non mangiare, mettersi a dieta, mettersi a dieta. In più, se si è accompagnati da un lui o da una lei, sappiate che fare la dieta insieme fa perdere più peso. E anche per osmosi, sappiate che se la vostra partner o il vostro partner fa la dieta, anche voi che non la state facendo potreste perdere fino al 3% del vostro peso corporeo. Infatti c'è uno studio che ha messo in evidenza che se il partner è a dieta, molto probabilmente anche l'altro partner riuscirà a perdere peso. Ricordandovi che però fare la dieta in due, condividendo lo stesso regime alimentare, facilita la perdita di peso, perché si cucina la stessa cosa per tutti, ci si fissa un obiettivo e gli obiettivi, quando si è in due ad affrontarli, si affrontano molto molto molto meglio. Io che sono single mi devo mettere da solo e guardare come Wilson, no? Ti ricordi il film di Tom Hanks con mio, io parlo con la mia mano e tutte le volte dai, dai che ce la stai facendo, dai che ce la stai.
1: Ma se voi invece siete fidanzati, accompagnati, sposati, maritati, quello che meglio credete, sappiate che se volete fare la dieta in due insieme, funziona, funziona, ce la farete. Se la dieta la fa solo una persona, magari per osmosi anche voi potreste arrivare a perdere fino al 3%, con però le difficoltà che avrà il partner che fa la dieta a dimagrire, perché tu immaginati, io sono a dieta, tu non sei a dieta, amore io mangio l'insalata,
0: ma bello, io mi mangio invece una pizza, una pasta asciutta,
1: ecco, diventa un po' più complicato. E voi? Diete di coppia? Mai affrontate? Oppure voi avete fatto una dieta e avete appurato che il vostro, la vostra partner hanno perso peso comunque? Queste sono quelle domande che ci si pongono una normale domenica 17 maggio 2026.

0: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza a Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare dato destinazione fino a 31 giorni prima della partenza, perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire più comodo se la vacanza è Costa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
12: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
22: La scelta giusta è il futuro.
23: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
22: La scelta giusta è l'attenzione.
23: I polli allevati senza uso di antibiotici.
22: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: C'è quello traumatico, quello muscolare,
26: oi oi,
25: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: senza di te.
1: Cioffi, Noemi, Farfalle, questo è 105 Super Weekend. Io volevo sapere, Davidino, se tu sei avvezzo o meno alle farfalle, alla bicicletta.
2: Ma ti dico, anni fa lo usavo tanto, adesso molto meno, uso i monopattini.
1: Guarda, anch'io sono un fortissimo utilizzatore di monopattini, ma vorrei aumentare l'utilizzo della bicicletta, tanto che un carissimo amico, che saluto e ringrazio, il mio caro amico, fraterno Filippo, mi ha regalato l'anno scorso una bicicletta che ho usato una volta e basta, per fare tipo 300 metri. Tra l'altro neanche una bicicletta pesante, perché comunque al giorno d'oggi ci sono delle biciclette dove è un piacere reale pedalare, è solamente la voglia che bisogna averla, la voglia per dire dai, mi muovo un attimino, piuttosto che utilizzare uno strumento elettronico ed elettrico come il monopattino. Forse sarà la 109esima edizione del Giro d'Italia ad incentivarmi ad utilizzare più la bicicletta? Questo non lo so. So che però oltre 11 milioni di italiani useranno la bicicletta nelle vacanze e che il Giro d'Italia è un evento straordinario che permette alle persone di conoscere magari località che prima ignoravano. Ad esempio, prendendo il nostro Davidino,
2: sì,
1: friulano, uno dice: ok, va bene, Gorizia, Trieste, ma tu di dove sei, Davide?
2: Io San Lorenzo Isontino.
1: Ecco, qua è San Lorenzo
2: Isontino, che qualche anno fa è passato il Giro d'Italia anche,
1: ecco,
2: lì.
1: Quindi un paese che magari, sì, prima non era così conosciuto, grazie al passaggio della tappa del Giro d'Italia, che si chiama, come si chiama il paese?
2: San Lorenzo Isontino.
1: Isontino.
2: Isontino.
1: A Isontino. Adesso San Lorenzo Isontino
2: è conosciuto come prima.
1: È un po' una piccola Monte Carlo. No.
2: Magari.
1: No, però il Giro d'Italia permette di conoscere veramente tanti luoghi straordinari di cui poi l'Italia ne è piena. E questo c'è da dargli atto, questo c'è da dargli atto, quindi non solo San Lorenzo Isontino, ma un'Italia, come ad esempio il 20 maggio, mi dicevi, Giro d'Italia arriva a Chiavari,
2: a Chiavari.
1: Dove sì, Olivia Rodrigo.

Benson Boone, Mr. Electric Blue. A 105 Super Weekend. Immaginatevi questa situazione. Sei donna. E a un certo punto... No, voglio una base, Davide, qua stiamo per tirare delle bombe vere, non hai capito cosa sta per succedere. Sei donna. Bravo, Davide. Sei donna. Ti svegli e ti accorgi di non sentire più le parole del tuo fidanzato e di nessun altro uomo. Perché mi trovi? Magari uno è felice, guarda che noi rompiamo i coglioni tanto, noi uomini. Quindi tu ti alzi, il tuo ragazzo ti parla e non lo senti. Allora esci fuori di casa, incontri il vicino e lui ti parla e non senti neanche lui. Sembra un film dell'orrore, o sembra comunque qualcosa di abbastanza esilarante, mentre invece è una storia vera. Perché è il caso di Chen, una ragazza cinese di Xiamen che ha scoperto di soffrire della reverse slope hearing loss. Avete capito bene? Una condizione rara che si manifesta dopo periodi di stress e mancanza di sonno e che possono causare l'alterazione dei fluidi nell'orecchio e mandare in tilt il sistema uditivo. Chi ne soffre non riesce a sentire i suoni bassi e profondi, che è diversa dalla perdita d'udito più comune, che è legata all'invecchiamento o ai traumi autistici. Molte donne hanno ironizzato sull'accaduto dicendo ti è andata bene a non sentire più il tuo uomo, sai quante rotture di scatole ti sei risparmiato. C'è da dire che però è una condizione molto pericolosa, perché non solo non ti fa sentire la voce degli uomini, perché ti impedisce anche di sentire altri rumori a bassa frequenza, come ad esempio l'arrivo di un'automobile. C'è da dire che però è una patologia rimediabilissima, che si può curare e che si può risolvere in tempo. Donne che non sentono gli uomini, donne che potremmo anche definire in un altro modo, in una parola che a me piace molto, che non è dispregiativa, io la vedo come una parola molto sensuale, che è femmina, come il titolo della canzone di Rove che sentite qua sotto.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, 105 Super Weekend. C'è uno strumento che sta entrando sempre più frequentemente nelle nostre vite, ovvero l'intelligenza artificiale. Tu la stai utilizzando, Davide, l'intelligenza artificiale?
1: Ma pochissimo.
0: Allora, non ti devi vergognare, non ti devi vergognare, perché dipende sempre da come la si usa l'intelligenza,
1: esatto,
0: artificiale. Ci sono persone che la stanno scambiando per un amico, tipo: senti, Ciotti, ma cosa mi consigli di fare? Ecco, quello forse è il modo più malsano per poterlo utilizzare. Dopodiché, se la si utilizza per analizzare dei documenti o chiederle un punto di vista, potrebbe diventare qualcosa di interessante e di assolutamente utile, perché comunque con l'intelligenza artificiale si stanno facendo un sacco di progressi in un sacco di campi. Immaginatevi l'intelligenza artificiale applicata al mondo amoroso. C'è questa fanciulla, Liz Dayol, che curiosona, prende il cellulare del fidanzato. Scena che di solito capita quando il fidanzato va in bagno a fare quelle robe importanti e lascia lì il cellulare. Allora la fidanzata, vediamo cosa ha scritto. Non si è limitata magari a guardarle le app di messaggistica, guardiamo la cronologia di ChatGPT. E lì le è caduto il mondo addosso. Perché quando nella cronologia ha letto "dovrei essere innamorato dopo 3 mesi e mezzo, oppure dopo che ha letto "non sono affatto fiero di lei", Lindsay prese le sue cose e abbandonò la casa del fu ragazzo. Questo però per dire che, attenzione, uno può avere dei dubbi, ma se non li affronta chiaramente, non è che bisogna vederci per forza di cosa un tradimento o che si sia stufato realmente. Il ragazzo ha deciso di utilizzare un attimo questa intelligenza artificiale come un confronto, come una coscienza interiore. Quindi badate bene, innanzitutto non si spiano le intelligenze artificiali degli altri, ma soprattutto aspettate che venga lui o che venga...

0: in questa domenica 17 maggio 2026 c'è un argomento che non abbiamo ancora affrontato ed è doveroso, vista l'ora, ovvero conoscere la situazione del traffico sulle strade italiane.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code per due incidenti verso Torino tra Milano Est e Cormano, mentre in direzione Trieste si resta incolonnati per 2 chilometri tra Seriate e Dalmine. Un veicolo in avaria sulla A14 provoca 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Per traffico congestionato sulla A26 7 chilometri di incolonnamenti tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Infine sulla statale 27 del Gran San Bernardo, code a tratti per traffico intenso tra Etrouble e il traforo del Gran San Bernardo in direzione del confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: 105.
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: dal 1984, Bronski Beat, Small Town Boy, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend. Due ore frizzanti, scintillanti. Quindi grazie di cuore a Francesca Pin, che ci ha fornito curiosità come i cavalli scappano quando vedono il seno umano, oppure del problema tricologico dei giovani, per non parlare della fanciulla che si è sentita tradita dopo che ha spiato l'intelligenza artificiale del proprio fidanzato. Ma poi grazie di cuore a lui in regia, Davidino.
1: Grazie a te, Nick, a presto.
0: Io sono Nicolò Torielli, noi ci sentiamo domenica prossima dalle 6 alle 9 del mattino, sempre con me, la Pinna e Davidino. Poi ci sentiamo il pomeriggio dalle 16 alle 18. Grazie a chi ci ha guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Vi ricordiamo l'app, il sito 105.net, pronto a dare la linea a Moco. Buona domenica.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Su Radio 105, un minuto alle 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la Premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Ancora 5 le persone ricoverate, grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne El Kudri, non ha risposto ai PM. Si esclude il movente terroristico. Il ministro Piantedosi, il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Oggi telefonata tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Teheran intanto lamenta la sostanziale assenza di concessioni nella risposta americana alla proposta di pace. Si immergeranno domani i sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Intanto i 20 connazionali che erano a bordo della stessa barca delle vittime stanno rientrando, atterreranno stasera a Malpensa. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con i 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio, per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma. In corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud, tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: In diretta da Largo Donegani 1, questo è 105 Mindset. Buonasera a tutti. 18.02 puntuali, domenica 17 maggio anche per noi. Ciao Antonio, buonasera.
1: Ciao Moco.
0: Saluto anche a Nicola Torielli che oggi
1: sta... Davidino che era in regia fino a poco fa.
0: Ma infatti sono un po' geloso. Ma come mai filosofo addirittura oggi? Sono geloso, sì.
1: Perché sei?
0: Non lo so, mi è uscito così, ma non è vero, assolutamente.
1: Ah, okay.
0: Sono molto contento invece. Sai cos'è? Sono diventato contento di trovare Mattia il sabato, che è più sprint, e con te la domenica, come se arrivassi e dovessi raccontarti un po' come è andata la settimana.
1: A me piace sentire i tuoi racconti.
0: Beh, sono racconti che poi alla fine non sono i miei personali, alcuni anche sì, magari nella seconda ora ti racconto anche il DJ set che ho fatto, ma più che altro perché sono uscito dalla zona di comfort, è stato molto figo e poi è super in trend con la critical mass che c'è anche oggi. Però andiamo per gradi. Nella prima ora solitamente parliamo di sport, musica e natura e di imprese, no? Sentiamo sempre quello che noi chiamiamo un esperto, un ospite che passa a trovarci ai nostri microfoni con una chiamata. Perché lo chiamiamo esperto? Perché molto spesso tira fuori delle robe super giuste, ok? Altre volte fanno delle cose super belle che alla fine poi ti tirano fuori dei pensieri giusti, ok? Quando sei quasi in equilibrio, quando sei integro in quello che fai. Noi per me sentiamo persone molto integre. Una di queste si chiama Pierrot. Voi lo conoscete come Pierrot, però molti l'hanno riconosciuto anche come Nicolò Guerrera, che è un personaggio che è partito, ha fatto il giro del mondo a piedi, ok? Lo andremo a raccontare nella prima ora, anche grazie ai vostri commenti al 342 41 15 105, però questo è l'argomento della prima ora. Con i piedi per terra si chiama il libro e il racconto è questo, quello di prendere e partire. Chi per un motivo, chi per un altro, chi l'ha fatto magari ce lo può raccontare. Ecco, non penso che ci sia all'ascolto qualcuno che ha fatto come Nicolò, come Pierrot, perché dopo andremo a vederli, ma sono veramente pochi che l'ha fatto il giro del mondo. Pensa che storia. Ciao mamma! Esco! Ciao mamma, esco! Così erano i soliti idioti quello.
1: Sì.
0: Dai, iniziamo anche con la musica, questo è il Mindset. Io sono Moco, c'è anche Antonio, la Sara in redazione e i Pinguini Tattici.

sorry, scusa, lo sento. Quando parte, quando partono i pinguini tattici nucleari a fare la roba da stadio, il coro da stadio, quella roba lì mi ricorda un po' anche, chi è che era? Fred De Palma, che anche lui con Ecstasy. Ecstasy, ok, quando c'è quella roba lì coinvolge un po' tutti, no? Ci si unisce in un unico coro all'unisono, bellissimo. Allora, i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry lo siento, sorry scusa lo siento, parla di una, anche se i ritmi sono accesi, no? Classici, adatti anche per ascoltare durante l'estate. Dall'altra parte c'è una situazione di quasi incomunicabilità, di difficoltà di comunicare con un'altra persona, anche se c'è un legame che le unisce, no? E d'altronde in quel caso lì a volte ci si può far aiutare, a volte, come dicono gli esperti, ci vuole un po' di impegno, fare un passo avanti e capire, no? Però non siamo noi qua adesso a raccontare quello che tirano fuori la morale dei Pinguini Tattici Nucleari, perché ritorniamo sul nostro tema della giornata, della prima ora peraltro. Con i piedi per terra è il titolo del libro che ho tra le mani. Pierrot è questo ragazzo che è partito nel 2020, poi lo sentiremo anche al telefono, e si è messo a girare il mondo. Ok, ha pianificato tutto, Ok, non è che è partito come un pazzo, oh sì dai, adesso vado a Cinisello, poi giro, vado a Karate Brianza e poi vedo dove andare. No, non è così. Ha pianificato tutto, tant'è che ci ha messo tanto, no? Soprattutto per superare il deserto di Atacama, ok? Perché non capiva come poteva superarlo. A un certo punto nel 2020 è partito, ma è partito dopo aver capito come poter affrontare questo giro del mondo. E se l'avete visto lo sapete benissimo, se no ve lo racconto io. Ha scelto un compagno di viaggio. Il compagno di viaggio che ha scelto non era un'altra persona, cioè, è stato un carrellino di tre ruote, carrellini da trekking, no, che costruiscono proprio belli, robusti, leggeri, proprio per fare delle competizioni o comunque delle traversate col trekking, anche quelle estreme. E se l'è portato dietro, l'ha chiamato Ezio, si è affezionato. Sì, si è affezionato a lui, tant'è che nel corso dei suoi chilometri, più di 35.000 chilometri ha fatto, ok? Più di 25 paia di scarpe consumate e cambiate, molte di queste regalate anche dalla bella gente che ha trovato. E comunque ti dicevo, in questi chilometri, nella solitudine, a volte devi trovare un confronto. E lui l'ha trovato in Ezio. Sono curioso di capire come lo vedeva lui, questo Ezio. E all'interno del libro lui ci dialoga con Ezio, quasi a fargli delle domande, come se fosse l'altra parte della medaglia, no? Che ti fa la domanda opposta, magari a quella che ti faresti tu in un primo momento. È molto interessante anche lo scopo, e lo scopriremo, perché non è che è partito così per necessità di dire, ah, voglio... No, c'è tutto dietro un'altra storia. Tra poco.

0: bello, dai, bello sto pezzo, raga. Avete ascoltato? Stavate ballando? Super funky. Chi sono? I Maroon 5 con Heroin. Maroon 5, vi ricordo, 25 di giugno da memoria, però ormai penso che sia incastonato nel mio cervello. 25 di giugno 2026 sono gli Heydays a Milano, i Maroon 5. Devo dire che anche se non sei fan dei Maroon 5, per me, se vuoi passare una serata piacevole con musica buona, anche appunto un po' funkettina, ci sta anche farsi questo giro di musica, sempre se uno ha le possibilità e vuole farlo. Senti, invece ti racconto ancora e torno sull'ospite di oggi, perché è interessante, Nicolò Guerrera, che è questo ragazzo vicentino, ok, adesso fammi vedere di dov'è, aspetta, parte da Malo, un piccolo paese del Vicentino, con questa idea folle da una parte, ma lucidissima quella di percorrere a piedi totalmente e continuativamente.
1: Scusa, come faceva col lavoro?
0: Non
1: cioè,
0: ce l'aveva.
1: Come si guadagnava da vivere?
0: Allora, bella domanda che non facciamo a lui, perché poi ho letto parte del libro e lo dice. Praticamente li ringrazia anche alla fine gli sponsor. Ha creato degli sponsor, no? Poi per me è partito in un momento in cui c'erano già un po' i social, quindi per me aveva il ragionamento dietro, ok? Durante il percorso ha comunicato costantemente tutto quello che era il suo racconto, no? La sua storia, perché alla fine poi lui voleva raccontare una storia e poi ci arrivo. Però ti dico, gli sponsor sono stati il primo sostentamento economico. Lui penso che abbia avuto dei risparmi, alcune persone a lui care lo hanno aiutato e alcune persone che non lo conoscevano lo hanno aiutato col crowdfunding durante il percorso. Perché ti dicevo, ha utilizzato i social per comunicare, per raccontare, e quindi anche durante poi tutta la cavalcata, la passeggiata più che cavalcata, ha creato una community che l'ha seguito e appunto avrà tra le mani anche questo libro. E ti dicevo, lo scopo, dammi ancora 30 secondi, lo scopo era quello non tanto di scappare da qualcosa, ma di scrivere un libro. Lui voleva scrivere un libro e non aveva una storia da raccontare. C'è scritto qua, chiederemo conferma. Quindi fa, com'è che posso scrivere un libro? Cavoli, io incomincio a girare il mondo e vado a conoscere il mondo sotto il mio punto di vista e quello di Ezio. E cerco di tirar giù quello che poi è stato un libro. Lui sarà contentissimo, l'ho scritto perché questo era il suo sogno. Non tanto quello di scappare. Infatti è tornato adesso a un sacco di altri progetti. Dice, scrivo da quando ho imparato a leggere. Da quando avevo 5 anni e andavo in prima elementare. Negli anni usare la penna significava far uscire ciò che occupava troppo spazio per rimanere dentro. Scrivere è diventato pensare e parlare, adagiare su carta cose che esistono e non esistono. È la magia della creazione nello spettacolare teatro del foglio bianco. Scrivere è il mio modo di creare e ho sempre sognato di dare vita a un libro tutto mio. Ecco perché questo cammino è tanto importante, è la terra umida dove piantare il seme del racconto.

0: 105 Mindset.
1: Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali. I festival, i concerti, il caldo, quei pomeriggi di festa e musica fino a tardi. Ma ci avete fatto caso a quanta gente si incontra? A quante amicizie nascono solo per il fatto di avere una passione in comune? Tra un live e un Heineken scopriamo di essere amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche solo grazie a un brindisi sotto il palco. Perché condividere una birra a questi momenti ci sembra il momento di connessione migliore di sempre.
2: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cistiset Forte.
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
13: Cadere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
25: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Ufficio cose smarrite?
28: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.

0: Lots Shy Away è la traccia alle 18.26 in questa domenica 17 maggio qua su Radio 105 durante il Mindset. Io sono Moco, c'è anche Antonio, tutti curiosi anche e contenti di sentire e chiacchierare con Pierre Rod, nonché Nicolò Guerrera. Pronto Nico?
1: Eccoci qua, ciao ragazzi, come state?
0: Bene, guarda, che piacere sentirti anche te, ti troviamo bene?
1: Benissimo, benissimo, guarda, dopo la pubblicazione del libro sono molto più rilassato.
0: Ma certo, ma ti faccio subito i complimenti, ma io non l'avevo capita.
1: Grazie.
0: Questa cosa. Ma l'ho letto nel libro stesso, che il tuo scopo del viaggio era scrivere un libro e sei arrivato a conclusione di questa, di questo obiettivo. Complimenti, veramente sarai soddisfattissimo.
1: Grazie, era 25 anni che lo aspettavo,
0: dai,
1: quindi adesso che è arrivato ce lo godiamo.
0: Ma tu ti aspettavi da 25 anni fa, ti aspettavi un certo, cioè questo tipo di libro o ne avevi in mente altri?
1: Non avevo idea di cosa scrivere, però sapevo che prima o poi avrei scritto qualcosa. Ci speravo, era un sogno e quindi nessuna certezza.
0: Senti, ho detto bene Nico che cioè tu hai pianificato tutto realmente non per una necessità di andartene fuori dalle balle o magari quella anche come in secondo piano, però realmente la prima era di avere una storia da raccontare. La storia dell'umanità, del giro del mondo a piedi, poteva essere forse la più interessante.
1: Esatto, mi mancava un po', forse a essere sincero, mi mancava la fantasia di creare una storia dal nulla e quindi ho detto, beh, forse se ne vado a vivere una io riesco a raccontarla con più facilità.
0: Allora, mi fa piacere un sacco che all'interno di questo libro si trova un sacco di umanità. Infatti anche nelle storie su Instagram ho detto, Nicolò, ha la possibilità adesso di raccontare la parte bella del mondo, o perlomeno la parte speranzosa, fiduciosa, quella accogliente. Pensi di contraddirmi? Hai trovato anche situazioni che disagiate o comunque la maggior parte delle persone che hai trovato ti hanno accolto?
1: Allora, in 5 anni in tanti posti si trovano anche situazioni un po' più difficili, però la cosa che preferisco raccontare è quella che appunto ci sono tante persone che vogliono dare una mano, soprattutto tante persone semplici. La stragrande maggioranza dell'umanità è composta da persone come noi che, se possono, hanno la possibilità di dare una mano e la vogliono dare.
0: Senti qua nel... Sì, è vero, cavoli, poi ti regalano anche le scarpe. Ho letto che storia, 25... 177 le persone che ti hanno aperto le porte di casa, 809 quelle che ti hanno donato un pasto caldo, una notte tranquilla, un paio di scarpe. Interagivi, mi immagino, con il linguaggio dell'amore.
1: Tantissimo, sì. Poi fortunatamente parlavo lo spagnolo, quindi in America Latina mi riuscivo a far intendere, in Australia parlavo l'inglese, poi un po' di lingua dei segni in Asia, ecco. E un po' di intuito.
0: Chissà quanto hai imparato, poi questo si scopre anche all'interno del libro. Senti, quando mi è arrivato il libro, ti dicevo, io non l'ho letto tutto, però mi sono fermato sui ringraziamenti, perché ho detto, cavoli, sicuramente Pierre Rod, Nico, non è andato da solo, non c'è stata solo la community, ma sicuro c'è stato, oltre a Ezio, tante altre persone. In effetti i ringraziamenti sono molto lunghi. Volevo soffermarmi su alcuni di questi. Per esempio il mitico Corradone. La voce che pronuncia la domanda giusta e alleggerisce il peso dei dubbi. Grazie per l'incrollabile sicurezza che hai profuso ai miei passi e per le magnifiche visioni che abbiamo assaporato sognando insieme. Cioè, Corradone è stato uno di quelli che ha costruito con te tutto il progetto?
1: È stato una persona che era presente fin dall'inizio e fin da prima del primo giorno. È un ragazzo che ho conosciuto in Erasmus quando studiavo in Spagna nel 2015. È una delle primissime persone alle quali ho detto quello che volevo fare e uno di quelli che non ha mai dubitato. È fortissimo perché ogni volta che avevo un dubbio di quelli grossi, no? Del genere dove vado, cosa faccio, lo chiamavo e lui, anziché dirmi, io gli dicevo magari Corradone è la scelta A o la scelta B, quale direzione? Lui mi diceva no, ma perché non consideri quest'altra, la C?
0: Okay.
1: E spesso era quella migliore e quella che ho seguito.
0: Che storia, vedi, questa qua parla anche di incontri, questo libro, soprattutto di incontri, andremo a approfondire anche con Nicolò Guerrera il libro con i piedi per terra, però tra poco, dai, così alleggeriamo un po' con un brano, passiamo Alex Warren con Fever Dream e poi andiamo alla scoperta di quello che è la scoperta, termine

0: Per Dream alle 18.33 qua su Radio 105 nel Mindset abbiamo Nicolò Guerrera Vicentino, chiamato anche Pierrot, conosciuto soprattutto Pierrot sui social, su Instagram e su... Pronto? Ci sei, Nico?
1: Sono qua.
0: Ma hai viaggiato per il mondo raccontando principalmente su Instagram, TikTok, hai utilizzato quali tipi di social?
1: Principalmente Instagram, a dire la verità. Il fatto curioso è che prima di partire non ce l'avevo, ma degli amici mi hanno praticamente costretto, obbligato a farlo.
0: Perché
1: dicevano che altrimenti non avrebbero saputo dove sarei stato, mi avrebbero chiamato ripetutamente tutti i giorni per scoprire dove ero, e quindi per non farlo ho detto ok ragazzi, faccio i social così sapete dove sono.
0: Ma è vero, ma hai sbloccato un ricordo che uno dei tuoi primi video lo dicevi anche questa cosa, no? Dicevi anche, faccio, dai, ci provo a spiegarvi un po' le cose, non lo so fare. Nel corso del tempo poi sei diventato un king della comunicazione, complimenti. Pensa che io pensavo che l'avessi, scusa il gioco di parole, pensavo che l'avessi pensato prima di partire, di comunicare con i social.
1: No, in realtà no, perché l'idea, come dicevi prima, era quella di scrivere un libro, quindi non avevo pensato ai social come strumento di comunicazione. Il mio modo per raccontare era quello della scrittura e quello del libro, però strada facendo, ecco, ho preso quest'altro mezzo, certo. E mi è piaciuto, insomma, mi sono trovato anche bene.
0: Hai goduto di una nuova scoperta, e scoperta, come dicevamo prima, è un po' intriso in tutte le pagine di questo libro, scoperta di un'umanità che ti può aprire le braccia e accogliere, dall'altra appunto quella che i social sono uno strumento fantastico a questo punto, lo possiamo confermare dal tuo punto di vista.
1: Ma certo, ma come tutte le cose ci sono i lati positivi e i lati negativi. Una mela fa benissimo, una mela al giorno toglie il medico e torna, però se ne mangi 150 probabilmente delle conseguenze.
0: Bravo, infatti guarda che mi sa che sei tornato un po' più filosofo di prima, Nico. Perché per me il giro del mondo ti ha veramente arricchito un sacco. Senti, ero curioso di sapere una cosa, su Ezio, che tipo di rapporto avevi? Cioè, si è costruito col tempo, cioè col tuo carrellino, che tipo di persona vedevi, che tipo di entità vedevi, come ti ha aiutato?
1: Ho cercato di dargli l'identità di un veneto laborioso,
0: sì,
1: ma anche gioviale, scherzoso, che sapeva darmi una leggerezza che altrimenti non avrei saputo trovare. Abbiamo cominciato a parlare tutti i giorni da quando ho cominciato ad attraversare il deserto australiano. Ero a più o meno metà del viaggio, facevo molta fatica a sopportare la nostalgia e la solitudine,
0: sì,
1: e da quel momento è successo che ci siamo parlati, nel senso che la mattina 10 minuti ogni volta che smontavo la tenda gli parlavo, cominciavamo la giornata camminando e gli raccontavo com'era stata la giornata precedente, come poteva essere quella che ci aspettava. E così era come un po' tenere un diario, no? Solo che anziché vedere, scrivere i pensieri, li sentivo e davo loro voce.
0: Ma che storia, cavoli. Ho letto che a 12 chilometri più o meno, veramente a pochi chilometri dal traguardo, ti ha un po' abbandonato, o perlomeno si è rotto, mi sembra, Ezio, e non poteva proseguire. Mi chiedevo, quando si è rotto, visto che poi ti ha lasciato con intorno i tuoi cari, le tue famiglie, le persone che ti volevano bene, lo avete portato a mano, mi immagino, al traguardo?
1: Esattamente, sì. Lì è successo che si è rotto il perno, il mozzo di una delle ruote posteriori, si è piegato irrimediabilmente, non si poteva riparare e mancavano solo 12 chilometri all'arrivo. In quel momento, insomma, però eravamo in tanti e quindi siamo riusciti a trasportarlo fisicamente fino alla fine.

0: e a fargli tagliare, fare tagliare il traguardo anche a lui.
1: Tant'è che Ezio adesso è in giro a Milano e sta facendo appunto il tour insieme a te, perché sta raccontando. Ultima cosa, adesso che hai scritto hai ultimato il tuo obiettivo, che hai scritto il libro, hai dei progetti in testa che ti fanno tornare quella luce di quando ai tempi progettavi questo itinerario?
0: No, essere sincero no, però perché voglio dedicarmi quest'anno a godere dei frutti di quello che ho seminato, di raccontare il libro, perché ci ho pensato tanto, l'ho aspettato tanto, ci ho costruito tanto, quindi adesso voglio dedicarmi unicamente al godimento di questi frutti. Fallo. Poi l'anno prossimo ci penserò.
1: Ma sì, fallo, veramente, poi con tutte le connessioni che ti sono create si creeranno la cosa giusta e illuminata, sicuramente ci sarà. Quindi ti auguro veramente il meglio e diffondi questo benessere e questa integrità che sentiamo nella tua voce. Nico, un abbraccio.
0: Dai, grazie mille.
1: Saluta
0: grazie
1: a tutti.
0: Mille, un bacio anche voi.
1: Anche Pietro, ciao, ciao. Pietro Francese, che è un amico. Salutalo.
0: Grande Pietro.
1: Grande.
0: Ciao, Pietro.
1: Ciao Nico, un abbraccio.
0: Ciao,
1: che
0: ciao,
1: storia.
0: Ciao.
1: Bella, andiamo. Scusa.

0: 105 Mindset.
1: Fino a 27 km con un litro.
2: 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: fatto, chiacchierato con Nicolò Guerrera, che ha fatto il giro del mondo a piedi. Se vi siete appena connessi, cavoli, è forte questa storia.
1: Io ho guardato l'account Instagram, ma non ha tagliato neanche i capelli e la barba per 5
0: no,
1: anni.
0: Ma quella cosa lì è una cosa che abbiamo,
1: carina, carina.
0: Abbiamo notato anche Lorenzo Barone, che ha fatto il giro, che è partito dalla la depressione di Baudelaire nel deserto africano e poi è arrivato fino alla foresta amazzonica. È presente quello che abbiamo raccontato, sì, che ha fatto, che adesso ha chiacchierato anche con Jovanotti, e Jovanotti tutto lo seguiva, no? Sai che mantiene la bici, anche lui si è fatto crescere.
1: Qui da Lorenzo Barone è diventato Lorenzo Barbone. Bella questa.
0: Bellissima. Sì, sì, bravo. Poi se l'è accorciata, ma anche Forrest Gump, il nostro amico che ci ascolta sempre, Tom Hanks. Ciao Tom. Cioè anche lui quando è partito poi si è fatto crescere la barba, ma non è che c'ha lì la testa di farsi la barba, anzi è anche capito che tu vedi il passare del tempo, ok? Poi ti fa compagnia la barba che cresce, i capelli. Anche a me è successa questa cosa quando giravo, non stai a pensare a quella cosa lì. Bellissimo comunque, per me all'interno di questo viaggio ci fa capire quanto uno non deve viaggiare prima di tutto perché deve scappare da qualcosa, ma in questo caso lui voleva scrivere un libro e quindi si è creato il viaggio in giro per tutto il mondo. 5 anni è durato, ok? C'è stato dentro anche il Covid, anzi doveva essere 4 anni poi 5. D'altra parte perché la cosa bella di girare il mondo a quel livello lì ti dà la possibilità di conoscere praticamente la maggior parte del mondo bello. Ci sono situazioni delicate, ci mancherebbe, come in tutte le situazioni, in tutti gli ecosistemi, anche l'ecosistema delle piante avrà sicuramente la pianta che fa un po' le cose un po' più strane, no? Quella che ti parassita, ok? Che dà fastidio. Anche l'ecosistema degli animali è così, ok? Non è una roba solo degli uomini. Però la cosa bella è che gli occhi illuminati di Pierrot e di Ezio, il suo carrellino che tanto l'ha aiutato visto che era un suo alter ego, ci propongono un libro fatto di scoperte e soprattutto di accettazione di scoperte, anche quella dei social. E lui diceva: ah no, i social, cosa devo fare io, eccetera. E alla fine sono stati uno strumento per poter raccontare appunto la fatica quotidiana del cammino, la solitudine, la nostalgia, la bellezza dell'incontro, anche quelli casuali, e l'amore per un mondo più lento. Il mondo più lento che ci piace è quello che ha detto lui. Cosa fai adesso, Nico? Nico, adesso spingi con un altro progetto. E fa: no, mi voglio gustare questo momento. Ho faticato tanto, adesso mi gusto il riposo. Che, come ben detto, non è un premio, ma è inserito all'interno del viaggio, dell'esperienza.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla variante di valico della A1, coda di 2 km tra Aglio e Badia per un veicolo in avaria in direzione Bologna. Rallentamenti sulla A26 tra Masone e il Bivio per la diramazione Predosa Bettole verso Gravellonatoce. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: 105
17: che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi sull'investimento di Modena. Ancora 5 le persone ricoverate. Oggi la visita di Meloni e Mattarella negli ospedali. La donna che ha perso le gambe lotta tra vita e morte. Netanyahu e Trump al telefono per mezz'ora. Il premier israeliano rivela: il presidente deve prendere una decisione sulla ripresa degli attacchi in Iran. Negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare e Teheran lamenta l'assenza di concessioni nei negoziati con gli americani. Attesi stasera a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York, la barca da cui erano partiti i 5 sub morti alle Maldive. Domani si immergeranno i sommozzatori finlandesi specializzati in operazioni di recupero. Tenteranno di ritrovare i 4 corpi ancora dispersi. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna il presidente Mattarella, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Che bello il reggae. The Colors, Rolling Stones, qua su Radio 105, 19.05, abbiamo fatto il giro di boa, siamo nella seconda ora di quello che è il 105 Mindset, dalle 18 alle 20 come sempre ogni weekend a spingere, quello che sono dei macro argomenti che ci interessano un sacco, dai quali estrapoliamo un sacco di cose positive, non che le facciamo tutte, ok? Non siamo perfetti qua in questo contenitore, siamo tutti un po' sbagliati, cerchiamo di migliorare anche grazie appunto allo sport, la musica e la natura che tanto ci piace, però un applauso alla natura. Ma allora, non abbiamo chiesto a Nicolò Guerrera se si è messo a chiacchierare con gli animali, con le piante, con gli altri ecosistemi. Però in effetti per me il livello di sensibilità di Pierrot, no, che abbiamo sentito nella prima ora, che abbiamo raccontato grazie al suo libro Con i piedi per terra, ha fatto il giro del mondo a piedi, uno dei pochissimi, no, che ha fatto il giro del mondo, per me a un certo punto arrivi a un certo livello che comunichi, no? Lui ha comunicato col suo carrellino, che è un pezzo di metallo, che per lui non era un pezzo di metallo, e alla fine poi sicuramente ha chiacchierato anche con le piante, con gli animali. San Francesco! Ma no, salutiamo San Francesco che è il patrono di questo programma. Però oltre che la natura e dei vari santi che salutiamo, che ci ascoltano, salutiamo, cioè facciamo i complimenti a, no, siamo gasati perché c'è Sinner che sta in finale con Rud, ok? Okay, facciamo un applauso a caso per tutte e due, sono arrivati in finale. Ci sta, sono al secondo e sono a 5-4. Tra poco vince Sinner quasi sicuramente. Però non voglio attirare nulla, però sto giocando veramente benissimo. Dall'altra parte complimenti anche agli amici interisti che in questo momento non saranno magari all'ascolto della radio, però moltissimi qua a Milano stanno festeggiando questa doppietta, quindi Scudetto, Coppa Italia, c'è un sacco di gente in giro tutte le mani. E lo dico sempre, è bello quando c'è un po' di aria di festa in giro, ok? Che poi sei dall'altra parte, hai capito, io sono milanista, non è che dovrei essere così contento. Invece sì, alla fine ho degli amici interisti. Gian è il mio amico interista, sono contento per lui. Perché oggi è il suo giorno di festa, godiamo della goduria degli amici, ok? Godiamo anche di quello che stanno vivendo oggi altre persone che non fanno proprio un sport, ma fanno un'attività. E l'attività è la critical mass. Perché vi parlo di critical mass?
1: Perché tu ieri hai fatto una cosa stupenda, io ieri ti ho seguito sui tuoi
0: Simile.
1: Social. Mi è piaciuto tantissimo quello che hai fatto, che correvi e mettevi i dischi.
0: Hai visto che figo?
1: Stupendo.
0: Ma, bellissimo. In quel caso lì era una corsetta di 5 km, roba tranquilla, abbiamo messo la musica. Te l'ho detto, sono uscito dalla zona di comfort perché mi sono messo a missare delle canzoni mentre correvo. E già faccio fatica quando sono fermo. Pensa a te quando corri, no? A parte gli scherzi, comunque è leggermente più difficile, però la goliardia del momento poi ha permesso veramente di gustare ogni tipo di sonorità. C'erano dei drop pazzeschi, mi sono divertito un botto, bellissimo. Eravamo in 150, 200, 250 persone, adesso non so.
1: Parlavi
0: dire.
1: Anche al microfono.
0: Avevo il microfono, rientrava un po' il microfono, quindi mi dovevo abbassare o spostare da questa bici cargo che aveva dietro la console, no? Questa bici cargo pedalata da un tecnico che sarebbe intervenuto se qualcosa fosse andato storto, e mi staccavo un attimo e sì, facevo bella raga.
1: Io ti faccio solo una domanda, poi mandiamo il disco e me lo imparli dopo. Ce l'hai fatta a correre per 5 km o...
0: Ma certo, a spingere.
1: Io chiedo.
0: Ma certo che spinge a 5 km, ma poi blandi, non una roba performante. Non c'era competizione, c'era divertimento. E come ben sappiamo che ci dicono gli esperti, dove c'è divertimento, capito? C'è leggerezza. C'è tra l'altro una cosa forte, che ti dimentichi della fatica, perché c'è qualcosa di più importante, il divertimento, la musica. E quindi vai, tutti e 5 km.

0: Guarda che questo tipo di musica qua era perfetta, no? Per ieri, visto che parlavamo nel mindset qua di DJ set mentre si corre. In effetti Pink Panthers, che poi tra l'altro Pink Panthers, che adesso è un po' mainstream, visto che l'avete ascoltata ora sulla 205, però lei viene da UK e viene da una zona drum and bass super interessante, abbastanza melodica. Quindi se andate a ripercorrere tutto il repertorio di Pink Panthers nella nuova generazione, sicuramente troverete qualcosa, qualche traccia di drum and bass, però molto, come dire, per un orecchio molto più largo. In questo caso la traccia Girl Like Me è super super energica, ok? All'interno c'è anche un campione di un classico che si chiama Romeo dei Basement Jazz del 2001, ok? Questo è giusto per citare anche all'interno quello che è stato il campione utilizzato. Allora, stavamo parlando di Critical Mass, però apriamo una parentesi: ha appena vinto Sinner la TP di Roma, l'ha appena vinto! Quando hanno inquadrato i due genitori, Elena Pero, che è una dei due commentatori, adesso parliamo anche dei commentatori, telecronisti fantastici, fa i due genitori che hanno cresciuto non un tennista, ma un uomo. Forte, questa qua è ispirazionale per i vari genitori che sono all'ascolto, me compreso. Dall'altra parte facciamo i complimenti veramente tanto, si parla tanto di Sinner, che è un'eccellenza italiana, ma un'eccellenza italiana per me deve essere raccontata da altre eccellenze italiane. Se non c'è una buona comunicazione nel racconto della storia che sta scrivendo Yannick, sicuramente non arriva ai cuori e alle teste delle persone. Elena Pero è una stimata giornalista, telecronista, forse uno dei volti principali del tennis televisivo italiano. Ha iniziato la carriera 25 anni or sono e adesso è veramente anzi è la top player dei telecronisti per quanto riguarda il tennis, soprattutto in connessione con Paolo Bertolucci, ex tennista professionista che ha fatto anche doppi con l'amico Panatta, chiamato Braccio d'Oro, dà quella marcia in più al commento. Va a rifinire quello che è già un commento aulico di Elena Pero, aulico ma accessibile, lo va a rifinire con immagini, crea tipo: questo è l'ultimo vagone per Rud, questo è un tiro frigorifero, ok? Al di là di questi colori, comunque veramente super appassionato, si affiancano perfettamente, c'è esperienza da una parte e commento tecnico ironico e appassionato dall'altra. Quindi facciamo i complimenti ancora a Elena Pero e Paolo Bertolucci che ci hanno condotto in questa grande finale di Sinner. Non abbiamo tempo di parlare della Critical Mass? Facciamolo dopo.
1: Tu vai.
0: Vabbè, no, adesso ti stavo dicendo che tra le varie attività, magari qualcuno l'ha anche vissuta, alle 15 oggi a Milano si è ritrovato questo ragazzo che si chiama Jordan, che sui social trovate come Dom_Within. Ed è un ragazzo che tempo fa ha iniziato a girare per i suoi paesi, non ricordo assolutamente da dove viene, immagino Nord Europa, con una bicicletta e la console sopra. Però non come ho fatto io, lui ce l'aveva davanti, ce l'ha sul manubrio. E la musica, il genere che ha sempre diffuso, visto che ne è un amante, è la drum and bass. Fantastica la drum and bass.
1: Mentre guida.
0: Mentre pedala. Bellissima la drum and bass. Ok, purtroppo non passa troppo in questo programma, però appunto Pink Panthers già era una che un po' la riporta. Questo ragazzo Jordan, oggi alle 15 è arrivato a Milano e grazie ai social ha organizzato una specie di Critical Mass. Ok, solitamente la Critical Mass viene organizzata da un non so chi. Ok, non c'è un organizzatore, non c'è qualcuno che potrebbe essere il capro espiatorio. In questo caso qua invece Jordan l'ha comunicato tramite i vari social. Ti puoi iscrivere a una mailing list e c'era un botto di gente. Ho visto le varie storie su Instagram, c'è un botto di gente che ha creato quello che è una Critical Mass, che se uno non dovesse conoscerla, a Milano è nata nel 2001 ma è stata famosissima per un sacco di anni, non so se adesso la fanno ancora settimanalmente, ma ci sono tante persone che si ritrovano in bici e occupano la strada. Una massa, perché ci sono tante persone, critica, perché in quel momento rende la situazione critica, perché gli autoveicoli a motore non possono muoversi. Ecco, le Critical Mass, la cosa interessante è che hanno all'interno della filosofia quella di non sfruttare il movimento del branco per creare vandalismi, atti vandalici, ok? O dar troppo fastidio agli altri, perché già comunque si dà fastidio. L'idea della Critical Mass è quella appunto di cercare di smuovere un po' la sensibilità delle persone riguardo le bici in città, ok? C'è anche un po' il desiderio di essere come si dice anarchici, ok? Di fare un po' di ribellione, ma sotto sotto c'è la sostenibilità, l'utilizzo appunto di un mezzo che, come abbiamo raccontato e lo dicono anche i nostri esperti, regala un sacco di gioia, di felicità, un sacco di ispirazione. La bicicletta, fantastico. Ciascun ciclista partecipa alla massa critica con proprie motivazioni. La voglia di fare un giro in bicicletta, l'impegno ambientalista, per la sicurezza dei ciclisti sulle strade, il gusto anarchico e situazionista dell'atto in sé o la pulsione a creare confusione. Con la musica, Confusione quella lì buona, con la musica. Adesso non vi mettiamo la drum and bass, sennò sarebbe una radio perfetta, ma anche noi abbiamo le nostre lacune. Arriva Sabrina Carpenter che comunque spacca e ci fa fare il tour della sua casa, House Tour.

0: Are you coming in or what?
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex, così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Per me è una Heineken! Questo è totale!
6: Vero, ma da qui non vedo niente.
5: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
6: Grazie.
5: Allora, un'altra per...
6: Andrea!
5: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
6: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra. Ricco di fibre e buono da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
19: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
0: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
23: Ah, lo rifacciamo?

0: Ci sono Lady Gaga e Doci qua su Radio 105, la traccia Runaways, ascoltata ora nella 105 Selection di questa settimana, cioè la selezione internazionale nazionale del Team Music. Salutiamo Franciosi, Zanotti, chi è che c'è? Polettini?
1: Polettini, Jerry.
0: Jerry come fa di cognome?
1: Jerry Pulci.
0: Non è Jerry Romano.
1: No, è Jerry Pulci.
0: Non è neanche l'altro che parla come Pravettoni.
2: E la lira si impenna.
0: Sai quelli che fanno il TG.com, sì. I giornalisti che fanno il TG.com? Abbiamo Jerry Romano da una parte.
1: Sì.
2: Jerry Romano.
1: Poi abbiamo Giancarlo Bastianelli.
0: Bastianelli, fortissimo. No, c'è uno che sembra...
1: Mattia Venini.
0: Forse Pravettoni. Chi è che assomiglia a Pravettoni? Vabbè.
1: E poi c'è Umberto Cascone, che ce l'abbiamo tra l'altro questo pomeriggio in redazione.
0: Si è fatto male? Allora, cos'è successo? Che abbiamo diverse... Sai che ti voglio raccontare diverse cose? Prima parlavamo di viaggio e ho dei racconti sul viaggio, però anche di vite alternative. E tra le varie notizie che mi ha girato la Sara, ce n'è una per me che ci fa un po' sognare, no? Abbiamo magari pensato così anche con i nostri amici, ma perché non prendiamo e andiamo a vivere insieme in una zona isolata? Magari ci creiamo noi la dimensione che magari ci appartiene, no? Quello che... Le classiche comunità, no? Che adesso sono venute fuori anche con gli ecovillaggi, no? In Italia ce ne sono un sacco. Però si parte da una prima, da una prima idea, ok? E quest'idea qua è nata in Texas, non la conoscevo, è un progetto che a quel tempo era unico. Adesso vediamo un attimo se tra le righe c'è anche quando l'hanno fatto. Però queste 8 coppie di amici hanno deciso di comprare un appezzamento in Texas di 10 acri, vicino a Austin, ok, quindi non troppo lontano comunque da una grande città, quale Austin all'interno dell'entroterra texano, no? Austin insieme a Dallas, Sant'Antonio e Houston sono le principali città, ok, e hanno creato un rifugio per la loro anima, ok, hanno creato assieme a un architetto una struttura di villaggio, di case piccole, case da $40,000 l'una, 32 metri quadri, piccoline, però ideate come seconda casa, però le hanno strutturate di modo che ci fossero molti luoghi di socializzazione, molti luoghi per interagire l'uno con l'altro, molti luoghi appunto dove vivere insieme quello che è una situazione di benessere, ok? E l'idea concreta si rende ancora più concreta, oltre alla bellezza della cosa, se l'avete fatto raccontatecelo, però la cosa interessante è che hanno fatto del business, perché essendo la loro seconda casa poi l'hanno resa affittabile. E quindi quando loro non erano lì, l'hanno data in affitto a persone che comunque seguivano quello stesso valore, il loro stesso valore. E alla fine sono riusciti poi a concretizzare quello che era il loro sogno. Si chiama Beastie Row, no? Traducibile come Strada degli Amici. Se volete approfondire la storia o trarre ispirazione, perché magari avevate qualcosa in testa che stava per nascere, come un piccolo seme di una pianta che vuole esplodere di fiori e di colori. Che storia. Allora vi faccio ascoltare un pezzo mentre pensate se andare via con i vostri amici o meno. Quali amici magari vi portate via? Arrivano Thundercat con Mac Miller. Segnatevi questo nome, Mac Miller, M-A-C-M-I-L-L-E-R. La traccia She Knows Too Much su Radio 105.

0: Sai cosa mi stavo immaginando mentre ascoltavo questa traccia She Knows Too Much di Thundercat e Mac Miller, super cool, grande al team music e la messa? Mi immaginavo in questa chiusura di coda, no, che hanno fatto jazz, che si stavano guardando. Sai quando la gente fa jazz, si guarda, c'è chi piace e chi no, no? Dicono del sai che c'è una battuta brutta però simpatica sul jazz, che il jazz è come le scoregge, cioè piace solo a chi lo fa.
1: Ma non è vero.
0: Delle scoregge o del jazz?
1: No, del jazz.
0: Ok, beh, non è vero. A me è piaciuta molto questa qua di Mac Miller con Thundercat. Beh, sono contento veramente che sia nel filone di musica. Mentre chiacchieriamo un po' di quello che sono i nostri tre macro argomenti: sport, musica e natura. Stavo leggendo che Maria Luisa, la nostra amica di Alghero, che ormai ho visto che scrive a tutti i programmi, però Maria Luisa, io penso che tu voglia più bene a noi, perché ti citiamo di più e commenti un sacco. Dice: mi mancano solo i soldi per andare via e creare un sogno come quello della Beastie Row, questa strada degli amici in Texas, che anni fa ha dato il via poi a quello che sono adesso un po' gli ecovillaggi, no? Comunità di persone che si mettono insieme per creare un luogo accogliente, no? Prima di tutto per loro e poi per tante altre persone che seguono questi valori. Ecco, la Beastie Row è il seme che hanno messo queste otto coppie che in Texas hanno preso anni fa e hanno creato una dimensione. Ecco, lì hanno messo 40.000 per la casa e poi penso altrettanti, cioè tanti altri per creare tutta la situazione. Però Maria Luisa, abbiamo sempre detto che non è necessario avere tanti soldi, no? In base ai soldi che uno ha può crearsi la situazione che poi piano piano andrà a crescere. Questa è l'idea che abbiamo noi, o perlomeno quello che dico agli esperti. Ma poi sei in Sardegna, sei già in Sardegna Maria Luisa, sei già nel paradiso, tranquilla, t'affacci, c'è il mare, dai, entra nella dimensione.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
13: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
12: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: leggendo. Una notizia legata ai Coldplay che abbiamo ascoltato in questo momento qua sulla 205 con Feel Like and Fall, Feel Like Falling in Love. Madonna, i Coldplay che apertura, no? Che apertura proprio di testi, ma soprattutto di musica fantastica. E hanno proseguono anche per il 2027 con loro tour. Cioè sta facendo più di oltre 100 nuove date. Ok, adesso non so quanto sono arrivati, però faccio i complimenti e poi magari andiamo a raccontarli anche nelle prossime settimane, perché veramente continuano a spingere. Quanto è bello aver fatto un album e poi portarlo avanti per più di 300 date in giro per anni. Cavoli, hai fatto bingo, anche se non hanno bisogno di far bingo Coldplay. Salutiamo, lasciamoli da parte. Coldplay non passeranno in settimana, ma qua nel Mindset andiamo un po' a vedere quali sono gli ospiti che passano dai nostri amici. Per esempio, l'abbiamo sentito anche nella pubblicità, c'è allo spazio Lenovo durante 105 Mi Casa con Max e Simo J e la Nadia. Arriva Paola Iezzi, mi fa piacere perché racconterà la canzone Stessa Direzione, dove la morale principale del racconto del testo è di credere nell'amore e di quanto poi bisogna impegnarsi per riuscire a credere, a starci dentro l'amore e a puntare verso lo stesso orizzonte. Dall'altra parte poi invece a 105 Friends con Manola e Tony Ross passa lunedì Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, a raccontare il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, super hit già presente nelle nostre playlist. Martedì arriva e torna Francesco Gabbani, che esce con un singolo Summer Funk. Ci porta un po' di funk all'interno della nostra estate, soprattutto in un discorso di costruzione dell'immagine pubblica e autenticità individuale dall'altra, quindi così contrappone questa doppia realtà che molti vivono. In ultimo, super acceso, arriva Samurai J anche, ok? Dopo l'esperienza di Sanremo è diventato super potente, parti quando vuoi. Giovedì 21 maggio ci sarà con il suo album Amatore, che uscirà il 22 di maggio. Ora invece ascoltiamo Night, forse il pezzo più introspettivo, più chiaro. Si chiama Forte e parla anche questo di amore. E crede nell'amore.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sunset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Incolonnamenti per un chilometro sulla A7 per lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Sempre per lavori sulla A22 coda di 6 km tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti puglia!
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: abbonamento su corede.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
9: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
8: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia!

0: Allora ci sono i Genesis e Invisible Touch. Stavo guardando anche il video, cantava Phil Collins, che quel tempo là mi sembrava fosse il batterista, però si vede che Peter Gabriel era già andato via. Però questa è una storia che lasciamo alla vostra curiosità approfondire. Noi non resta altro che salutarci, perché facciamo parte di quelli del 105 Mindset, questo programma che va in onda il sabato alla domenica dalle 18 alle 20, fedelissimi ormai lo sanno, sport, musica e natura, grazie anche all'intervento di Sara Sgualdi, che ci ascolta, che dalla redazione organizza tutti gli incontri con gli esperti, oggi in particolare con Nicolò Guerrera e nonché Pierrot su Instagram, che ha fatto il giro del mondo a piedi e ce l'ha raccontato sia qua live sia anche sul suo libro Con i piedi per terra. Grazie Anto!
1: Ciao Moco, a te!
0: Un abbraccio, buona domenica a tutti, buona domenica sera, facciamo tutto al meglio che poi ce lo raccontiamo. Oh mamma! Vado a casa presto, che c'è la Clara da portare fuori, che oggi ha giocato poco. Un saluto a tutti gli amici cani che sono all'ascolto. Ciao raga, arbitro! 105 Mindset.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: zitta.
1: Aiuto.

0: Radio 105, grazie al Mamassita Radio Show, da adesso fino alle 21 avete ascoltato Tokisha con Raidin, Maluma e Maisak, Un Polvi Tomas, Tiny con Karol G, Unica, Arcangel, Medaglia alla Mente e Hori Boy con Incorregible. Ogni domenica sera a quest'ora su Radio 105 c'è il Mamassita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile. È vita intensa, felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
8: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
20: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
19: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
20: Non sto nella pelle.
19: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
25: Radio 105 Mamacita Radio Show. Bonus Track.

0: Una cinquina potente che si chiude con Rod Wave e la sua Feed the Streets. Prima A$AP Rocky con Stolia Flow, Lil Baby, Mrs. Trendsetter, Body di Don Toliver e Push di Kid Yugi con Anna. Il Mamasita ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend anche nei migliori club italiani. Cercate le date Mamasita sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Bienvenidos en Mamasita Radio Show.
3: Ay, a ella le gusta.

0: Mamma Sita Radio Show con la versione remix di Santa Diabla di Juanca insieme a Mike Towers. Prima Memareo di Kid Voodoo. Fanatico di Bless, Tu e Io di Eric Clapton e Safari di J Balvin insieme a Pharrell Williams. Il Mamma Sita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
19: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
18: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
20: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: Temperature in aumento. In aumento.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Fino a 27 km con un litro,
1: 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Sunday! Sunday, welcome people!
1: What's going on, baby? It's Sunday, last day of the weekend.
0: Sì, è domenica e noi arriviamo puntualmente il weekend, e quindi anche la domenica vi teniamo compagnia direttamente da Miami.
1: Yep, we got a great show lined up for you today.
0: Of course, abbiamo due ore belle imballate per voi, abbiamo tante tracce nuove, sia dal mondo latino, sia dal mondo dance, sia dal mondo hip hop, quindi... Non vi facciamo mancare niente.
1: Who's in the building?
0: E allora Babalu mi chiede chi c'è nel building. Ci sono io, Vicky. C'è Babalu. C'è Superstar DJ Rasmo.
1: Yeah.
0: E Thomas in the family.
1: Absolutely right.
0: Eccoci qua, siamo al completo, giusto? We are good.
1: We got a lot of music on the way, but we're also going to be talking about AI.
0: Oh, ragazzi, sì, questa a me ha fatto un po' pensare questa cosa, perché c'è la X Skill per ricostruire digitalmente i propri ex. No, dovete ascoltare, veramente io sono rimasta.
2: If she's your ex.
0: Esatto, perché?
2: Why would you wanna recreate?
0: Adesso te lo c'è un motivo. C'è una motivazione.
1: Recreate your wife, sì. Maybe if you're still married, but your ex?
0: No.
1: It's
0: no.
1: Over.
0: C'è forse la moglie.
1: Let it go.
0: Ma la
1: There's
0: la
1: a
0: ex?
1: Reason.
0: No. C'è una reason, c'è una ragione. Piuttosto che un uomo adulto che gioca ai videogame sarà sempre poco attraente.
1: Have an opinion on that.
0: Un'opinione.
1: I'll let you know later.
0: Toccheremo anche il tasto slang, perché cool ha ufficialmente superato la prova del tempo.
1: Oh yeah?
0: Oh yeah.
1: Oh, that's cool.
0: Ne parliamo poi più tardi, insieme a tante altre curiosità. Made in Miami.

0: featuring Lisa con Bad Angel, ultimissima produzione per Anima. Il singolo tra l'altro è stato presentato a sorpresa al Coachella.
1: Surprise!
0: Surprise! Quest'anno, ed è stato uno dei momenti più commentati del festival. Atmosfera molto cyber. Lisa è stata rappresentata come una sorta di angelo digitale, Beatrix, con un visual, con visual enormi e avatar style molto particolare, cool. Molto particolare.
1: There
0: stato,
1: you go. Sì, you're sì. A bad angel, you're an angel,
0: yeah, you're an angel, ma
1: but you're bad.
0: Esatto. Senti, parlando appunto di intelligenza artificiale,
1: oh, everybody's talking about AI, boy.
0: E si riparla, infatti, perché sembra che questa notizia è in Cina, che sta diventando virale questa nuova tendenza legata all'intelligenza artificiale dopo le rotture sentimentali. Quindi sta facendo discutere una strana nuova moda post rottura. Sempre più persone stanno usando questo programma di intelligenza artificiale chiamato X-Skill per ricostruire digitalmente i propri ex.
1: This is a bad idea, man.
0: Dice, una pessima idea.
1: Bad idea.
0: Ma gli utenti caricano allora vecchie chat, immagini, note vocali e post sui social e quindi praticamente l'intelligenza artificiale usa questi dati per imitare la personalità dell'ex, il modo di parlare e persino condividere alcuni ricordi che si sono trascorsi insieme.
1: You know.
0: Io lo trovo una roba di una cripaggine, come si direi, proprio creepy, proprio è,
1: Look, if you want a human, date with a human. If you want to form a relationship with AI, okay, whatever, it's your choice. But to recreate a human with AI? No. That's starting to... I don't know. That's a little weird for me, man.
0: No, hai ragione.
1: Plus she's your ex.
0: Appunto. Cioè, è una roba fuori di testa. Ricostruire una persona con l'intelligenza artificiale. In più una tua ex. Cioè, ma perché?
1: Can you imagine,
0: lo vuoi fare?
1: Can you imagine if you cheated on your ex and now you have an AI that's screaming at you?
0: Esatto. Dicevamo, lo ti immagini se tu hai fatto le corna, praticamente hai tradito il tuo ex, la tua ex, e questa ricreazione del tuo ex tramite l'intelligenza artificiale ti urla dietro. Ah, che ecco, vedi, yeah, come tradisci.
1: Now no, I'm insomma, getting screamed on by my AI.
0: Adesso
1: like,
0: non solo ti urlava dietro la tua ex, ma
1: you cheated on me with Siri.
0: Esatto. Mi hai fatto le corna, mi hai tradito con Siri.
1: You cheated on me with Alexa, how dare you.
0: Con Alexa.
2: It is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Machine Gun Kelly with Wiz Khalifa, Girl Next Door, That's Miami's Most Wanted.
1: Della domenica, infatti, nuovissima produzione per MGK, ovvero Machine Gun Kelly, come hai detto tu giustamente, Wiz Khalifa per Girl Next Door, che è una traccia che mescola un po' rap, pop, sonorità hip hop, e che comunque ve la riproponiamo tra un'ora esatta.
0: And we're talking about X.Skill.
1: Mamma mia, davvero.
0: What is that? Let's recap.
1: Sì, perché c'è questo programma di intelligenza artificiale chiamato X.Skill, X.Skill, per diciamo ricostruire digitalmente i propri ex. Ma
0: why?
1: Pare che c'è uno scopo. Gli sviluppatori dicono che lo scopo è personale, quindi riflessione e guarigione emotiva. Pare che ti aiuti a guarire. Quindi le critiche però sono forti. Molti temono problemi seri di privacy, soprattutto perché vengono utilizzati dati personali senza un chiaro consenso dall'altra persona.
0: That's a good point. That's a very good point.
1: Esatto. Quindi nonostante questo, comunque alcuni sostengono che l'esperienza li abbia aiutati ad andare avanti, a superare il momento della rottura. Lì è invasione di privacy, lì è il fatto che tu puoi contestare, io penso, che un'altra persona ti abbia ricreato artificialmente senza chiederti il permesso.
0: You can test. I mean, they're trying to make people happy with this stuff.
1: No,
0: this opens up a Pandora's box of problems.
1: Sì, questa è una, sì, è senza fine questa cosa, hai ragione, no, apri la scatola di Pandora, perché effettivamente è invasione di privacy.
0: Man.
1: But somebody say that is curing them, mi ha curato. Non lo so, io anch'io sono molto perplessa su questa cosa, perché l'intelligenza artificiale non sappiamo dove, cioè non sappiamo più dove andrà a finire questa cosa. È imbarazzante.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Per me è una Heineken! Questa è totale!
14: Vero, ma da qui non vedo niente!
13: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
14: Grazie!
13: Allora, un'altra per...
14: Andrea!
13: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
14: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango! Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa, mero bel mestiere?
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Fabulous.
1: Fabulous.
0: I feel fabulous. Mick, questo è un Rivas remix. Infatti questa versione remix in chiave house del brano originale, appunto, firmata da Rivas.
1: What is that song? What is that song?
0: Fabulous.
1: Fabulous.
0: I am fabulous.
1: All right, all right.
0: Okay, move on. Andiamo
1: Women
0: avanti.
1: Are debating.
0: Oh sì. Oh,
1: are
0: sì.
1: Men who play video games.
0: Eh sì.
1: A turn off.
0: Eh sì, perché apparentemente diventare virale di sti tempi, lo dicevamo, è molto più semplice di una volta, e adesso è il turno di questa donna diventata virale sui social dopo aver detto che l'uomo adulto che gioca ai videogame sarà sempre poco attraente.
1: Ok, I'm gonna ask you your opinion on that, but go ahead.
0: Ok,
1: preparati.
0: Dopo mi chiederà l'opinione. Nel 2026 giocare ai videogame da adulti è considerato normale oppure ancora visto come una perdita di tempo infantile? Quindi la discussione si è accesa per via di Lizzie Marbach, che è il suo post su X. Praticamente, secondo lei, un uomo adulto che gioca ai videogame non è attraente.
1: Wow!
0: Quindi il post comunque ha raggiunto oltre 12 milioni di visualizzazioni.
1: All the gamers are online.
0: Esatto.
1: They're watching that like, what, bitch?
0: E quindi ha diviso completamente gli utenti.
1: She just pissed off millions and millions of gamers.
0: Sì, 12 milioni non sono pochi di visualizzazioni, voglio dire. Però sono un po' divisi. Divided, people are divided.
1: Ok.
0: Non lo so, io non amo i videogame. I don't like video games.
1: You don't like video games?
0: No.
1: I'm gonna ask you your opinion coming up, but
0: okay.
1: I also have an opinion on this.
0: Tu hai anche un'opinione su questo?
1: And I'm gonna give it to you.
0: E mi dà la sua opinione, e sentiamo anche le opinioni degli utenti tra poco.
1: Next.

0: see S.G. Lewis. Be the one, be the one.
1: Be the one. Infatti uniscono le forze ad Amporte e S.G. Lewis in questa nuova traccia Afro House, da un sound, come dire, un po' elegante, atmosferico.
0: I love Adamport, man.
1: E beh, Adamport,
0: great sound.
1: Sì, è
0: good
1: sempre
0: for Miami.
1: Sempre, sì, è vero, è uno sound che si adatta bene alla città di Miami, hai ragione. Senti, parlavamo prima di un uomo, di questa donna che dice che è diventata virale e che ha affermato che un uomo che gioca ai videogame sarà sempre poco attraente.
0: So, yeah, ma, okay, I'm gonna shut up for a minute, go ahead.
1: Ok, però ci sono risposte varie, risposte che insomma hanno un po' diviso, no, le persone. Alcuni dicono che non c'è niente di male se il game è un hobby o non interferisce con il lavoro e responsabilità. Altri sottolineano che diventa un problema solo quando diventa una dipendenza o sostituisce gli impegni reali.
0: Mm-hmm.
1: So, cosa ne pensi?
0: Proprio? I'm sure that the girls think that if a guy is a gamer, he's very unattractive. Unless he's driving a $250,000 euro car, living in a $1,500,000 mansion.
1: Vabbè, ho capito.
0: Then all of a sudden, he just, for some reason, like magic, he's so attractive now.
1: Sì, secondo Babà.
0: Same guy.
1: Dice, sì, probabilmente gli uomini che.
0: Same look.
1: Gli uomini adulti che
0: so
1: giocano
0: handsome.
1: Sempre ai videogame non sono molto attraenti. Però se quest'uomo inizia a guadagnare un bel pacco di soldi, va in giro con una macchina da centinaia di migliaia di euro e ha case una casa veramente di un certo livello,
0: yeah.
1: Allora probabilmente quell'uomo che gioca ai video, che probabilmente l'uomo che gioca ai videogame,
0: making money from gaming,
1: sì facendo soldi dai videogame, allora improvvisamente quell'uomo diventa molto attraente,
0: yeah.
1: Quindi facendo soldi, perché
0: so
1: si possono
0: handsome.
1: Fare parecchi soldi, esatto, you can do a lot of money and you can earn a lot of money,
0: but,
1: per year,
0: but it's like anything, you know, you have millions playing, you know,
1: sì.
0: Only the top 5%, 10% make serious money.
1: Sì, però la fettina di questi che giocano ai videogame e che fa tanti soldi è una fettina molto piccola.
0: It's amazing how money makes a man look good. Just amazing.
1: Ma lui dice, chissà come mai, dice che roba, che roba, è un miracolo, i soldi fanno diventare gli uomini tutti belli. Mo sarà.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Shakira.
1: Gioca.
0: E infatti bella questa collaborazione tra Anita e Shakira insieme.
1: Rimoladino.
0: A chi stiamo? Senti un po', perché allora c'è questa cosa, che c'è uno studio, secondo una persona che studia l'evoluzione dei termini, la parola cool ha ufficialmente superato la prova del tempo.
1: Oh, that's cool.
0: Yeah, that's cool. Yeah. La maggior parte dello slang scompare rapidamente, si sa, tante parole diventano trendy per qualche mese e poi spariscono.
1: Cool.
0: Yeah.
1: What does cool mean?
0: Figo vuol dire cool, è come dire sei figo, sei tosto.
1: In Italy they don't understand what cool is, sì, or they don't know what it means.
0: Perché so. Cool è popolare da più di un secolo. È un caso raro per una in gergo slang. Capisci? Quindi il motivo è
1: he's so hot, he's cool.
0: Esatto. Il motivo è un po' la sua grande versatilità, perché può descrivere una persona rilassata, cool, qualcosa di stiloso, cool, qualcosa di impressionante, o semplicemente ok, cool. Anche cool it per calmarsi, cool it, oppure are we cool per chiedere se tutto va bene.
1: Are we good?
0: Quindi stiamo cool è, sì, vuol dire sei figo, sei, però realmente ha più di un significato in
1: correct,
0: inglese la parola
1: correct.
0: Cool, quindi non si può solo tradurre come sei figo, perché ha vari significati, quelli che vi ho appena elencato, insomma.
1: You
0: quindi
1: go.
0: Sei rilassato, sei impressionante, sei semplicemente ok, quindi è una parola che non ha perso, diciamo, di valore o non si è dimenticata nel linguaggio slang.
1: There you go. Well, it stands the test of time.
0: Sì, ha sì, fatto sì. Il test. Il test di tutti i tempi l'ha passato, insomma, quindi abbiamo un cool mashup.
1: Very cool.

0: boom boom.
1: Zoom zoom e boom boom.
0: There you go.
1: Abbiamo capito il senso. Allora,
0: J.
1: dai. Vai che impariamo qualcosa tra poco, perché in arrivo.
0: Lo sapevate che.

0: Stand by.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
14: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Moving through the city, the hottest sound of the Magic City.

0: Satisfy. Eh sì, Calvin Harris torna in pista con Satisfy, nuova collaborazione insieme alla vocalist Jazzy.
1: Satisfaction.
0: Lo sapevate che?
1: Lo sapevate che, come on.
2: Hey, did you know that?
0: E allora, questa è una cosa che probabilmente, visto che è una cosa americana, magari non tutti la sanno.
1: Vicky is about to teach me something about the United States I did not know.
0: E figurati, e manco Babalu, che è nato negli Stati Uniti, sapeva sta cosa. Allora, la posta negli Stati Uniti veniva effettivamente consegnata due volte al giorno?
1: Twice.
0: Fino ad aprile del 1950.
1: Twice,
0: due
1: really?
0: volte veniva recapitata al mattino e poi di nuovo nel pomeriggio.
3: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: seconda ora, sì.
1: So the post, the US post office would come twice a day.
0: Due volte la mattina c'era il postino che faceva il doppio turno, oppure c'era due postini, quello della mattina e quello della sera.
1: I can barely get him to come one time now.
0: Sì, adesso una volta basta e avanza. Poi arriva tanto di quella pubblicità che non sai più dove metterla, in effetti. Però io penso che una volta al giorno sia molto più che sufficiente.
1: I never knew that. I never knew they came twice ever.
0: No, no, non lo sapevo neanch'io, ma se non lo sapevi tu che sei nato qua, figurati io. Ecco.
1: All right. Here we go. Let's start the next hour, second hour.
0: Sì, abbiamo una seconda ora piena imballata di tante tracce nuove e sentiamo cosa ha da proporci Thomas.

0: Rapson, Rapson, eccoci qua ragazzi. Abbiamo delle notizie che riguardano Tupac Shakur. È stato baciato a Baltimore.
1: Ok, very cool. Right. And it's the same kind of homage that the Wu-Tang Clan got in Long Island. Check it out.
0: È vero.

0: Vicky, jump in and get with
1: it. Yeah, okay.
0: It don't really, really go. That's the way we do when we 105 show. Okay. It's gotta go.
1: All right, I got you.
0: 1-2-1-2 In the place to be.
1: Tupac Shakur.
0: As he's playing the sea.
1: Yes.
0: It's Erasmo, Babalu, and the girl Vicky. Tupac getting honored.
1: Sì, è stato mangiato. Che bello, era uno dei miei preferiti, devo dire la verità, È stato mangiato a Baltimore con una strada dedicata a lui quasi 30 anni dopo la sua morte. Wow. C'è una parte di Greenmount Avenue dove Tupac visse da adolescente che si chiama ora Tupac Shakur Way. E prima di diventare una leggenda dell'hip hop, Tupac aveva infatti frequentato scuole e corsi artistici proprio a Baltimora, città che molti considerano fondamentale per la sua crescita artistica. Infatti alla cerimonia erano presenti sua sorella, artisti locali, il sindaco della città. Durante l'evento sono stati inaugurati appunto il nuovo cartello stradale e una peace pole, cioè un simbolo di pace e sicurezza per la comunità.
0: You know what's ironic about this? Tupac started his rap career in New York.
1: Sì.
0: Got famous.
1: Sì.
0: Then he went to the West Coast, to California.
1: Sì.
0: Then it was the East-West, huge problems.
1: Sì, sì.
0: Then he got shot, killed. Biggie got killed.
1: Sì.
0: But to honor him, we're gonna go to Baltimore.
1: Sì, praticamente lui è nato.
0: He lived there, I understand that.
1: Artisticamente a New York, poi si è spostato
0: York,
1: sulla costa
0: Chicago.
1: Ovest. Sulla costa ovest ha creato un problema per la costa est.
0: Baltimore.
1: È stato ammazzato, però lo dobbiamo rendergli omaggio a Baltimore.
0: There are a lot of people that wouldn't even know he was even lived in Baltimore.
1: Sì, ma ci sono anche molte persone che non sanno che ha vissuto a Baltimore. Che dov'è esattamente Baltimore? Is in which state?
0: Maryland. It's near Washington DC.
1: È vicino sulla costa.
0: Near the capital.
1: È sotto New York, diciamo. Quindi,
0: between New York and Florida,
1: diciamo la costa est americana. E lui è diventato, diciamo, però più famoso sulla costa ovest, pur essendo nato a New York.
0: But he's most famous for New York and California. And
1: però,
0: nope.
1: Lo ricordiamo, Tupac Shakur è stato ucciso nel 1996 a Las Vegas e resta ancora oggi una delle figure più influenti della storia hip hop grazie a brani come California Love, Changes, Dear Mama,
0: yeah.
1: Il caso
0: Hail Mary,
1: caso che è rimasto irrisolto praticamente. We don't know, it's not.
0: But
1: solved.
0: He studied in Baltimore at the school. That's where he met Jada Pinkett Smith.
1: Ah, ecco, vedi, a Baltimore ha incontrato Jada Pinkett Smith e in California ha incontrato Madonna.

0: Taking My Time. Yep. E il producer olandese infatti continua a distinguersi nella scena deep e minimal house con, diciamo, questo sound raffinato, perfetto sia per club, pronto? Club, che per playlist, diciamo, elettroniche, più chill, ma sempre molto sofisticate.
1: What we got coming up next now? Take your time. Take the time.
0: Allora, mi stai chiedendo cosa succede dopo. Dice, ma non corri, non prenditi il tuo tempo. Allora, dopo parleremo di quale regola sociale hai deciso di smettere di seguire.
1: Stick around. The

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Ma se hai il coraggio, allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: 105 Miami.
3: It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence of your efforts.

0: Natasha House. E il producer britannico è noto, insomma, per il suo stile Festival Ready.
1: There you go.
0: Allora, parliamo di regole sociali.
1: There's social things that we used to think was normal, but now I'm stopping.
0: Esatto, esatto. Perché
1: 2026, gotta move on.
0: Eh sì, nel 2026 con le regole sociali bisogna andare avanti. Esatto, perché quale regola sociale hai deciso di smettere di seguire? Bene, hanno chiesto praticamente quale regola non scritta della società le persone abbiano deciso di non rispettare più. Le risposte più volte mostrano quanti molti stiano scegliendo uno stile di vita più personale e meno convenzionale.
1: Okay.
0: Nel 2026.
1: Give an example.
0: Tipo, vediamo un po', allora, non mangio più 3 pasti al giorno a orari fissi, mangio solo quando ho fame senza dare nomi ai pasti. Wow, è proprio un po' così. Vabbè, quando hai fame mangi. Sì, vabbè, anche questo era, perché no, voglio dire. Piuttosto che non abbiamo fatto un matrimonio costoso, abbiamo comprato una casa invece. Eh beh, ci sta questo.
1: Yeah, I can relate to that.
0: Sì, certo, Babalu dice sì, mi ci vedo proprio in questa cosa. Matrimonio costoso e casa costosa.
1: Definitely
0: ti sei preso. So you did a super huge wedding and then a super huge house.
1: It was okay. It was alright.
0: Ok. Però a me piace, questo per esempio mi piace. Piuttosto che io e mio marito abbiamo camere separate da anni, dormiamo molto meglio. Ma un po' triste. I don't like this one.
1: You don't like it?
0: No.
1: Why not?
0: Why you have to sleep in another bedroom if you have your husband and you sleep with your husband? gli dai un colpetto. Babalu, gli dai un calcetto, gli dai una spintarella.
1: I'm just saying.
0: Ma ci sono altre risposte curiose ed interessanti, ve le diciamo dopo Dunmore Brother. Trust me, trust
1: me. All right, trust me.
0: Yep.

0: Free Your Mind.
1: Free Your Mind.
0: Clooney and Prosper uniscono proprio questa tech house ed energia rave in Free Your Mind, che è una traccia diciamo club style, alta intensità, un bel groove, insomma. Like it.
1: We're talking about social norms that are being let go.
0: Sì, praticamente delle come dire regole tra virgolette sociali mai dette, che però molti hanno deciso di smettere. E la lista continua, perché per esempio in treno qualcuno ha detto: tengo il telefono in tasca senza cuffie e guardo fuori dal finestrino, la noia è un'esperienza utile.
1: I think so, I mean, but
0: it's
1: not happening that much.
0: No, questo è difficile da mettere in pratica. Piuttosto che ho smesso di dire salute quando qualcuno starnutisce, non capisco perché lo facciamo. Beh, non tutti lo dicono, però. Not everybody say salute.
1: It doesn't cost anything, man.
0: No.
1: It's simple.
0: Sì. Però non tutti lo dicono. Questo l'avevo già notato, comunque. Però
1: when you sneeze, your heart stops. So it starts again and you want it, but bless you.
0: Ecco, esatto. Dice quando starnuti, secondo lui il cuore si
1: ferma.
0: Non so com'è la storia, però. Esatto, però dice poi riprende. Gli dice bless you, salute, insomma. Quindi, però è una cosa che è diventata superflua. E piuttosto che sono un uomo e mi siedo quando faccio la pipì, sto già in piedi tutto il giorno, è il mio momento. Un uomo si siede, adesso qualcuno dice no, uomini, non mi faccio più pipì in piedi e faccio seduta.
1: If you're at the job,
0: contento tu, contento.
1: And you only have to pee and you're a man. You don't sit down. If you sit down, you're lazy. You're trying to ride the clock.
0: Ho capito. Dice al lavoro, secondo me sei un uomo pigro se ti siedi sul vattere, fai la pipì e aspetti solo che l'orologio giri e arrivino le 5 per uscire. Se sei a casa, sei il re del tuo trono.
1: That's
0: praticamente
1: right.
0: Sì. Ma comunque il filo comune è semplice. Sempre più persone stanno mettendo in discussione le regole sociali, scegliendo cosa davvero fa senso per loro, cosa davvero importa nella vita. Certe regole sociali sono anche superflue.
1: Times are changing.
0: Ah certo, te

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA

0: per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
11: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
10: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Alex Ross with Jojo
1: Maria Vesare, infatti torna con Jojo questo nuovo brano con DJ X Ross. Allora,
0: è un combinazione
1: sì di due cose insieme, perché concerti live direttamente sul grande schermo, sì, ebbene sì, perché qualcosa di simile esiste già anche in Italia, anche se non ancora con il format ultra interattivo che stanno lancando gli AMC Theaters negli Stati Uniti. Praticamente sì, adesso c'è questa alternativa, c'è la catena di cinema AMC Entertainment che sta per lanciare questo progetto, cioè portare i concerti live direttamente sul grande schermo. Iniziativa si chiama Arena One at AMC e partirà il mese prossimo proprio negli Stati Uniti, quindi poi secondo me anche arriverà in Italia.
0: It's an interesting idea, interessante.
1: Direi, l'idea è semplice, cioè questa nuova versione, diciamo, dei concerti nelle sale cinematografiche, e l'idea è semplice: invece di andare appunto a un concerto in un'arena, in uno stadio, si potrà vederlo al cinema in diretta. Qui hanno pensato di far pagare i biglietti tra i 40 e i 75 dollari. Comunque, già tra i primi artisti. Meno che un concerto.
0: Però tu non dai.
1: Però non sei lì, esatto. Però è dal vivo il concerto sul grande schermo. Lo so, certo.
0: Quello meno è comida, aire condizionato.
1: Sì, dice almeno sei con l'aria condizionata. Se vuoi mangiare qualcosa.
0: No,
1: deve
0: al sole.
1: Non sei sotto il sole.
0: Se sta piovendo.
1: Se piove, sei coperto. C'ha dei pro e dei contro, vogliamo dire. Quindi, tra i primi artisti annunciati ci sono Baby Rexha, Paris Hilton, Moreno Morris in giugno, con altri show in arrivo. Quindi un modo, diciamo, in qualche modo nuovo per vivere la musica, più accessibile, senza i costi e la folla dei grandi concerti, con questa, diciamo, nuova soluzione che è Arena One at AMC.
0: Bueno, con lo prezzo subiendo tanto, sì. Maybe it's a good
1: è qualcosa di esatto, con i prezzi dei concerti che stanno salendo veramente alle stelle, probabilmente questa è una soluzione
0: fuera
1: alternativa.
0: Controllo,
1: sì, certo, non hai quel vibe del vivo,
0: corretto,
1: perché lo vedi su un grandissimo schermo, che è comunque sempre meglio che una televisione, voglio dire, però è l'emozione che ti dà probabilmente l'artista è diversa. Però insomma, risparmi soldi.
0: Vamo a vedere come empieza.
1: Vediamo.

0: mi ha messo l'energia nella
1: gola. Okay, we're gonna retire.
0: Esatto.
1: We're not singers. We're gonna stick to 105 Miami.
0: Esatto, esatto. No, no, noi siamo DJ.
1: We're good.
0: Facciamo i DJ in radio, non cantiamo perché veramente facciamo scappare anche i passeri. No,
1: yeah,
0: no, no,
1: yeah.
0: No, no, no. Però ecco, no. Esatto. Jerry Ropero e Denzel riportano in pista Pump It Up, questa nuova versione del celebre club anthem anni 2000, reso famoso proprio da Denzel. Il brano mantiene questa energia.
1: Yeah, that was a big song back in the day.
0: Beh, sì, però mantiene comunque sempre una bella energia. Yeah, yeah. It's beautiful, beautiful.
1: All right, take this energy and send the energy back across the Atlantic Ocean.
0: Esatto, noi rimandiamo l'energia indietro insieme al microfono in Italia, ve lo rimandiamo a voi. Quindi buona serata, buon proseguimento, ci sentiamo il prossimo weekend con musica nuova direttamente da Miami. Grazie, Babalu.
1: Grazie, amici.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the mix, grazie a Thomas.
1: All right, bye-bye.
2: This is Chinto Chinkway. From Miami. Chinto Chinkway, Miami.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
12: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio, al cinema.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
21: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
22: Grazie, mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Quando il sabato e la domenica iniziano davvero, c'è solo un posto dove devi essere, su Radio 105, con il Vita Loca Radio Show. Ready

0: Ragazzi, facciamo una piccolissima pausa solo per qualche istante, ma restate sintonizzati. Vida Loca Show torna tra pochissimo su Radio 105.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Corri da Troni! Dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Quando assaggi un biscotto
5: con Deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Quando

0: tra ispirazione e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: We are back to Vita Loca on Radio 105.
8: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche e tutti i classici di sempre. Tommy Luciani per 105 Vita Loca, il party mascaliente d'Italia.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900. Interruzioni non ti piacciono. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con per

0: Comunicazione politica.
1: Senatore Guido Castelli, Fratelli d'Italia, con lei parliamo di una novità assoluta che siamo molto felici di ospitare qui a Super Partes anche in radio, cioè il badge aziendale di cantiere nelle aree colpite dal sisma.
2: Io ricordo sempre che tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio del 2017 il centro Italia, la culla della nostra identità, fu attraversato da una sequenza sismica fra le più catastrofiche della storia d'Italia. Pensate, 35.000 scosse, di cui 4 distruttive. 299 vittime, ahimè, e un danneggiamento enorme, mostruoso, 28 miliardi di euro, tante le incertezze iniziali, e poi invece abbiamo saputo registrare un cambio di passo nella ricostruzione privata e pubblica. 9.600 cantieri attualmente sono in corso e quasi 15.000 li abbiamo chiusi. Abbiamo però da subito avvertito l'esigenza che questo sforzo di ricostruzione, che riguarda anche tanti edifici pubblici, pensi, ce ne sono in ballo quasi 3.700 di opere pubbliche che stiamo ricostruendo, ebbene questo enorme sforzo doveva comunque rispettare da un lato i diritti dei lavoratori e dall'altro tenere lontani tutti i malavitosi che potrebbero essere interessati, incuriositi o ingolositi da questa mole di lavoro che invece deve potersi sviluppare nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Allora noi abbiamo messo in campo una struttura di missione con il ministro Piantedosi del Ministero degli Interni, c'è un professore, il Paolo Canaparo, che ci aiuta in queste azioni volte proprio a verificare che tutte le imprese che lavorano nel cratere siano imprese eticamente qualificate. E poi ecco il DURC di congruità, ovvero il fatto di verificare esattamente ogni volta che dobbiamo pagare una ditta che quel tipo di lavoro effettivamente è stato fatto nel rispetto dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori. Mancava un elemento, un tassello, la possibilità ovvero di applicare attraverso la digitalizzazione quel principio di trasparenza che deve riguardare soprattutto le risorse umane che lavorano nei cantieri. Perché se si vuole, ed è sacrosanto per una repubblica fondata sul lavoro, difendere la sicurezza dei lavoratori, bisogna innanzitutto e preventivamente conoscere quali sono i lavoratori che si applicano nei cantieri, in particolare se quei lavoratori hanno fatto le ore di formazione necessarie per fare il gruista o per guidare un mezzo meccanico articolato, e soprattutto se sono retribuiti. Ecco, il badge di cantiere è uno strumento che consentirà ogni giorno di verificare attraverso la nostra piattaforma se e quanti sono gli operatori adibiti ad ogni cantiere, se sono remunerati e se sono formati. Da questo punto di vista bella la collaborazione con il ministro Calderone, perché il ministro Calderone,
1: che in fondo anche col decreto del 1° maggio tutto questo c'entra, perché esatto, il salario giusto si andrà a essere complementare con tutto questo, immagino.
2: Esattamente, la grande volontà di tutelare il lavoro si manifesta poi nell'operatività di questi badge, che consentiranno per l'appunto di essere strumenti operativi per declinare questi principi sacrosanti. Io devo dire un grazie, oltre che al governo Meloni, evidentemente anche al ministro Calderone, con cui abbiamo deciso di anticipare il badge di cantiere, che sarà diffuso a tutta Italia proprio dal cratere. Diceva Sant'Agostino, ex malo bonum, è possibile nella grande tragedia trarre vantaggio pubblico, in questo caso per lavoratori e comunità.
1: È molto bello che sia diventato proprio il cratere un modello, un driver di speranza anche. Grazie.
2: Grazie, e soprattutto ci proviamo. Grazie a voi che ci consentite anche di condividerlo, che chi la ricostruzione la paga, il cittadino italiano.
1: Grazie. Onorevole Anna Maria Furlan, Italia Viva, parliamo con lei di lavoro, visto che c'è stato questo decreto il 1° maggio.
3: Beh, mi sembra un pannicello caldo rispetto a un dramma vero che ha questo paese: i giovani che devono andare all'estero per trovare un'occupazione dignitosa e le famiglie che non arrivano a fine mese. Sta crollando la produzione industriale, siamo al 4° anno di crollo di produzione industriale e non salgono i salari.
1: Beh, diciamo, è un quadro un po' fosco così. Voi cosa proponete?
3: Beh, innanzitutto trattare finalmente l'economia a partire dalla produzione industriale. Il ministro D'Urso sta abbandonando a se stesse le imprese italiane.
1: C'è una proposta specifica che fa?
3: Certo, investire nell'economia reale, ricerca, innovazione, sostegno alle imprese e lavoro dignitoso.
1: Grazie. Onorevole Tiziana Nisini, Lega, con lei parliamo di un tema

0: chiaro, mi consente dire purtroppo alla maggior parte delle famiglie italiane, il problema del tumore al seno, perché lei sta portando avanti una proposta di legge per la scuola di specializzazione in senologia.
1: Sì, esatto, questa proposta di legge è importante per dare una formazione alle nuove generazioni che si iscriveranno all'interno di chirurgia generale proprio perché c'è bisogno di specialisti formati con 2 anni dedicati proprio alla senologia. Perché è importante questo? Perché i senologi di oggi a breve andranno in pensione, quindi il servizio rimarrà scoperto, è una continuità di servizio che non può interrompersi perché la professione, la medicina che riguarda senologi, oncologi e quant'altro è una garanzia di vita per noi donne e quindi è un servizio che deve continuare. Questa proposta di legge serve a dare continuità a questo servizio.
0: Ecco, voi di recente questa settimana avete fatto un'iniziativa proprio per allargare, diciamo, la comunità politica che
1: Esatto.
0: la porterà
1: C'è
0: avanti.
1: stata un'ampia adesione anche delle forze di opposizione perché il tema del tumore al seno nelle donne, ma del tumore in genere, è un tema trasversale, è il tumore che sceglie, non è la persona che sceglie di avere un tumore. E quindi stiamo andando avanti uniti con tutte le forze politiche proprio per arrivare all'obiettivo.
0: Grazie. Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, con lei tante volte abbiamo parlato della conciliazione della maternità con la vita lavorativa. Adesso cominciamo parlando di lavoro dal decreto del 1° maggio. Cosa ne pensate voi? È una strada giusta?
2: La direzione sarebbe quella giusta, ma secondo noi gli strumenti che si utilizzano per arrivare a una retribuzione che garantisca una vita dignitosa ai lavoratori, non è, lo strumento giusto quello che mettono in atto, perché già oggi ci sono contratti collettivi firmati dalle sigle più rappresentative che però sono stati impugnati davanti alla magistratura e i lavoratori hanno vinto perché non rispettavano appunto il dettato costituzionale.
0: Ecco, facciamo capire a chi ci ascolta, in questo caso ai nostri radioascoltatori, la differenza tra il salario minimo e il salario giusto. Qual è quel meccanismo che secondo voi tutela maggiormente un lavoratore? Perché?
2: Secondo noi è il salario minimo perché pone una soglia al di sotto della quale non si può andare per nessuna ragione, mentre invece il salario giusto, così come formulato in questo decreto, prevede che se il contratto collettivo nazionale è stato firmato dalle sigle sindacali più rappresentative, allora è considerato un salario giusto. Ma già oggi ci sono stati dei contratti negli ultimi anni firmati dalle sigle sindacali più rappresentative che sono state impugnate in tribunale e il tribunale ha dato ragione ai lavoratori. Questo perché
0: Ma forse hanno lavorato male i sindacati in questo caso?
2: è che non
0: Ma glielo chiedo
2: hanno.
0: come
2: È una
0: provocazione.
2: provocazione, però in realtà non hanno uno strumento contrattuale che li renda una parte forte nei confronti del datore di lavoro. E allora, se il datore di lavoro può non firmare il rinnovo dei contratti e quindi lasciare i lavoratori in una condizione peggiore, i sindacati negli anni si sono accontentati di quel poco che i datori di lavoro erano disposti a concedere. Se invece noi mettiamo una soglia di salario minimo sotto cui non si può andare, i sindacati partono da un potere contrattuale maggiore nei confronti del datore di lavoro.
0: Mi viene da dire che sarebbe molto bello legare le due cose, cioè il salario minimo e il salario giusto, perché ci possono essere delle condizioni che consentono di aumentare quel minimo.
2: Certo, ma infatti le cose dovrebbero andare insieme.
0: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
3: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
2: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Ragazzi, siamo arrivati a venerdì. Venerdì sera su Radio 105, le 8 in punto. Io sono Max Brigante. Nuova puntata di 105 Mi Casa. Qui, bella calda, messa in forno, pronta da così servire a tavola. Simone ha portato anche un po' di ghiaccio. Se lo metterà in testa durante tutta la puntata, perché è una puntata che lui soffre, arriva anche di venerdì dove è un po' stanchino da tutta la settimana. Ieri siamo stati anche in trasferta, anzi bella puntata ieri da Spazio Lenovo, un grazie a, punto primo, tutti i nostri ascoltatori che vengono a trovarci quando andiamo in trasferta, ci fa molto piacere fare le puntate nella loro versione live. E poi numero due, grazie a Fred De Palma che è stato nostro ospite ieri sera. Comunque torniamo a questo venerdì. Ti vedo preoccupato perché se c'è un ospite che tu soffri è quello che viene a trovarci questa sera.
1: Io sono distrutto, non preoccupato. È proprio, cioè, io adesso proverò poi a dire qualcosa.
0: Sì.
1: Sulla presentazione dell'ospite e leggerò anche delle cose che ti dico già prima, te lo volevo dire dopo, ma te lo dico anche serenamente prima, non ho capito.
0: Le leggi in modo disabitato, cioè non hai ben così colto, non hai ben colto il punto principale, no?
1: Adesso ho già mangiato un cioccolatino.
0: Sì.
1: Qua, dico, li lasciato.
0: Adesso ne mangio uno anch'io.
1: Provo a mangiarne un altro e magari mi dà quella scarica.
0: Ti dice male poi che questo ospite è anche un mio caro amico, per cui no, ma negli anni. E non solo è venuto tante volte, ma continuerà a venire. Cioè, è un ospite che torna.
1: Ma io lo adoro, cioè, lo ammiro tantissimo, lo adoro e cerco ogni volta di impegnarmi al massimo.
0: Però è un po' oltre le tue capacità,
1: sì, sì,
0: cognitive.
1: Però già ho pensato a lunedì, ho pensato per tre giorni al libro di Luca Parmitano.
0: Ah, sì,
1: adesso,
0: certo.
1: Di venerdì
0: avremo un nuovo libro.
1: Avrò un nuovo libro.
0: Avremo
1: da
0: un nuovo
1: pensare
0: libro.
1: E del quale capirò, diciamo, non molto.
0: No,
1: però mi
0: impegno. Il senso è molto bello, il senso è molto bello. Adesso stiamo scherzando, viene a trovarci una grande mente, una persona che amiamo tanto e abbiamo fatto delle puntate sempre bellissime con lui. Sono sicuro che sarà l'ennesima bella puntata e questa volta coaudiovata anche da un libro, perché tante volte lui è venuto così, semplicemente perché passava di qua. Però abbiamo sempre anche parlato di cose importanti, di cose importanti da condividere. Questa sera in più c'è anche un libro che ormai è uscito qualche mese fa, quindi insomma sono particolarmente contento. State con noi se potete, saremo insieme fino alle 21, siamo anche in televisione, il canale 66 del Digitale Terrestre, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Laila e Zara Larsson e la loro She Did It Again. Questa sera qui a 105 Mi Casa, venerdì sera, abbiamo caricato un po' l'aspettativa nei confronti del nostro ospite. E Simo, mi raccomando, prova a non distruggere tutto, vai.
1: No, allora, a parte gli scherzi, siamo molto contenti, è un amico torna a trovarci siamo onorati, perché si concede anche poco, quindi siamo anche molto contenti di questa cosa. Stiamo parlando di Andrea Pezzi, che è uscito qualche mese fa con il suo ultimo libro.
0: Lo faccio vedere. Bravo. A tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre. Un attimo che devo trovare la camera, perché abbiamo cambiato studio oggi. Credo sia quella, eccola qua.
1: Esatto.
0: Il libro di Andrea si chiama La nostra Odissea, ritorno all'umano.
1: Esatto, leggo questa cosa: facendosi largo tra pessimismi più o meno giustificati,
0: sì,
1: la nostra Odissea ci invita a ritrovare la speranza, ridefinendo il nostro ruolo e il nostro spazio nel mondo in funzione di un nuovo umanesimo. Un umanesimo perenne, guidato dalle virtù di empatia, logica, intuizione, astrazione e trascendenza. E devo dire una cosa, come sempre, molto, molto profonda, i temi che toccano sia gli spettacoli che tutte le cose che fa Andrea, in verità, sono molto interessanti e è bello svilupparli, o meglio, per me, che appunto, a parte scherzando prima, mi affascina sempre sentirlo parlare, perché... è come un ammaliatore quando mi spiega un concerto.
0: Ha una dialettica invidiabile, incredibile, notevole, è tra i più bravi oratori che io conosca, sicuramente, Andrea, su questo proprio non c'è dubbio. E non è solo un oratore, è sostenuto da un grande pensiero critico, da grande cultura, è veramente è proprio un piacere. E poi, ecco, quello che volevo dire è che anche noi con Andrea in radio abbiamo parlato tanto di umanesimo, è un argomento che è molto caro ad Andrea, che siccome si intende anche di tecnologia aveva previsto prima di molti altri la direzione che la società stava prendendo anche in termini di intelligenza artificiale, e quindi ecco che ha iniziato a insistere un po' di più, a sottolineare un po' di più la materia. Mi piace quello che c'è scritto nel retro di copertina: un viaggio nella storia del pensiero per ritrovare le radici della nostra umanità, il manifesto di un nuovo umanesimo nell'era dell'intelligenza artificiale. Credo che di questo si parli, bella la metafora dell'Odissea, di un popolo che è disperso, che deve lottare contro mostri marini per tornare a casa. È un po' la metafora di un'umanità che vive una crisi di disorientamento e deve trovare, in mezzo a tutto il casino che in qualche modo compone il nostro quotidiano, tra guerre di ogni tipo e una tecnologia che ormai decide e fa per noi, ecco, come l'uomo può ritrovare un po' se stesso per tornare a casa. Questo è il grande tema che tratta Andrea nel libro. Ne parleremo con lui fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Il nostro amichetto Night con Forte. Night è uno di quelli che è venuto a trovarci in diretta da Spazio Lenovo, quando noi andiamo lì a fare la versione live di 105 in casa, come ieri che è venuto a trovarci Fred e Fred De Palme, ed eravamo appunto in diretta da Spazio Lenovo. Andiamo in pubblicità. Questa sera qui in diretta invece viene a trovarci Andrea Pezzi.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono felice perché c'è il mio amico Andrea Pezzi questa sera.
1: Sono felice io.
0: Tu sei felice. Sinonimo di felicità per me.
1: Che bello.
0: Quando ti vedo e ti frequento, quando ti sento un po' lontano, un po' meno.
1: Tristezza.
0: Sì, un po' di tristezza.
1: Malinconia soprattutto.
0: Esatto.
1: Ciao a tutti.
0: Mia nonna diceva una cosa bellissima, sai. Si metteva sul balcone, pensa che poetessa che era mia nonna. Si metteva sul balcone, io insomma ero ragazzino, la guardavo, stava lì in silenzio. Nonna, ma cosa fai? Stava sul balcone e diceva, sento la malinconia.
1: Oh, che bello!
0: Bello, no?
1: Bello.
0: È bello.
1: E la lascio scorrere.
0: Sì, lei si metteva sul balcone per sentire la malinconia. Andrea, noi purtroppo in radio abbiamo poco tempo, quindi io vorrei.
1: Mi stai cioè, già salutando.
0: No. Vorrei parlare di mille
1: geniale,
0: cose con te, ma per non sbagliare.
1: Però, ciao,
0: no, per non sbagliare, andiamo subito sul libro.
1: Ah, bravo.
0: Se no ci perdiamo. Sì, anche perché il libro è uscito un po' di tempo fa, poi per una serie di vicissitudini.
1: Sì, fine gennaio.
0: Esatto, non ci siamo incrociati subito con l'uscita del libro. Non l'ho ancora. Letto,
1: questo mi
0: non
1: piace.
0: L'ho ancora letto, però arriverà sicuramente anche quel momento e avremo un altro livello di confronto.
1: Bravissimo,
0: esatto.
1: Bravissimo.
0: Sì. Esatto. Il tuo libro si chiama La nostra Odissea, ritorno all'umano. Però io e te in radio di umano e di umanesimo parliamo da un po'.
1: Eh beh, ma questo è il tema che io porto dentro,
0: esatto.
1: E che mi piace anche perché credo, vedi, sta succedendo comunque quello che dicevamo. Ti ricordi la prima volta che parlavamo di intelligenza artificiale?
0: Certo.
1: Sta accadendo, tutti adesso stanno parlando di questo tema perché ancora secondo me non ci stiamo rendendo conto, cioè lo trattiamo ancora come una roba alla Walter Veltroni che ha fatto un ottimo lavoro secondo me da un punto di vista
0: divulgativo. Ho letto un po' di critiche.
1: Ma sì, perché poi chiaramente quando un personaggio della portata di Walter si muove, chiaramente è facile poi metterlo in mezzo.
0: Certo.
1: No? Però comunque è utile, secondo me, parlarne.
0: Sì, sì, ora, sì, è divulgativa.
1: È divulgativo, fa capire che sta succedendo qualcosa. Il grande tema è quello che sta succedendo, che la scorsa settimana c'è stato non so se hai visto, una notizia di Anthropic e di OpenAI che stanno investendo sul deployment dell'AI, che vuol dire che praticamente tutta l'infrastruttura tecnologica del mondo, e soprattutto nei settori fondamentali, la difesa, la sanità, diventerà, grazie a loro, più facilmente aggredibile, che vuol dire che tu togli dati, togli processi, togli tutto dalle aziende e le puoi sostituire con le AI. Quindi vuol dire che chi possiede tutto questo tra poco possiede le nazioni. Un cittadino solo, privato, avrà un potere devastante, a meno che chiaramente l'Europa e l'Italia non si diano una svegliata. E quindi sono temi oggi ancora, prima erano filosofici, adesso
0: sì,
1: ancora più preoccupanti,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: stanno toccando la terra della realtà.
0: Certo, assolutamente. Senti, quando questo argomento a te molto caro e giustamente anche per te così urgente è diventato un libro poi? Perché è diventato tante cose questo tema.
1: Ma questo
0: poi a un
1: libro,
0: certo punto è arrivato un libro.
1: Questo libro non è esattamente un libro sull'intelligenza artificiale. Chiaramente affronta la contemporaneità e parla anche di questo tema.
0: No, ma io parlavo proprio dell'umanesimo, della necessità di un ritorno a casa.
1: Ah, quel tema.
0: Sì.
1: Ah, scusa, non pensavo stessimo parlando ancora di intelligenza. No, questo è diventato un libro quando ho iniziato a mettere in fila con la mia fondazione un po' di ragionamenti su questa idea di umanesimo perenne, no? Questa idea di quali sono gli uomini e le donne che in ogni tempo, in ogni luogo, quindi non la Firenze del 400, ma ovunque, si sono fatti attraversare da questa saggezza della vita, che è la vera protagonista della storia, per quanto mi riguarda. Allora, mentre preparavo quel racconto, quel libro, volevo fare una sorta di manifesto, se vuoi, no, culturale della fondazione, mi è capitato per le mani, per la terza volta, l'Odissea di Omero. Mentre la leggevo, ho avuto una folgorazione, che è nata da diversi particolari, no? Tra cui quello di Tiresia. Tiresia è il luogo dove Circe manda Ulisse nell'Ade, e Tiresia è il cieco indovino defunto, evidentemente,
0: okay,
1: un'anima che gli predice il futuro, ciò che poi tra l'altro ispirerà Dante Alighieri quando nell'inferno.
0: Ah, okay. Okay.
1: Bene, lì, essendo stato per alcuni Omero un cieco veggente come Tiresia, ho avuto l'illuminazione, ma fosse che questa Odissea è una specie di, appunto, predizione dell'uomo contemporaneo, dell'uomo, diciamo così, occidentale, che Ulisse incarna perfettamente.
0: Uh-huh.
1: E allora ho iniziato a leggere Odissea con un altro occhio.
0: Okay.
1: E mentre lo leggevo, mentre parlava dei Feaci, Omero, e dell'incontro tra Ulisse e i Feaci, della fragilità con cui Ulisse, che è a terra dopo tutte le sue peripezie dei Feaci, e piange e dice: io sono Ulisse, ho bisogno di essere aiutato, piangendo. Lui, grandissimo eroe. vedevo la fragilità dell'uomo contemporaneo e quindi ho iniziato ad associare le tappe del viaggio di Ulisse con le tappe del pensiero che io volevo scrivere nel mio libro.
0: Okay.
1: E si sono intrecciati due libri di fatto ed è venuto fuori una cosa secondo me potentissima, perché da un lato ti fa capire la radice del pensiero occidentale che è contenuto in quel libro, dall'altro ti accompagna meglio nella fruizione di questo percorso culturale che è comunque presente dentro il libro.
0: Quando si parla di Odissea, viene in mente anche un'immagine, no? Che è un po' di grande disorientamento, no? di tempesta, di,
1: beh, certo.
0: No? Che immagino sia per te un po' la condizione che viviamo...
1: Ah, esistenziale.
0: Sì, no, ma non tua!
1: No, ma hai ragione!
0: Che viviamo noi, sia come individui che come collettività, soprattutto nel mondo occidentale di cui parli tu.
1: Sì, sì.
0: Secondo te è data da cosa? Cioè i venti, i mostri marini, quali sono proprio gli agenti? Gli agenti che ci hanno portato in questo stato.
1: È un po' veramente il viaggio di Ulisse, cioè noi abbiamo costruito tutta la nostra civiltà su quest'idea dell'intelligenza come forma di sopraffazione, no? Quando Ulisse, lo scopriamo nell'Odissea, anche se è una storia dell'Iliade, no? Quando Omero scrive nell'Iliade che si vince la guerra, con la guerra di Troia, la vincono con lo stratagemma del cavallo di Troia, ma lo stratagemma viene spiegato proprio dai Feaci, da un Aedo, da un poeta che racconta la storia, e dice che quel gesto di portare il cavallo di Troia di notte dentro le mura e poi con quello vincere, in realtà si capisce, ecco perché si chiama Ulisse, che vuol dire Odisseo, che in greco significa Odissomai, è colui che è odiato, perché Poseidone si incazza, perché dice, ma scusami, ma tu come ti permetti di rompere questo, diciamo, accordo morale, etico, per cui di notte non si attacca mai il nemico?
0: Certo.
1: Sei un infame.
0: Certo.
1: Ecco, quell'infamia di Ulisse, per cui viene poi odiato dagli dèi, è il gesto dell'intelligenza occidentale che da sempre colonizza, da sempre è figa la persona che frega l'altro.
0: Prevarica,
1: quel senso di intelligenza è quello che noi abbiamo portato avanti fino ad oggi, no? Ci abbiamo fatto le conquiste coloniali, abbiamo ammazzato i nativi d'America, abbiamo fatto tutto. Adesso non ti faccio l'esempio,
0: gli esempi
1: sono infiniti, no?
0: Però continuano.
1: Però oggi sono in crisi. Cioè, oggi tu ti accorgi che la nostra modalità occidentale non ha più possibilità di raccontarsi come superiore. C'è qualcosa che si è incrinato, no? Forse Gaza, forse il non lo so, è successo qualcosa, no? Che ha distrutto la nostra capacità di raccontarci come superiore, come venditori di qualcosa. La globalizzazione ha aperto alla Cina, la Cina ha creato un'alternativa potentissima. Sta succedendo che il modello occidentale è in crisi, quella stessa crisi di cui ti parlavo prima di Ulisse. Quindi la crisi dettata da tutto il viaggio che il nostro pensiero ha fatto, ecco la chiave per me bellissima che c'è nell'Odissea. È una crisi che però ha un risvolto positivo, che passa per il ritorno ad Itaca, che incarna per me quel senso profondo, presocratico, della filosofia e della grande cultura umanista e del bisogno che noi contemporanei abbiamo di ripercorrere quella grande, meravigliosa cultura per trovare quei valori da cui peraltro nasciamo ancora prima di Ulisse. E alla fine, non a caso, l'intelligenza che all'inizio del libro Ulisse diciamo incarna come sopraffazione, Atena, sul finale, quando Ulisse ha fatto tutto la sua strage anche dei proci, si riprende Itaca e sta per scontrarsi contro i padri dei proci che vogliono vendetta, arriva Atena che impone parità e amore. Ed è pazzesco perché dice, voi umani siete uguali, parità. E c'è la possibilità della superiorità, che è questa forza della cultura occidentale, il bisogno di ognuno di noi di essere migliore dell'altro e quindi il bisogno non di sopraffare ma di competere. E attraverso questa competizione di disegnare la nostra civiltà. Noi siamo uguali, ma amore, la capacità di esprimere superiorità passa attraverso l'amore, cioè è superiore colui il quale sa amare meglio l'altro.
0: Bellissimo.
1: Questa nuova chiave dell'intelligenza, secondo me, è la ricetta della nostra cultura occidentale, che farebbe eventualmente dell'Europa un posto pazzesco dove fare pace, dove non parlare di riarmo, ma dove probabilmente sì creare una difesa comune, ma in generale assomigliare di più al luogo in cui i popoli vanno a fare la pace, dove si incontrano, dove non si prende mai una posizione oltranzista e aggressiva contro qualcuno, anche se ha sbagliato, come per esempio Putin. Cioè l'idea della Salem della Bibbia, la terra di Salem, di Melchisedec, l'idea di un luogo dove la cultura è sovrana e dove lo stimolo e la relazione al dialogo sono la chiave di volta, diciamo, di una civiltà che è matura e quindi ha acquisito la capacità della perdita, come noi dovremmo acquisire, diventa anche un po' fragile, ma questa perdita e questa fragilità sono le armi forti.
0: La trasforma in ricchezza.
1: E
0: poi,
1: questo,
0: certo,
1: secondo me, è un po' il senso. senso.
0: Mi è venuta una domanda da farti, ma credo sia il momento di mettere una canzone. Me la tengo qui e poi continuiamo a chiacchierare con Andrea Pezzi.

0: C'è Andrea Pezzi questa sera qui a 105 in casa. Il libro di Andrea lo facciamo vedere a quelli che ci guardano in TV. La nostra odissea è quello che ho tra le mani. Parlavamo di disorientamento, parlavamo forse di crollo occidentale, sicuramente di
1: declino di
0: quello che abbiamo un po' visto come un impero dell'Occidente. E ti volevo chiedere, secondo te c'è qualcosa che più di un'altra oggi ha rappresentato una bella, come posso dire, ferita di questo impero d'Occidente? Te lo dico perché la quotidianità continua a regalarci delle immagini anche molto, molto forti, molto iconiche, di fragilità anche dell'impero.
1: Ma allora, secondo me il digitale è il vero scatenatore di tutto, no? Quando questo individualismo aspirazionale, meritocratico della cultura occidentale si svuota del merito stesso, e quindi uno vale uno, si comincia a dare con la società dello spettacolo, Debord, no? Tutta quella parte postmoderna che abbiamo vissuto noi quando eravamo ragazzini, quindi quel mondo lì, e poi piano piano ancora di più il decadimento che c'è stato successivo, il pensiero debole prima ancora, ma poi il decadimento dei social network e tutto il resto. Questo ha prodotto ovviamente un individualismo strano, isolato. E poi da lì, dal fatto che ognuno poteva dire la sua, l'assenza della verità, la morte della verità, non c'è più una verità, un individualismo strano, isolato. E poi da lì, dal fatto che ognuno poteva dire la sua, l'assenza della verità, la morte della verità, non c'è più.

0: è interdipendente con le nostre economie, quindi se ci spegne alcuni rubinetti andiamo in crisi.
1: Lo vediamo.
0: Esattamente. E quindi questa cosa crea crisi economica, crisi di identità, la meritocrazia che non è più appoggiata su valori veri, l'assenza della cultura e la superficialità, il digitale in sostanza, secondo me, è il grande tumore, tra virgolette, che oggi, come quando ci si ammala, adesso non voglio toccare temi troppo delicati, però ti devi sempre fare la domanda di che cosa vuole dirmi quella malattia?
2: Sì, sì.
0: E lì ti devi mettere in crisi. Spesso ci sono persone che hanno la forza di trovare delle risposte e dei cambiamenti straordinari. Sì. Credo che noi siamo davanti a questa cosa qua, ad una forma di malattia, di psicosomatica.
1: È un po' il motivo per cui molte persone malate, anche nel momento più difficile della loro vita, trovano paradossalmente una rinascita.
0: Assolutamente.
1: No? Poi magari usano quel momento come scoperta.
0: E la vita a certe volte ha dei sapori straordinari proprio nei momenti più bassi. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire sull'intelligenza artificiale, che, di cui parlo anche nel libro, e che è un po' il life motive che è presente da un punto di vista filosofico, che è il pensiero duale, no? Noi oggi siamo inevitabilmente nella posizione di dover affrontare il tema della dualità, che è un tema che nasce da lontano, forse con Aristotele, sicuramente con Cartesio, quando fa la distinzione tra res cogitans e res estensa, poi Kant, no? Tutto questo percorso che poi ha prodotto la rottura dell'idea e della materia, per cui hai Marx, Feuerbach che parlano, no, della materia che fa l'idea, e altri, gli idealisti, che parlano dell'idea che fa la materia, e si rompe. Poi i totalitarismi, Schiller e Caridi ne parlano nel libro di totalitarismi del Novecento, no? Il comunismo, il nazismo, il fascismo. Questa rottura della persona divisa in due è robotica, e questa psicologia robotica 0-1, bene male, duale, ha poi prodotto l'intelligenza artificiale, come se fosse psicoplasticamente la creatura che si materializza nella storia per affrontare quella rottura psicologica che noi abbiamo generato quando abbiamo, nella razionalità, provato a mettere in contrasto la realtà della vita nella dimensione fisica e nella dimensione spirituale. Questo, secondo me, è quello che oggi dobbiamo affrontare, il maschile e il femminile. E questa dialettica, secondo me, se riusciamo, con la cultura che abbiamo, perché non dobbiamo inventarci nulla, no? Siamo seduti sulle spalle dei giganti, come diceva qualcuno. Se noi riusciamo a trovare una formula per andare oltre la dualità, non solo dimostriamo di essere migliori e poter sopravvivere all'intelligenza artificiale, ma risolviamo anche la crisi con uno scatto di reni straordinario.
1: Senti, mi viene in mente questo. È stato da noi Parmitano settimana scorsa, credo. Questa settimana, lunedì è stato da noi e ha scritto un libro sullo spazio, su quello che lui vede come astronauta. E con grande passione, puoi immaginarti, no? La passione che l'ha portato a essere ciò che è. E il libro, lui dice, ha un target, 11-15, mi piacerebbe provare a risvegliare anche qualche coscienza, perché a volte un po' di questo si tratta. E ti volevo chiedere, come si fa? Perché le sfide che porti ogni volta che vieni qui a raccontarci quello che stai facendo sono molto alte. E poi però ho la sensazione che si possano perdere nella quotidianità, no? Come si fa a metterle veramente al centro, queste sfide?
0: Io credo che sia una questione di individuale, no? È un modo con cui guardi le cose, è una cultura. Per esempio, posso parlare un secondo di qualche cosa che tocca un po' vagamente la politica?
1: Certo.
0: Ok. Secondo me, se tu pensi a Peter Thiel, che dice che prenderà e aiuterà gli stati con i loro dati a metterli a sistema, con l'intelligenza artificiale gli fornirà sistemi di controllo, di gestione delle masse, eccetera eccetera. Ecco, se tu pensi a quello che lui sta facendo, cioè sta dicendo tra le righe, ma mica tanto, caro Stato, cara Italia, cara Europa, io ti do degli strumenti con cui tu sarai in grado di essere più efficiente. Peccato che questo individuo, che è una persona fisica, può spegnere lo Stato.
1: Certo.
0: Allora come fai a venire fuori da questo? Devi capire che ci vuole un criterio collegiale, per esempio non fatto di una politica proprietaria. Io oggi sono in trip assoluto sul tema della politica di proprietà contro la politica di comunità. Perché Trump è un esempio, il fenomeno dei No King. Tu non puoi più pensare che è votabile qualcuno che è proprietario di un partito. Non faccio nomi, ma sono tutti,
1: sì,
0: a parte pochissimi.
1: Sì.
0: Cioè tu devi avere una leadership diversa, che non è una leadership che emerge,
1: sì, proprietaria.
0: Okay, certo. Tu devi avere dei contrappesi dentro i vari partiti, perché se una persona è ricattabile o è comprabile, tu devi poterlo evitare. Come si fa quindi, rispondo alla tua domanda, a far sì che questo ragionamento tocchi terra con azioni concrete? Diffondendo una cultura di un modo di gestire il sistema sociale, per esempio

0: le decisioni collegiali di comunità, guarda la fragilità del governo Sanchez e la potenza del suo governo. È instabile perché non ha una maggioranza stabile, ma guarda che cosa è riuscito a fare col consenso generato dalla dialettica, no? Questo è straordinario dal mio punto di vista. Questi esempi sono esempi di concretezza, cultura che diventa cultura del fare, modo con cui vuoi relazionarti al mondo, e questo modo diventa poi la ricetta con cui eviti di cadere dentro le trappole. Quindi basta un'idea, portarla a terra con concretezza, come quando fai un'impresa, cosa c'è di più effimero di un'intuizione imprenditoriale?
1: Certo.
0: Poi però devi fare
1: tutta
0: del grande
1: la messa
0: lavoro.
1: A terra.
0: E la messa a terra è fatta di queste cose. Diffusione culturale, perché qui non è un uomo solo che decide, ma siamo tutti insieme, e dobbiamo iniziare a dire che non si può più votare qualcuno che è padrone di un partito perché ne possiede il debito. E scusami se lo dico dentro questa radio, però questo vuol dire che c'è anche una democrazia all'interno.
1: Certo.
0: Tu non puoi avere, il riferimento spero che tu l'abbia colto, non puoi avere dei partiti di proprietà di qualcuno, perché nessuno è abbastanza forte per resistere alla pressione di questi giganti e di questi sistemi di potere. Hai bisogno di qualcuno, come quando in Italia avevamo, no, De Gasperi e Togliatti, facevano finta di essere nemici,
1: ma si
0: passavano la palla, no? Discutevano, Craxi e Andreotti, facevano finta di essere nemici, ma poi si guardavano e facevano gli interessi degli italiani. Noi dobbiamo avere un sistema collegiale anche per scaricare bad cop, good cop, capito?
1: Non avevo mai pensato in questi termini al concetto di proprietà. Quindi molto,
0: non è più destra e sinistra, non è più sovranisti o europeisti, secondo me è partiti di proprietà contro partiti comunitari.
1: Molto interessante. E io credo che non ha, ma un minutino ancora in un altro blocco, no, non lo troviamo. Volevo solo dire questo, ma puoi rispondere solo con sì o no.
0: Vai.
1: Ma hai pensato concretamente invece a te stesso in un ruolo politico?
0: No,
1: sta già risposto. No. Niente.
0: Anche perché quello che stiamo dicendo adesso e anche il libro che ho scritto, cioè, è politica.
1: È politica,
0: è
1: no,
0: la
1: no,
0: vera
1: ma certo,
0: politica.
1: Ma certo.
0: E poi
1: ma
0: fare
1: certo.
0: Politica è come dire, io non faccio l'amministratore, dico spesso della mia azienda, figurati se mi metto
1: a fare
0: quello certo. I fatti degli altri. Per cui certo. Ci mancherebbe.
1: Andrea, sempre bello, meraviglioso.
0: Hola.
1: Dialogare con te. Il libro di Andrea Pezzi si intitola La nostra Odissea, ritorno all'umano. Se avete voglia di approfondire, insomma, ve lo consigliamo. E quindi il secondo livello sarà quando io ho finito
0: l'avrai
1: di leggere
0: letto,
1: il libro e faremo
0: l'ora.
1: Un'altra intervista come questo, ma sulla scorta
0: non
1: della lettura.
0: Grazie,
1: Andrea, ti abbraccio.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio 105.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia.

0: Rihanna Prince in chiusura di puntata, in chiusura di settimana qui a 105 in casa. Torna Prince con la sua I Would Die For You 1984. Noi ragazzi vi lasciamo a un weekend che per noi vuol dire anche Mamma Sita Radio Show dalle 20 alle 21, sia sabato che domenica torniamo qui nel nostro spazio, che è appunto sempre quello dalle 8 alle 9 di sera, con la musica del Mamma Sita. E per quelli che invece non si accontentano di ascoltarla in radio e vogliono anche andare a ballare in una serata Mamma Sita, cercate le date sulla pagina Instagram Mamma Sita Club, lì trovate tutte le date. Poi noi settimana prossima ovviamente torniamo con 105 mi casa, sempre dal lunedì al venerdì, sempre dalle 20 alle 21. Chiudiamo una bella puntata, chiudiamo una bella settimana ricca di ospiti super interessanti, siamo molto contenti, l'avevamo annunciato, no, che questa sarebbe stata una settimana super e infatti ce la siamo portata a casa così. Simo, ti auguro un buon weekend.
1: Grazie altrettanto.
0: E ci sentiamo, beh, io e te insomma ci sentiamo sicuramente prima, però con tutti gli altri lunedì alle 20 qui su 105. Baci.

0: Siamo... Però visto che iniziamo tardi,
1: praticamente
0: andiamo via prima.
1: Siamo all'inizio, ma siamo anche in chiusura.
0: Sì,
1: domani.
0: Esatto. Abbiamo già parlato quanto.
1: A proposito.
0: Ragazzi, parlate di più. È un consiglio. Grazie. Grazie perché siamo stati insigniti. Siamo stati insigniti. Esattamente, perché sono usciti i dati d'ascolto e vabbè.
1: Vogliamo fare il pippone. Facciamo il pippone, dai.
2: Io sono proprio felice. Soddisfazione.
0: Mamma mia, che si vede il proprio i dati d'ascolto. I dati d'ascolto quando c'è Milano, quando c'è Roma, si vede proprio la differenza.
1: Allora, con 4.947.000 ascoltatori, quindi quasi 5 milioni.
0: Scusa, non ho capito.
1: 4.947.
3: Come?
2: Come li gioco?
1: 4.947.
2: Parla 4, 9, 47.
1: Quasi 5 minuti.